listening to Paulie Radio Extra in the night.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu.

0: Rock.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
13: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
12: Per sentirsi a Pisa.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.
13: Departo.

poi la gente erano, non lo so, non sembravano neanche umani, sembrava veramente fossero delle creature di altri mondi, leggere, libere, e, non lo so, divertite, è stato pazzesco.

Now, back to the hits.

voglio fondare una band, fare le prove, avere

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen.
1: Sono le 10:00. Sono le 10:01.
2: Consiglio.

0: Ciao Luciano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Matteo, come stai?
0: Io sto molto bene oggi, devo dire. Mi sono svegliato bene. Ieri è stata una brutta giornata, ma oggi c'è il sole. E oggi non siamo da soli in studio.
1: Esatto, esatto. Con noi un'altra persona speciale. Ciao Clea.
2: Buongiorno, ciao. Oggi mi trovate anche a Polisveglia, non solo al DAU del lunedì. Quindi ci divertiamo oggi.
1: Polisveglia.
0: Ce la vedo positiva.
1: Ti ha fatto svegliare presto stamattina.
2: No, dai, mi sveglio sempre per cercare parcheggio qua al nostro bellissimo Politecnico.
1: Ah, tu pure vieni in macchina?
2: Sì.
1: Ah, mamma mia.
2: Dal mio bellissimo.
0: Non c'è nulla di male a venire in macchina.
1: No, esatto, lo farei anch'io se uno non riuscisse a sopportare il traffico, due se avessi una macchina. Quindi così lo dico nell'etere, se qualcuno vuole farmi il regalo di laurea, visto che succederà tra un paio di mesi, un contributo, ho capito?
2: Colletta.
1: Sì, per la macchina. Cioè, ragazzi, su.
0: Allora, ci sta scuotendo Alessandra, che salutiamo ovviamente. E noi appena ne facciamo una gaffa, Alessandra è subito lì a cogliere la nostra gaffa. Ovviamente. Ciao Alessandra, buongiorno.
1: Se volete interagire pure voi come sta facendo Alessandra, potete farlo su chiocciola poliradiobot su Telegram oppure su WhatsApp 320-320-5652. Quindi questi sono poi i contatti di riferimento per mandare un messaggio.
0: Esattamente. Potete anche vederci su Twitch. Siamo i nostri bellissimi visetti. E basta.
1: Perfetto.
0: Nient'altro da dire, ragazzi. Nient'altro da dire. La prima canzone, Luciano, te la dedico. Puoi dedicarla tu a chi vuoi, in attesa di ricevere una macchina.

0: Alessandra e il suo yogurt apprezzano molto la colonna sonora. Bene, ci fa piacere, ci fa piacere. Hai amato questa colonna sonora? Amerai la città di oggi.
1: I Walk the Moon su Poliradio qua con Shut Up and Dance. Ecco, vedi questo accento British scelto.
0: Dillo, volevi sfoggiare il tuo accento.
1: Purtroppo sì.
0: Va bene, ci sta. Ti perdoniamo. Dicevo, amerai la città di oggi.
1: Dove andiamo?
0: Oggi, Luciano, ti porto in un paesino che è piccolissimo. Ha 1000 abitanti. Sta in provincia di Alessandria.
1: Ok. Quindi non troppo lontano.
0: Praticamente beh, accanto alla Lombardia, perché appena valicato il confine. L'ho trovato per caso perché stavo curiosando un po' sulle mappe ieri, stavo guardando dove era Voghera, un po' di cose. E facendo queste ricerche ho trovato questo paesino che si chiama Volpedo.
2: Pelizza da Volpedo.
1: Esatto, l'unica cosa che mi viene, cioè la prima cosa che mi viene in mente è quella.
0: Esatto. Questo paesino si chiama Volpedo. Come il, cioè non come il, ma l'artista Pelizza da Volpedo si chiama così perché arriva da Volpedo.
1: Ma tu pensa?
2: Chi l'avrebbe detto?
1: Tu cosa pensa?
0: Che in realtà un po' mi aspettavo, nel senso che di base tipo Leonardo da Vinci arriva da Vinci.
1: Il Caravaggio? Da dove arriva?
0: Caravaggio arriva da Caravaggio.
2: Però in realtà quella è la città d'origine della famiglia. Lui non, mi sa che è nato a Milano.
1: Sì, ok, va bene, è come dire che io sono... Va bene.
2: Comunque era di Milano.
0: Qualcuno qua è fresco di, di studi
2: superiori.
0: Sono
2: stata a Caravaggio in bicicletta di recente.
1: Sì?
2: Sì, molto bella.
1: Sì, ci sta. Sei andata fino al santuario, no?
2: Sì, certo.
1: Esatto.
2: C'era anche l'area per benedire la macchina.
1: Sì?
2: Potevi andare e il prete ti benediceva la macchina.
0: Hai fatto benedire la bicicletta?
2: No, purtroppo non era in servizio quel giorno.
0: No.
2: Vabbè.
0: Praticamente sei nata a casa di Luciano, cioè lui è lì accanto, sì.
1: Esatto, sì, nel paese accanto.
0: Esattamente. E quindi niente, ho trovato per caso questo, non mi ero mai interrogato su da dove arrivasse effettivamente il pittore, e ho trovato il paese per caso, ed è un paese in realtà molto ricco di monumenti e di affreschi, di dipinti.
1: Magari anche di qualche sua opera, cioè in giro, spero, credo.
0: Verosimilmente. Non sono andato a cercare perché mi sono detto, forse vale la pena farci una gita.
1: Ma... Ok, cioè perché se noi possiamo.
0: Se per esempio oggi non avete nulla da fare, io vi posso dire che il tempo è soleggiato, fresco, ci sono 18 gradi, quindi è il giorno ideale per una gita.
1: Diciamo che non è tanto lontano appunto da Milano, perciò non mi immagino chissà quale meteo completamente stravolto.
0: Ma sai, una volta sono tornato a casa mia, io ho un cortile molto grande.
1: E cambia meteo nel cortile.
0: E sono arrivato a casa mia che insomma stavo bene, ero a posto con me stesso, con la vita, e attraversando il cortile è iniziato a piovermi in testa.
2: Ah,
1: sì, va bene, certo. Sì, perché... ma non è che da un lato del cortile eri con 50 gradi all'ombra e nell'altro
0: no, però da un lato pioveva e dall'altro no, quindi insomma...
2: Vabbè,
0: Luciano,
2: è una di quelle...
0: non mi vuoi dar ragione sul punto del mio meteo. Va bene, va bene.
1: Va bene,
0: va bene così, va bene così.
1: Okay.
2: E quando dicono 50% di pioggia, che non ho mai capito cosa sia la percentuale, non me l'ha mai spiegato. Era quella,
0: esatto,
2: metà sì,
0: cioè,
2: metà no.
0: Uno stronzo si bagna e l'altro. E l'altro no. Esattamente, esattamente.
1: Beh, bene. Bello, cioè ci sta. Mi piace questa bella gita. Chissà, dovremmo scegliere un altro posto la prossima volta. Faccio io,
0: Va bene. Dillo che non ti piacciono i miei posti. You're

0: di che anno è?
1: Penso 2011 o 12.
0: Mamma mia, sono passati un sacco di anni dal 2011.
1: 2011, 2011.
0: Ero in prima media. Tu pensa?
2: Non ero neanche alle elementari.
1: Io ero in quinta elementare.
0: Ero in prima media ed ero uno di quei ragazzi alle medie, giustamente, che oh no, you One Direction, che schifo.
1: Anch'io, che schifo. Anch'io.
0: E poi mi mettevo la cuffietta di lato nella felpa.
1: Io no.
0: E ascolta, no, io sì, figurati. E andavo in giro a dire che schifo. Poi andavo dalla directioner della classe, dico: senti, ma hanno tirato fuori qualcosa di nuovo, ma non è che vi consigli qualche altra canzone perché è molto bella.
1: Bellissimo. No, io dicevo che schifo perché tutti i miei tipo amichetti erano tipo: no, che schifo gli One Direction. E io tipo: ok, allora, che schifo gli One Direction, cioè boh, ok, non li conoscevo. E poi dopo, anni dopo, tipo al liceo, li ho ascoltati. Era tipo: no, ma sono fantastici gli One Direction, ho sentito tipo tutti gli album e adoro. Ogni tanto li mettiamo quei poli sveglia perché mi piacciono un botto. Non piacciono invece tipo ad Alessandra, che ci insulta, ma è tipico, quindi va bene.
0: Ci sta, onesto, non possono
1: non piacere a tutti.
0: Esatto.
1: Ma come fanno Alessandra non piacere? Scrivimi perché non ti piacciono gli One Direction.
0: Se volete fare come Alessandra, potete scriverci sui nostri canali di Poliradio.
1: Ma se volete dirci che non vi piacciono, non ci scrivete.
0: Dove ci possono scrivere?
2: Ci possono scrivere al Poliradio Bot su Telegram, oppure su WhatsApp al 320-320-5652, o ci possono chiamare al telefono addirittura allo 0223-992475 o 76.
0: Perfetto. Quindi se volete restare in contatto con noi e magari commentare con noi la selezione musicale che vi portiamo, potete farlo. Ci sono un sacco di compleanni nella giornata di oggi.
1: Vai.
0: Ma sai, in particolare volevo partire dal rapper che abbiamo incontrato tutti quanti a X Factor, ovvero El Raton. El Raton, come si dice? Boh.
1: Non ho presente.
2: No,
1: devi darmi tempo di arrivare al liceo.
0: È stato uno dei giudici sul panel di X Factor, El Raton. Classe 1990, quindi ok. Ci sta, relativamente giovane. Ma ci sono un sacco di altri compleanni del web molto particolari che non conoscevamo.
2: Ma uno che mi ha stupito oggi è quello di Sofia De Me Contro Te, che è del 97.
0: 14
2: buon
0: maggio 1997,
2: ah.
0: Sofia De Me Contro Te. Allora, domanda: ma poi, che voi sappiate, si sono effettivamente sposati al teatro? È già successo? Sì, allora, o lo devono ancora fare?
2: Credo lo debbano ancora fare. Una sorella minore che è un po' aggiornata e dice che faranno il matrimonio pubblico, ma non penso lo abbiano ancora fatto.
0: Io sono molto combattuto.
2: Perché?
0: Perché da un lato vorrei sapere tantissimo, dall'altro vorrei riuscire ad allontanarmi il più possibile da questa coppia, perciò non lo so.
2: È il dilemma del trash sul web, diciamo, sempre così.
0: Altro personaggio del web,
1: amore,
0: che
1: odio,
0: mi piace tantissimo, e vi consiglio di seguire su Instagram, Pietro Morello.
1: Bello,
0: 1999.
1: Bello. Io davvero?
0: Sì.
1: Ma come 99?
0: Ti giuro. Ma guarda che...
1: No, Gesù.
0: Non
2: tanto
0: te l'aspettavi?
2: Poco.
0: Pensavi fosse più grande?
1: Sì, dai.
0: No. Io sapevo che fosse più o meno... Cioè, il nostro coetaneo, qualche anno in più di noi. E a me fa un sacco smattare quando suona gli oggetti a caso. Tipo quando suona una carota.
1: Ma è fortissimo. Cioè, voglio suonare anch'io una zucchina. Cioè, è bellissimo.
0: Sì, è una cosa stupenda. Fatti, vi consiglio di vedere i video perché sono veramente...
1: Oggi a pranzo compriamo una zucchina e suoniamo come Pietro Morello.
0: Si può fare. Si può fare. Tanto ce l'abbiamo gli strumenti per intagliare le cose.
1: Ma d'altro adesso fa dei video in collaborazione con Dade Marcolino. Non so se tu conosci.
0: Ah, sì.
2: Chi sono?
0: Però mi sta antipatico.
1: Chi?
0: Il papà.
1: No, io lo amo. C'è tipo un tizio di 60 anni. Che è insieme al figlio.
2: Quello che spiega tutto quanto al figlio, che è un deficiente.
1: Tipo,
0: oddio,
1: sì.
0: Oddio, un deficiente, credo che sia, cioè, un adolescente normale che non sa.
1: Però dai, il figlio, dai. Figlio.
0: La differenza tra. Cioè, sì. Su che pannello di legno usare.
1: No,
0: per
1: rifare. Quello, ok, però, vabbè, non lo so.
0: Ma io sarei
1: un po'
0: tipo,
1: calcato, ovviamente.
0: Mi serve
1: il
0: del legno per il tavolo. Ora, io non so la differenza tra quale 950 tipi di legno.
1: No, però,
0: usare.
1: Tipo, se sei cresciuto con tuo padre che avrà comprato tipo legno ogni giorno della sua vita. Un minimo sarà passato di... Cioè, voglio dire, non lo so.
0: Sì, vabbè.
1: Okay. Vabbè, ci sta. Niente, non importa. E comunque io lo amo, lo adoro.
0: Un bellissimo compleanno è anche quello di Martin Garrix.
1: Ah!
0: Eh sì, è il suo compleanno, 1996. Tu pensa?
2: È assurdo che abbia 29 anni, non... Per me ne ha almeno 40.
0: No, dopo...
1: 29?
2: 29?
0: È del 96, perciò...
2: Ma non,
0: 30 anni.
2: Non mi torna.
0: Ha compiuto 30 anni.
1: Ma come fanno queste persone a essere così giovani e essere così forti?
0: pensa che un'altra persona così forte è la showgirl, attrice, scrittrice, produttrice, come si chiama? Fa scenografia, regista, Valeria Marini.
1: Ma lei non è del 96 però?
0: Lei è del 67.
2: Ah, okay. Un po'
0: più indietro. Lei è più grande.
1: Nel 67. Ma qua però a tutti, cioè, ma insomma, Valeria Marini. Penso fosse tipo del 42, cioè dai.
0: Va bene,
1: ma
0: dai.
1: Su, ma c'ha, okay, 35.000 anni.
0: Guarda, dopo ti tiro fuori i meme di lei che si osanna in qualsiasi modo possibile. Dico, questo sono io.
1: Guarda, non stento assolutamente a crederlo.
0: Un altro compleanno da tenere in considerazione, non dico da celebrare, fate voi i ragionamenti, Mark Zuckerberg. Oh,

0: Mamma quanto mi piace Tananai con Serie A, che tra l'altro calza a pennello perché ieri c'era la finale di Coppa Italia dove ha perso malauguratamente il Lazio con un 2-0 per l'Inter.
1: Ci dispiace un sacco.
0: Vabbè.
1: Come faremo adesso?
2: Chissà come saranno belli contenti a Sporting Club.
1: Chissà settimana prossima cosa ci diranno a Sporting Club. Non voglio essere in questa radio.
2: Non voglio essere in Tancredi.
1: Io simpatizzo Inter comunque, quindi.
0: Anch'io.
3: Vedi Milano.
1: Quindi io sono contento.
2: Vabbè, ci sta, ci sta. Ma quindi,
1: dimmi. Ti dico
2: allora,
1: io.
2: Io ti ho mandato un sacco di memini, di reel su Instagram per affrontare queste cose nella giornata di oggi.
1: Ok.
2: Quindi, io ti ho mandato un sacco di cose, tu cosa mi mandi?
1: Io cosa ti mando? Beh, io intanto
2: sperando non a quel paese, però.
1: Ah, ti mando. No! Adesso che me l'hai detto. Ma allora, io ho una notizia buffa. Molto poco buffa.
2: Ok.
1: Allora, hanno rubato da una chiesa.
2: Ok. Cosa? E già non si fa. Rubare in primis.
1: Cosa? Dici, le offerte? No. Non so, i paramenti? No. Una persona. No, hanno rubato un teschio.
0: Ah.
2: Ok.
1: Hanno rubato un teschio.
2: Ma vero o finto?
1: No, un teschio vero di una santa. Ok. Che è morta 800 anni fa. Quindi, teschio comunque. Cioè, quello che restava del teschio, perché 800 anni sono tanti. E da questa chiesetta a nord di Praga, tipo nel nulla, un ladro è arrivato. Ha rubato il teschio e se n'è andato.
0: Solo quello.
2: Ma sappiamo perché, sappiamo per quale.
1: No, cioè, non sappiamo niente.
2: Ma magari la santa si chiamava come la mamma. Cioè, nel senso, tu immagina. Oppure come la fidanzata. Tu immagina avere una fidanzata che ti dice: io vado tutti i giorni in chiesa.
1: Ma è.
2: Vado a suonare, vado ad aiutare i bambini. Ma cioè, questa santa che si chiama come me, mi piacerebbe il suo teschio.
1: Ma era.
2: Se fosse stato un atto d'amore?
1: Il teschio di San

0: abile.
1: Va bene, certo.
0: Non saprei dire, ma adesso proveranno a fare una stima. E io mi chiedo, cioè, tu rubi un teschio, ma poi dove lo porti? Cioè, dopo, dove te lo metti?
1: Guarda, io vorrei avere la battuta pronta, non ce l'ho, quindi non cercare questo conforto. Io ti direi, boh, se lo metto in casa. Cioè, lo mette lì come...
2: Memento mori, non lo so, se lo mette lì. Ricorda che devi morire sul comodino.
1: Ah. Ok, qualche ecco, domanda della settimana. Se voi aveste un teschio in casa, dove lo mettereste?
0: No,
1: ecco.
0: Ma così me la lanci così la domanda a mezza puntata.
1: Se avessi un teschio in casa, dove lo mettereste?
0: No, boh. Adesso la teniamo per dopo.
1: Cioè,
0: teniamo
1: onestamente, per dopo. Nel mio prime, ovvero in terza media, ero con un'estetica emo molto forte. Più che estetica emo, con un retropensiero emo molto forte. Quindi avevo... tutte le bandane con i teschi, le felpe con i teschi, eccetera. Quindi nel mio prime quel teschio l'avrei messo di fianco a me nel letto, verosimilmente.
0: Nice.
1: Quindi non lo so, potremmo investigare un attimino.
0: Spero che tu non l'abbia, cioè non l'hai fatto mai, non è una roba che mi hai fatto veramente, però.
1: Guarda, non ho ancora rubato teschi in chiesa. Se mi consigli dove andare, magari posso provare.
0: Poi ne parliamo nel fuori onda. Ti voglio dare qualche chicca di oggi invece, una chicca viva.
1: Ok, viva.
0: Chicche morte le abbiamo già date. Ti piacciono i chihuahua?
1: Non particolarmente.
0: Beh, oggi è la giornata internazionale per apprezzare i chihuahua. Quindi oggi devi farteli andare bene.
1: Va bene.
0: Poi, altre chicche. Oggi è l'ascensione, Luciano.
1: Sì.
0: Oggi è l'ascensione.
1: Una domanda, ma si chiama ascensore perché si chiama ascensione? No, o al contrario? O si chiama ascensione perché hanno chiamato prima l'ascensore e poi gli serviva un termine?
0: Allora, nell'uno nell'altro. Penso derivino entrambi dal verbo ascendere.
1: Sì, ok. L'etimologia della parola ascendere è venuta prima o dopo chiamare
0: l'ascensione? No, ascensione dopo ascendere.
1: Ascendere, sì. Certo.
0: Perché la lingua latina c'era già e Gesù è arrivato dopo.
1: Ma perché si chiama ascendere? Cioè la A sta per negazione davanti.
0: Sì, perché
1: giusto?
0: Non sta ascendendo ma sta salendo. E quindi la A ascensione, lui sale.
1: Ci sta, è un pensiero molto contorto.
0: Perché Gesù è morto. E fin qua. È risorto.
1: Sì.
0: Ma poi non è morto di nuovo. Perché si può morire tutte le volte che si vuole. Cioè, una volta basta e avanza. È salito al cielo, vivo. Cioè, tipo, ha preso il volo.
1: Sì, ci sta.
2: Bello.
0: Come sua madre. Anche Maria è salita al cielo.
1: Sai cosa mi sta ascendendo? Un po'. Guarda, no, guarda, mi sta ascendendo.
0: Luciano.
1: Poi guarda.
0: Non essere blasfemo.
1: Poi guarda.
0: Ti dedico un pezzo, dedico a te e a tutti quelli che sono purtroppo bloccati nel traffico alle 10:30 del mattino.
3: Oggi bollino nero sulla Polisveglia Highway. Vi consigliamo di sintonizzarvi sulla buona musica.

0: Go away,
1: adesso tiriamocela, Luciano,
0: di Ed Sheeran, di un bellissimo, stupendo, che ho amato, album Divide. È un album stupendo, quello di Ed Sheeran.
1: Un album divisivo.
2: Certo. Wow. No.
0: Go away, go. Allora, io quell'album l'ho divorato, l'ho mangiato proprio. Mi piace tantissimo. E si sente un sacco con il folk, come dicevamo prima, il folk irlandese sotto questa canzone. Perciò,
1: ma tanti, l'hai mangiato,
0: tanti applausi.
1: L'hai mangiato per intero o solo una parte?
0: Guarda, a fettine.
1: A fettine, sì. L'hai diviso.
0: A fettine ton. Ok, è vero. Giusto. Allora, andiamo un attimino. Ti porto questa bellissima notizia.
1: Vai, dove mi porti?
0: Allora, in realtà il dove non mi è ancora chiaro, perché non sono riuscito a tirarlo fuori dall'articolo.
1: No.
0: Vabbè. Però ti posso dire che sicuramente è successo.
1: Me lo immagino, me lo sogno.
0: Sicuramente è successo in Italia. Ma quello che fa ridere non è tanto la notizia in sé, ma in più i commenti. Allora, leggo direttamente. Shock da IKEA. Sesso tra uomini sorpresi nel parcheggio in 6 dalla polizia.
1: Ah, me l'hai mandata questa.
0: Tutti denunciati. Esatto. Continuano gli incessanti controlli della polizia locale diretta dal comandante colonnello Antonio.
1: Te lo dico Pugelli. Io dov'era.
0: Dai.
1: Era ad Afragola. O a Fragola.
0: A Fragola.
1: Ad Afragola.
2: Come lo sai?
1: Me l'ha mandata, l'ho ascoltata. Ah. Ero serio prima.
0: Ah, certo, perché questo qua ci sarebbe il video. Io ovviamente non ho visto il video. Io ho letto la caption e poi ho letto i commenti.
1: No, io ho sentito tutto il video. Quattro minuti di video. Vabbè, ecco, non serviva.
0: A Fragola, comunque. A Fragola. Alle porte di Napoli. E sostanzialmente, qua a IKEA, hanno trovato nel parcheggio queste persone che facevano del cruising, si chiama, cioè nel gergo.
1: Cos'è che facevano?
0: Cruising, ovvero quando tu vai con più, no con più persone, però quando, cioè cruising in inglese significa proprio questo.
1: Viaggiare.
0: No, cruise.
1: Fare una crociera.
0: Cruise è la crociera, esatto. Ok, l'incipit è un po' quello, tu sei chiuso sulla crociera, cioè tu immaginati chiuso su una crociera e hai voglia di fare cose. Ok, perciò ti vai con cani e porci, vai con tutti quanti e cerchi di organizzarti nel miglior modo.
1: Cani e porci mi sembra esagerato. nel senso, troverai nel modo che ti interessa, cioè, sei reciproco.
0: No, il cruising lo funziona così, Matteo. Il cruising funziona che io ho voglia di svuotarmi, tu hai voglia di essere riempito, bene, ci vediamo. Quindi è questo quello
1: che succede. Mamma mia, Luciano.
0: Allora, non lo dico io, lo dice la parola.
1: Siamo in fascia protetta.
0: lo dice la parola cruising. Ed è questo quello che è successo appunto all'IKEA di queste 6 persone. Perché 6 persone? In realtà 6 sono quelle beccate. Perché certo. Hanno annunciato che c'è stato un via vai di gente che si nascondeva appunto dentro le macchine, dietro le macchine, appunto per fare queste cose qua.
1: Questo scambio di liquidi.
0: Questo scambio di liquidi corporei. Infatti, però quello che fa ridere sono i commenti. Perché i commenti, ad esempio, sono: ora li sbatteranno al fresco, capito? I commenti sono una cosa meravigliosa, appunto. Sempre detto che i mobili dell'IKEA sono un'inculata. Capito? Evidentemente hanno pensato che tra montare i mobili dell'IKEA e montare altro non c'era differenza. Capito? Quindi, cioè, i commenti fanno morire dal ridere. Ed è una cosa che faccio spesso, andare a leggere i commenti delle notizie un po' strane, particolari, perché meritano.
1: Commenti memorabili, direi.
0: Meritano tantissimo, perciò io magari dopo ve lo mando. Magari faccio in accordo con il nostro responsabile social. Lo passiamo e lo ripassiamo, così mi potete leggere i commenti. Altrimenti, se volete sapere da che pagina è, scriveteci su @PoliradioBot su Telegram. Io oppure WhatsApp 320-320-5652 e vi spiego un attimino come sono andate le cose.
1: Vabbè, senza entrare nei dettagli, magari. Io ho una domanda.
0: Dimmi.
1: Ma cioè, tu come fai a sapere che questa cosa era specificatamente cruising e non, boh, tipo,
0: guarda, io ho fatto un bellissimo programma. Io ho fatto un bellissimo programma. Qua ho partecipato ad un bellissimo programma che si chiama Chez Moi.
1: No,
0: lo potete trovare sul programma poliradio.it/programmi. Se cercate Chez Moi potete scoprire un sacco di cose a riguardo. Esatto. Eh sì, pensa.
1: Ok, ci sta, mi hai risposto, direi.
0: Infatti ero ospite in alcune puntate di Chez Moi. E giustamente uno si deve anche documentare. La puntata a cui partecipai riguardava il sesso tra uomini vecchi, grandi di età, e ragazzi neoadolescenti nell'antica Grecia, e di come questo era segno di potenza. di crescita.
1: Vabbè, vabbè, va bene, ok.
0: Andate a recuperare il podcast, è molto interessante.
1: Salutiamo Alessandra già di Chamois, anche ho avuto modo di partecipare a qualche puntata. È effettivamente un programma molto molto interessante. E per provare a come dire, a riportare le cose su un tema più comfort zone per tutti.
0: Beh, stiamo parlando di sesso omosessuale qua,
1: Sì.
0: Cioè, nella prossima canzone, io te lo dico.
1: Vabbè, ma dipende come la intendi. Direi, ma come le no, io ho capito, ma io posso dirlo per me stesso e non sarebbe omosessuale. Giusto?
0: Sì, certo, ma
1: cioè,
0: per la canzone
1: se la canto
0: sì.
1: io, vabbè, ma se la canterei, ma se la canto io è
0: va
1: ok.
0: Va bene.

0: Bellissimo, bellissimo pezzo, bellissimo!
1: Ciao Casati.
0: Ti vedo bloccato, frizzato.
2: No, mi piace un sacco questa cosa. No, stavo lasciando spazio anche...
1: Sì, ero occupata a ballare, scusatemi, mi sono distratta.
0: Ma infatti, visto che eravate occupati, io sono entrato in onda.
2: Stavo lasciando spazio anche alle altre persone. A te e a Clea.
0: Grazie. Che tatone.
2: Figurati.
0: Ero molto impegnato a ballare, effettivamente. Mi piace molto questo pezzo. Mi piace molto che ti perri. E non sapevo che pezzo passare oggi perché ho quasi finito la discografia ormai. Ogni settimana ce n'è uno.
1: Si ricomincia da capo ad una certa.
0: Ah, ok.
2: Guarda, quindi... io ti dirò: se tu vuoi cercare delle canzoni simili, Matteo ha un metodo. Usa questa canzone qua, I Kissed a Girl di Katy Perry, come seed di Spotify. Cioè lui la mette in macchina,
0: sì.
2: E poi da lì escono come follow up una serie di altre mine musicali.
0: Esatto, il metodo
2: che finiscono qua sopra.
0: È questo, ma con Hot and Cold.
2: Ah, ecco, vedi. Rimane l'artista.
0: È quello che ho fatto anche stamattina.
1: Ok, va bene.
2: Rimane
1: non funziona
2: Katy Perry.
1: Sempre, però a me ogni tanto parte una canzone che non c'entra nulla e quindi devo ricominciare da capo ogni volta.
0: Però ti presto il mio Spotify.
2: A quanto pare solo la macchina di Matteo funziona.
0: A me
1: l'hai allenato abbastanza bene.
0: Io entro in macchina e gli dico: metti Hot and Cold di Katy Perry. E la giornata inizia molto bene.
2: Ecco, quindi ottimo.
0: Esatto.
2: Qual è il tuo seed di canzone?
1: Ma in realtà io sono il tipo di persona che mette in shuffle i mi piace. Quindi metto tutto a caso. Tutte le canzoni che ascolto a caso.
0: E così però non arrivano cose nuove. No, vabbè, sono arrivate le nuove magliette dello Spring Party. Bellissime.
2: Shame on you, io già ce l'avevo.
0: Sì, solo tu ce l'avevi.
2: Sì, ragazzi, non potete conversare voi due tramite il vetro.
0: Tu senti me, Gaia, ma io non sento te perché non hai un microfono.
2: Ecco, non ci sento me l'hai.
0: Quindi, vabbè.
2: E come si dice? No, io non ascolterei i mi piace. O meglio, li riascolto le canzoni che metto nei mi piace, cioè dove metto mi piace, i miei brani preferiti. Ma tendenzialmente c'è sempre un tema. Quando inizio a fare qualcosa, cioè quando sono sul treno, quando vado in macchina, eccetera, c'è sempre un album di riferimento, un artista di riferimento, mai preso dai mi piace.
1: Il seed lo uso soltanto quando sto studiando e magari metto un po' di jazz, ma non conosco, cioè conosco qualche artista, qualche canzone, quindi lascio che mi consigli, che mi porti col vento via.
2: Qua sono nuovi artisti. Qua sono d'accordissimo. Stessa cosa quando devo preparare il DJ set. Metto una canzone che voglio suonare, poi quelle che mi consiglia dopo le valuto.
0: E a proposito di DJ set, colgo la palla al balzo, cioè, dato che adesso parliamo di eventi a Milano. Questa domenica, quindi domenica 17. Domenica 17,
2: sì,
0: diciamo al Mosso, in via Mosso.
1: Wow.
0: Ci sarà un bellissimo evento,
2: Plug Market,
0: Plug Market, mercatino con usato e cose nuove, gadget, orecchini, borsine, vestiti. Ci sono delle magliette bellissime.
2: Sì, esatto.
0: Questo giro me la compro perché è
2: uguale.
0: Una bellissima l'ultima volta che sono stato.
2: Uguale.
0: E chi aglieterà l'evento? Beh, i nostri fantastici DJ di Poliradio.
2: Esatto, è vero. Ci saranno Ludo, Lorenzo e Raffo DJ a suonare al Flag Market, appunto al Mosso. Quindi da Lambrate non è lontanissimo, anzi è veramente una cosa.
0: Sono 10 minuti dal Poli.
2: È tutta dritta, comodissima. Ci arrivi subito. E consiglio anche perché là io ho comprato un bellissimo paio di orecchini.
0: Vero.
2: Che mi piacciono tantissimo.
0: Confermo.
2: Probabilmente comprerò anch'io, se ci sono di nuovo, delle magliette.
0: Mi compro la maglietta con scritto Sbarello.
2: Io sono indeciso tra o Ridicola o quella dell'S lunga.
0: Ridicola, ma Ridicola volevo comprarla. Ma ho scritto ad Alessandra. Alessandra mi fa: sei gay e non me l'hai detto. E io tipo: ma,
2: io ho la maglietta di Ridicola rosa con il contorno verde. Mi sa che me la piglio. Ve lo dico, Io ve lo dico. L'unica cosa che non mi convince è come viene stampata. Quindi non lo so.
0: Effettivamente
2: cadere.
0: Quelle che si rovinano col tempo.
2: Capito.
0: Non so
2: se cadere in tentazione o meno. Magari opto per quelle di camate. Che c'era un tipo. Non volevo venire.
1: Certo. Quelle sono belle.
0: Beh, puoi metterla. Puoi metterla meno di altre. Cioè, puoi usarla meno.
2: Scusami, cioè, prendi una maglietta così bella. Come fai a non metterla? Se volete andare a ballare ad altri eventi,
0: vai.
2: Vi consiglio il concerto di Leo Gassman stasera. Ecco, stasera c'è il concerto di Leo Gassman in Santeria Toscana. quindi è abbastanza facile da raggiungere, molto tranquillo, un bel posto Santeria Toscana se volete andare a vedere dei concerti. Io ve lo consiglio, nella mia carriera qua a Poliradio i concerti di Santeria Toscana non mi sono mai dispiaciuti. Se invece siete un po' più di animo rap underground, settimana prossima mercoledì 20 ad Assago c'è il concerto di Shiva.
1: Wow. Underground proprio.
2: Quindi io, Matteo, wow, ti chiedo, dimmi un paio di brani di un brano di Shiva.
0: Auto Blu.
1: E mi fermo anch'io con Auto Blu.
0: Ha detto un brano.
1: Uno, giusto.
2: Va bene.
1: Ma non era in carcere Shiva? Scusate.
2: Scusa. Diciamo che questo succede un po' con tutti i rapper. Mi dispiace per loro.
0: Vabbè,
1: mi sono perso una puntata.
0: Non so,
2: mi hai preso
0: ma se volete essere preparati al concerto di Shiva, volete fare un po' di pre-show, mercoledì prossimo potete venire al mercoledì drink.
2: Bravissimo.
0: Al mercoledì bar dei giuriati dalle 5 in avanti. Quindi voi studiate fino alle 5, poi a 6 euro vi fate un piattino di focaccine, pizzette, queste cosine qua, uno sprizzino e musica di Poliradio.
2: Sono anche Ale Zito, quindi se volete prenderlo in giro per il fatto che Lazio abbia perso la Coppa Italia, potete farlo.
0: E abbia perso anche contro l'Inter, cioè proprio
2: contro l'Inter, che mamma mia. Vabbè. Mamma mia, poverino.
0: Lui sarà lì contento di ascoltarvi.
2: Io comunque rimango per le canzoni underground, rap, sai, quelle che vengono proprio sporche, quelle sì, che vengono da fuori, dalla periferia, proprio lì, crude, quelle che vengono da quel nude posto lì, dal barrio.

0: soddisfatto di questa musica underground?
1: Io un sacco, anche perché l'ho scelta io. E Mahmood mi piace tantissimo come voce. Non vi consiglio però, cioè se vi piace Mahmood come canzoni, come voce, come tutto, non vi consiglio di ascoltare la canzone che ha fatto nell'album di Liberato, perché parla in napoletano. E Mahmood, sentirlo in napoletano, mi sono venuti dei brividi grossi così.
2: Brividi, brividi, brividi.
1: Se invece siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, particolare, eccetera, vi consiglio l'ultimo album di Liberato.
3: Più o meno come quando Ultimo ha fatto il pezzo con Joliet in napoletano.
1: Capito, esatto.
3: Era tipo...
1: c'è quel freddo dietro la schiena che ti passa, che ti arriva.
3: Forse ragazzo mio no.
1: Anche perché poi Mahmood col fatto di essere... di abitare qua nella periferia di Milano, eccetera, ne ha preso di accento e comunque ci ha giocato su queste cose qua. Dirlo parlare in napoletano, ragazzi. Va bene.
2: Come quando i doppiatori cercano di fare con la lingua del doppiaggese, ma parlare in dialetto. È la cosa più brutta che potete sentire in vita
3: oddio.
2: Vostra.
3: Oddio, ok.
1: Ma, wow. Quindi rimaniamo al concetto di...
3: Sono frizzato con questa... Va bene.
1: No, non pure tu, per favore. Già qua le cose... Ci servono attive.
3: È tutto frizzato.
1: Ci servono attive.
3: Ma non è frizzato lo spirito di Polisveglia. Infatti abbiamo anche un ospite specialissimo per questo ultimo talk. Ciao,
4: sono Gabriel. Vengo da un programma. Vengo dal futuro, perché in realtà sarò in onda fra un paio d'ore, un'oretta.
3: Vieni dal futuro? Qualcosa.
4: Sì, vengo dal futuro, è assurdo, ragazzi.
3: Quindi tu sai se... No, te lo chiedo dopo, dai.
4: Ok, va bene, dai. Chiedimi prima allora, dai.
3: Te lo chiedo prima? No, vabbè.
4: Chiedimi la domanda prima di quella dopo.
3: O dopo di quella prima?
4: Dopo di quella prima.
3: O a metà?
4: Fammi una domanda, basta che fai una domanda.
3: Perché tu hai la maglietta di Poliradio?
4: Io ho la maglietta di Poliradio perché sono appena arrivate le magliette dello Spring Party.
3: E perché io non ce l'ho?
4: Perché non sei andato giù a prenderle.
3: Ma ero in onda.
4: E adesso potrei andare giù a prenderle dopo questa bellissima puntata di Polisveglia.
3: O prima?
2: Nel suo futuro ce l'hai quella maglietta, tranquillo.
3: Ce l'ho nel tuo futuro?
4: Sì.
3: E mi sta bene?
4: Ti sta da Dio.
3: Ok, speriamo. Va bene.
1: Sono curioso, voglio vedere se effettivamente è
3: esatto.
1: Così.
3: Allora, follettini e follettine, sì. Abbiamo per voi una domanda.
1: Sentiamo.
3: Tu
1: va
3: hai
1: bene, quella di prima.
3: Tu hai la domanda. Cioè,
1: se avessi un teschio a casa vostra, dove lo mettereste? Io ripropongo, nel mio prime, personalmente, cioè l'avrei tenuto a fianco a me in qualsiasi momento. Io avevo anche delle collane con un ciondolo di teschio.
2: Ah. Oh.
1: Cioè, sì, ti giuro. Avevo una maglietta bellissima. Erano tipo una sorta di, cioè un gruppo enorme di scheletri, tutti vestiti cupi a modo di Ku Klux Klan, cioè tutti incappucciati, eccetera.
3: Okay.
1: E quella maglietta, su sfondo nero, ovviamente, era, come si dice, come sono gli scorpioni? Lumiscenti, cioè no, mi manca qualcosa.
2: Gli scorpioni?
1: Fluorescenti,
4: sì.
1: Ecco, quella maglietta era stupenda, perché poi la notte, se tu usavi delle lucine particolari, illuminava tutti quei teschi là. Bellissima. Poi è stata buttata malamente da mia mamma, però bellissima, ti giuro.
3: Come?
1: Ti dirò di più, comprata davanti al santuario di Pompei. Al santuario di Pompei.
3: Questa è la poesia per tua madre.
4: Esatto, la polizia anche per vendere questo tipo di magliette davanti a una struttura cristiana. Anyhow, se io avessi un teschio, dove lo metterei, effettivamente? Allora, se lo avessi, sarebbe l'oggetto perfetto da mettere sopra il camino in salotto. Però non ho un camino in salotto.
3: Non hai un salotto?
4: No, ho un salotto, ma non ho un camino in salotto.
3: Hai un camino, ma non in salotto?
4: No, non ho un camino in generale.
3: Ok.
4: E quindi penso io di metterlo sopra l'armadio di camera mia.
2: Non prende polvere, poi?
4: Sì, prenderà un sacco di polvere, ma...
2: Poverino. Ma...
4: Vabbè, abituato, dai.
2: Con l'estetica goth si può spaziare, diciamo, al di là di quanto sia macabro avere un teschio in casa. Cioè, sai, lo puoi aprire, puoi usarlo come portacandele, come coppa. Non lo so, sei tutta la casa, magari con i muri neri, tu sei un vampiro. Non lo so, immaginati nell'estetica di un vampiro, un teschio fa figo in casa.
3: Mi fate paura.
1: No. Ma nell'estetica di Michelino io non so se metterei un teschio.
2: Vabbè, l'estetica di Michelino me la immagino con unicorni e arcobaleni, sinceramente, quindi non so se...
3: Ah,
2: no?
3: Faccio questo effetto.
2: Sì, ma è nel senso positivo, fiorellini e tante cose gioiose,
3: sì, esatto.
2: E felici.
3: Infatti, più o meno è così.
1: Ma se fosse un teschio di Lego?
3: Se fosse un teschio di Lego...
1: Teschio
3: di Lego, sì, si può mettere in casa, vai. Bravo, hai trovato la stratagemma giusto per...
1: Ma sul pianoforte?
3: Allora, dove metterai il teschio di Lego? Allora, no, no.
4: È difficile.
3: Oddio, sai che? Perché io ho un pianoforte che è nero. Che è nero, molto alto, e pare un botto una cassa da morto.
2: Ah,
1: vedi?
3: Ce lo metti. Quindi, tipo, seduto sopra, tipo con la gamba incrociata, e ti guarda mentre suoni. Magari
1: ma aspetta,
3: così.
1: Il teschio e lo scheletro sono due cose diverse, però, Matteo.
3: Ah, tu vuoi soltanto il
1: cranio. Io tutto questo stavo dicendo, sì, della testa.
2: Vabbè, lui ha comprato tutto.
1: Io ho distinto scheletro
3: perché
1: teschio
3: hanno, perché prima,
1: modo.
3: Nella mia notizia, non hanno rubato solo la testa.
1: Ma zio, ma se mi dici teschio, testa, scheletro è tutto quanto.
3: Hai ragione. È stata una mia imprecisione. Chiedo scusa, me ne vado.
1: Non è quella figura retorica di una parte per tutto il teschio. Cioè, non funziona in questo
3: non
1: modo.
3: Non è una sineddoche?
1: In questo caso, no. Cioè, sono due cose diverse.
3: Ah, ma per me era una sineddoche.
2: Licenza artistica.
3: Licenza poetica. Poetica post mortem. O pre mortem. Dipende se siete Gabriel o no.
4: Perché mi tiri dentro nei discorsi post-mortem, scusami?
3: No, niente, per te è pre-mortem. Allora, allora okay. il teschio, allora sì, potrebbe stare bene uguale sul pianoforte, o se no, io penso, lo metterei tipo sulla porta. Tipo tu arrivi e tipo, sai dove c'è l'occhiolino?
2: Lo scheletro sì. O il teschio?
3: Il teschio.
2: Ok.
3: E c'è il teschio.
1: Ma che da fuori, no, fuori o dentro?
3: Fuori, cioè tu arrivi, la prima cosa che vedi è un teschio. E non mi vorrai mai vendere un aspirapolvere. O
1: perché
3: un tappeto.
1: A te vengono a venderti gli aspirapolvere e i tappeti a casa? Cioè, esiste
3: no,
1: ancora
3: ma
1: questa
3: non
1: cosa?
3: Ma
2: sì.
3: Non si sa mai.
1: Boh.
3: È meglio scongiurarla.
1: Sarà che non vado. Cioè, sarà che non sono a casa mia da un botto di tempo, però.
3: Boh. Ah, non si sa mai, ma è meglio scongiurarla, capito? Cioè, una di quelle cose che non vuoi mai che inizi a capitare.
1: Ma poi non rischi di attrarre energia negativa? Tipo.
3: Guarda, questa cosa è un'idea della mia professoressa dell'elementare, dell'energia negativa. Maestra dell'elementare che qualcuno tirò fuori un portachiavi a forma di bara.
1: Sì.
3: E lei si spaventò e fece aprire tutte le finestre e agitò le mani per cambiare l'aria più in fretta.
1: Ha
2: fatto uscire lo spirito.
3: Tipo, sì. E noi eravamo molto confusi da questa interazione con la maestra. Allora lei, in maniera molto seria, disegnò una bara alla lavagna. Con un sacco di segni meno vicino e ci spiegò come la bara è molto negativa e cambiando l'aria si riporta la cosa positiva e i meno diventeranno dei più
1: perché gli elettroni vanno fuori,
2: cioè
1: si ionizza la bara così in qualche modo.
3: Io ero tipo allibito
2: e te lo ricordi ancora, quindi
3: sì.
2: Devo dire traumatizzante.
3: Io che chi ascolta Polisveglia ormai lo sa, penso, ma che ero quello che in seconda elementare calcolava i codici fiscali a mano, ero un po' inorridito da questa idea della bara e dei segni meno che si cambiano con l'aria che si muove.
1: Beh, diciamo che non ha forse qualche... cioè, non ha fondamento scientifico.
3: Ma nessun fondamento scientifico. Nessuno, nessuno. Va bene.
1: Va bene.
4: Michelino, io ti invito ad aprire l'immagine che ti ha appena inviato Alessandra.
2: Wow.
3: Alessandra mi ha dato un'immagine?
2: Sì.
3: Perché non la vedo?
4: Sui messaggi.
2: Allegati.
1: Vabbè,
3: aspetta,
1: comunque,
3: voglio vedere anch'io.
1: Io vi ricordo sempre.
3: Ma è lo sticker di Alessandro.
1: Io vi ricordo sempre che chi ci sta ascoltando non può guardare effettivamente lo schermo. Quindi, o le descriviamo le cose, o
3: ma magari
1: che possiamo
3: un po' di
1: coinvolgere
3: allora,
1: in qualche modo.
3: La faccia di Alessandra che ha tutta schiacciata dall'alto verso il basso, ha gli occhi fuori dalle orbite, molto, molto grossi, e la bocca piatta. E un segno di disapprovazione molto importante.
1: Ok, ecco, diciamo che prima regola. Teniamo in mente questa cosa qua. Che gli altri non vedono.
3: Ma a volte è meglio. Chiudiamo l'immagine.
1: Questo
3: sicuro. Perfetto.
1: Questo sicuro. Beh, ragazzi, direi che è arrivata l'ora.
3: È arrivata l'ora di dirvi ciao. Addio, addio, amici, addio, ci dobbiamo lasciare.
1: La prossima canzone l'ho scelta io. E vi dirò di più. L'ho anche questa divorata, come ho divorato Divide.
3: Nice.
1: Ma nel 2021, quando ero a Rotterdam, all'Eurovision, perché io sono stato all'Eurovision a Rotterdam, vi ricordo che stasera c'è l'Eurovision, la seconda semifinale, perciò se volete sapere un po' dei retroscena dell'Eurovision, poliradio.it/podcast trovate Road to Eurovision con me ed Enrico.
3: Esatto.
1: Sabato c'è la finale, tutti quanti a casa di Enrico.
3: Tutti quanti,
2: tutti
4: dentro.
3: Voi non sapete dov'è, ma trovatela.
1: Qua siamo in quattro con Alessandra che ci sta ascoltando. Cinque.
3: E se anche tu, che a casa che ci ascolti, sai dove è casa di Enrico? Beh, Enrico ti ospiterà. Dalle 12 alle 13, Radio per Gamer. Poi dalle 13 alle 14, domani a luna, oggi decimato perché un ragazzo ha la tesi, uno sta male. io magari scappo, chi lo sa, facciamo sorpresa. Pils va in onda l'intervista sul pet, la mia intervista sul pet. Oh, quindi vuoi sapere cos'è il pet? Sì, la mia è di Matta. Vuoi sapere cos'è il pet? Vuoi sapere di più sul pet?
1: Ma ascolta, se io volessi rispondere di...
3: Ti muto il microfono. Poi Pizza e Fichi, 15 alle 16. Poi Radio Pompa, chissà oggi chi intervisteranno. Il circo volante di Poliradio, so che il tramezzino di oggi è molto speciale, quindi non perdetevelo. E tutti dentro con Mischeta, mi hanno detto, ma io non ci credo finché non vedo. E dopo un bellissimo DJ set di Roommates dalle 21 alle 22. E anche se è sera, la rotazione continua tutta la notte e ci rivediamo poi il giorno dopo.
1: Noi ci risentiamo tutti quanti settimana prossima, ma la rotazione di Poliradio è qui per voi e con voi. Questa bellissima canzone di 21 Pilots ve la dedico, The Outside. Grazie a tutti per averci ascoltato in questa bellissima puntata di Polisveglia. Perciò, basta, ci risentiamo.
3: Un bacio.
1: Ciao!
2: Ciao.

0: And that's all, folks.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Onde che girano e girando cambian faccia.
13: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
12: E dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 12, 3 minuti e 26 secondi qui su Poly Radio.
2: Ma tu lo sai per cosa sta RPG?
3: Role Playing Games?
2: No!
4: Allora è un bazooka?
2: No!
4: Ma quindi cos'è?
2: È
5: la radio per gamer.
6: Ciao ragazzi, benvenuti in questa bellissima puntata di Radio per Gamer. Io sono Gabriel e dall'altra parte del tavolo chi c'è? Ci sono tante persone.
7: Beh, ci sono sempre io, la bellissima Valentina, poi abbiamo degli ospiti.
8: Ovvero me, Clea, che mi avete sentito anche a Poli, a Poli Sveglia poco fa.
1: Madonna, sei ovunque quindi.
8: E basta, oramai Radio H24.
6: Radio H24, fantastico.
1: E poi abbiamo The Pantalion qui ospite per parlarvi di un gioco bellissimo, non vedo l'ora.
6: Non vedi l'ora di parlare di questo gioco, ma tu, per caso, sai noi come lanciamo questi bellissimi giochi di cui parliamo?
1: Zero,
6: non sai zero, pitch, non c'hai mai ascoltato. Il pitch è questo, è molto semplice. Noi vi facciamo ascoltare un suono che proviene da appunto questo gioco, da questa serie di videogiochi. E quelli a casa avranno l'occasione di riuscire a indovinare questo gioco. Nessuno ci è ancora riuscito, quindi dobbiamo anche pensare a un piccolo premio per dare un incentivo per fare rispondere le persone. Io vi faccio sentire questo suono che dovrebbe essere chiarissimo. Le vostre facce mi dicono che è molto chiaro. Vale, dicevi?
7: No, che sì, che è, diciamo, c'è la musica di sottofondo che distrae un pochino, quindi potrebbe essere difficile questo, ma dai, si capisce.
6: È molto comprensibile, infatti.
8: Sì, forse era sembrava un remix o forse quello... Vabbè, non spoileriamo. Però era comprensibilissimo.
6: Era molto comprensibile, ma se avete capito già che cos'è, oppure volete tentare la vostra fortuna, potete scrivercelo su Telegram a @ Poly Radio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, telefonarcelo 0223-99-2475 o 76, oppure guardarmi, perché è attiva solo la mia telecamera, no, potete guardarvi perché è attiva solo la vostra telecamera.
7: È attiva su quelli più belli.
6: Sono di quelli più belli, su twitch.tv/polyradioit. Ma adesso io vi do un piccolo indizio con questa canzone, perché questa canzone è... Se capite il tema ha molto senso, se non capite il tema potrebbe avere un pochettino meno senso, ma vi lascio all'ascolto.

0: Ed ecco Bling Bang Bang Born, la grandissima canzone dei Creepy Nuts.
1: Che pezzone,
0: che
1: ragazzi.
0: Pezzone. Di che sigla? Di qual era il nome della
2: Mangle?
0: Serie?
1: No, Marshall.
0: Marshall.
1: Quello del tipo che non ha poteri?
0: Sì. È lei.
2: Quello. Fantastico. Ma qualcuno di voi, vediamo se hanno indovinato, nessuno di voi ha neanche provato a indovinare questo grandissimo gioco di cui andremo a parlare, e quindi vi diamo un pochettino l'incipit. È Tomodachi Life, ovviamente.
1: Chiaro, però non quello per 3DS, ma quello nuovo che è appena uscito su Switch.
2: E che ha fatto lo spopolaggio più prepotente e incredibile del secolo.
0: Tornato sulla cresta dell'onda, finalmente, dopo anni, secoli.
2: Già, se non ci avete giocato, infatti, probabilmente l'avete visto online per tutte le clip e momenti assurdi che stanno girando.
3: Perché la parte più bella del gioco nuovo è che hanno tolto il filtro alle parole che si possono usare. Bellissimo.
1: Ma ho già una domanda, perché qua abbiamo una persona che aveva giocato con il gioco vecchio. Sul gioco vecchio invece ci sono filtri sulle parole?
0: Allora, io pensavo di no, invece mi è stato ricordato che quando crei le canzoni, perché puoi creare le canzoni in questo gioco,
2: wow,
0: le parolacce non vengono cantate, ma c'erano altri mini giochi dove potevi scrivere quello che ti pareva e sì, nascevano
1: Nintendo,
0: zone molto.
1: E Nintendo per questa nuova edizione ha detto vaffanculo, apriamo, esatto, tutto, vai, butta quello che ti pare.
2: Togliamo anche i filtri, questa bellissima puntata ci sta.
1: Ah sì.
3: Dopo toglieremo tanti filtri, continuate a ascoltarci.
1: Avete deciso di accettarci come ospiti, quindi mo lasciala andare, train wreck.
2: Ma ora parliamo della nostra amatissima rubrica con dei videogiochi che non sono stati consigliati al pubblico questa volta, ma sono stati consigliati direttamente a tutte le persone che sono qua in redazione. E il primo di cui vogliamo parlare è Hollow Knight, che ci vorrebbe veramente una puntata solo per...
3: Noi faremo una puntata di Hollow Knight, tu non hai capito, io ti obbligo a fare una puntata.
2: Certo, mettila nella nostra scaletta di puntate, poi la potremo fare. Ma intanto, parlandone molto velocemente, Hollow Knight è un indie platformer che quando è stato pitchato all'inizio era stato visto molto come un... è solo un altro platformer, ma poi ha, diciamo, spopolato un sacco. Cioè, chi non conosce Hollow Knight, è appunto il suo bellissimo... Il sequel.
3: Ah, il sequel, Silksong.
2: Silksong, sì. Dopo anche con Silksong ha fatto un sacco di rumore.
3: Ma perché è bellissimo, è fatto bene.
2: Certo.
3: Cioè, la gente dice, un altro platformer, perché siamo arrivati a un punto in cui fanno tutti questi platformer indie perché sono molto facili da sviluppare con le storie strappalacrime. E invece è scritto bene Hollow Knight.
2: È scritto veramente bene.
1: E soprattutto ti fa bestemmiare. Io ho i miei coinquilini che stanno... ho altri tre coinquilini in casa, stanno tutti giocando ogni sera e li sento urlare dalle loro stanze. Perché non riescono a prendere le platform, continuano ad essere distrutti dai boss.
2: Comprensibile. Poi, Power Washing Simulator, un simulatore in cui tu devi pulire le macchine.
3: No, non le macchine, le case.
1: Le cose,
3: anche le
1: macchine, in generale.
3: Anche
1: no?
3: Le macchine. Cioè, Power Wash è quando hai un getto d'acqua molto forte che quindi ti tira via tutto lo sporco ed è bellissimo da guardare.
2: Sì, mi è venuto in mente soprattutto quando vai lì all'autolavaggio e quindi hai quella cosa lì. Ecco, vi piace pulire la vostra macchina? Probabilmente no, ma se vi piace potete usare potete giocare a questo bellissimo gioco. Poi Undertale.
0: Vabbè, non ha bisogno di presentazioni Undertale.
2: Già,
1: Big Fiction.
3: E qua Gabriel voleva fare un intero episodio su Undertale e Deltarune, quindi ne parleremo
2: verrà
3: più avanti.
2: Verrà fatto, tranquilli. E poi infine Euro Truck Simulator, il gioco preferito di appunto
3: due.
2: Della persona
3: Euro Truck Simulator 2,
2: il gioco preferito della persona di Polisveglia, la puntata prima di noi, appunto.
3: È molto rilassante.
2: Guidi, rilassi. C'è tutte le persone che hanno appunto il volante e tutto quel setup.
1: Posso
0: definire guidare rilassante un po' un azzardo, però sì, ho visto più bestemmie su quel gioco che non altrove, però.
1: Io vorrei fare un addendum a questa lista, perché anche Bus Simulator secondo me ha un ottimo spot. Cioè, tu immagina guidare, tirare sulle persone lungo la strada per portarle dove devono andare.
2: Bellissimo.
3: Puoi andare a lavorare in ATM, filo.
1: Ah, dai. Ci posso pensare. ATM state cercando?
2: E infine, in chiusura, Hades 1 e 2, diciamo, che adesso è uscito anche il secondo.
3: Figoni 2D. No, allora
2: No, dai.
3: Scritto molto bene, è tipo visual novel, direi. Lo definirei, non so se è il termine giusto in questo caso, più o meno.
2: Quasi.
3: È visual novel, quindi occidentale, quindi non è, se siete abituati agli otome giapponesi, non è proprio la stessa cosa, ed è scritto molto bene. Adesso c'è anche il sequel. E insomma, è bello da guardare. E soprattutto sono belli da guardare i personaggi.
1: Mamma mia, che belli.

0: Electric Love di Burns, perché diciamo questa è un po' fuori dal tema giapponese di oggi della musica, perché è una canzone bella, allegra e parla dell'amore elettrico, che è l'amore che abbiamo noi per i nostri mi.
1: L'amore che potresti far nascere tra i tuoi mi.
2: Tra i tuoi mi, appunto, ma perché Tomodachi, una breve storia di Tomodachi Life. È uscito nel 2013 in realtà per il Nintendo 3DS.
1: E tra l'altro,
2: che
1: se siete in diretta,
2: qua davanti, se vedete in diretta, è qua con la cover bellissima. Con una cover bellissima. Mamma, quando siete belli voi tre di là.
1: Anche tu sei bellissimo.
2: Lo so, però non mi si vede. Oh. E è l'evoluzione di Tomodachi Collection, che è un gioco appunto giapponese, che appunto era stato tenuto giapponese solamente perché non si pensava che la audience western capisse un pochettino il senso di questo gioco. Ma da quando è uscito appunto quello nuovo, possiamo dire che questo statement è abbastanza falso. Ma sapete che cosa significa Tomodachi in giapponese?
3: Amico.
2: Amico, certo.
3: La vita dei tuoi amici, infatti.
1: Tomodachi.
0: E che vita. Che vita c'è.
2: E
0: adesso.
2: Che vita gli puoi creare, appunto. È basato sul concetto di Mii, che appunto hanno popolarizzato tutto. E puoi creare chiunque vuoi. Puoi creare te stesso, come stava facendo Filippo nella nostra grandissima storia. Puoi creare i tuoi amici, puoi creare tutte le persone della radio, puoi creare delle celebrità, puoi creare un hamburger.
0: Ma la cosa particolare è che una volta creati non li puoi controllare.
2: Beh, li puoi
1: indirizzare.
2: Li puoi indirizzare.
1: Diciamo. Ma la cosa che ha fatto secondo me molto scalpore è il modo in cui hanno reso così tanto personalizzabili Mii. Perché prima non avevi tutto questo livello di controllo nel creare i volti. Tu avevi semplicemente un set di elementi, occhi, naso, bocca, eccetera, ed erano solo quelli. Invece con questo nuovo gioco hanno pure introdotto il face paint, quindi tu puoi pitturare sulla faccia di un personaggio e fare proprio delle persone, cioè rasentano persone vere.
3: Ma infatti nel gioco per 3DS c'era questo fenomeno dei Mii stortissimi, cioè tu cercavi di usare quei pochi preset che avevi per creare magari Sans di Undertale, visto che ne parlavamo prima, o un hamburger, e venivano veramente delle cose oscene. Adesso è diventato un po' più professional, puoi aggiungere gli occhi fighi oppure la guanciotto, oppure disegnare interamente una nuova faccia sul tuo Mii, quindi livelli di personalizzazione inimmaginabili rispetto a quello prima.
2: Quindi tu mi vuoi dire che è anche più avanzato del Mii Editor della Wii, eh?
1: Assolutamente, ma stai scherzando?
3: Mille volte.
1: Ma sbiadisce il Mii Editor della Wii in confronto.
2: Fantastico, io dopo voglio avere le mani su quella bellissima Switch, che appunto io sfortunatamente non ne ho nessuna, e voglio toccare
1: con mano
2: questa potenza di editing, che è stupenda.
1: Dai.
3: Niente, questo editing era stato sperimentato già un pochino prima con il remake di Miitopia, sempre uscito per la Switch, dove hanno aggiunto tutti quanti i dipinti facciali, eccetera. Quindi l'hanno evoluto ulteriormente nel nuovo titolo di Tomodachi Life.
1: Veramente una figata. E con tutte queste personalizzazioni che hai a disposizione, tu puoi fare la qualunque: creare amici, ricreare la tua famiglia, ricreare personaggi famosi,
0: creare oggetti, parti corporee. Non andrò nei dettagli per mantenere la cosa family friendly, ma diciamo che con il face painting e con certe forme del viso disponibili nei preset, la gente si è sbizzarrita.
2: Eh beh, effettivamente c'hai un pochettino ragione. Ma tu, per caso, puoi controllare? Tu mi hai detto che potrei controllare un minimo i Mii, giusto?
1: Diciamo che li puoi spostare all'interno della... Per esempio, un'interazione che si tende spessissimo a fare è quella di, come dire, spostare i Mii verso le zone dell'isola per farli interagire tra di loro. Cioè, se in prossimità loro si rilevano a vicenda e combinano cose.
2: Ah, perfetto. Quindi sì. Se per caso fosse notte e metti un Mii lontanissimo da tutti, gli può fare Running for the Night di Yasobi.

0: di Yoasobi, questo che è stato il loro singolo di debutto nel EP del 2021 intitolato The Book.
1: Ma vogliamo mettere la pronuncia del giapponese perfetto?
2: Perfetto.
0: Sì, dopo 15 anni che passi a fare il... com'è che si chiama? No, il
1: Duolingo.
0: No, l'Otaku. L'Otaku, quello che...
1: L'Otaku.
0: Sì, l'Otaku. A guardare anime, questo succede.
2: Certo, ci può stare.
0: Ma allora, prima stavamo parlando appunto dei personaggi che puoi mettere dentro al gioco.
2: Sì.
0: Ma poi questi personaggi che cosa fanno?
2: Tu li metti su un'isola e loro fanno di tutto da soli. Tu, diciamo, sei questa entità esterna che vede tutto dal,

0: precedente, che è stata un'aggiunta veramente importante per la serie. Perché, storia personale, avevo scaricato Tomodachi Life per il 3DS con l'intenzione di fare tante di quelle relazioni omosessuali all'interno del gioco che non vi dico come sarebbe stata chiamata la mia isola.
1: Piccoli gay crescono.
0: F-word per la precisione, infatti anche quella nuova sarà chiamata così. Questa possibilità però non c'era, erano solo possibili relazioni eterosessuali. Woktendo, come è stata ribattezzata su Twitter dalla fandom, ha deciso di introdurre non solo le relazioni omosessuali, ma le relazioni completamente queer. Tu puoi decidere il genere della persona, puoi decidere il genere del mi, ok? Puoi decidere se è genere maschile, genere femminile, non binary, puoi decidere come si vestono ai loro matrimoni, perché si possono sposare chiaramente, e puoi anche decidere il loro orientamento sessuale.
1: C'è da dire che c'era un piccolo workaround, ovvero in realtà la creazione del mi non è gender locked. Quindi se tu creavi un mi maschio e una mi femmina, però li facevi sembrare entrambi maschi e entrambi femmine, e poi li cambiavi vestiti così che entrambi presentassero, diciamo, il loro genere, e potevi potenzialmente fare relazioni gay.
0: Ma credo che il testo fosse loccato da quel punto di vista. Tu entravi e vedevi il mi che magari hai fatto con le sembianze maschili riferirsi col femminile, insomma.
2: Ma infatti hanno provato a fare delle mod varie ed eventuali che funzionavano, ma generavano anche vari bug all'interno del gioco, però hanno fatto del loro meglio per inserirle anche in quello precedente.
0: Grande Woktendo nell'epoca di Trump, è stata veramente una mossa da applausi. E quindi cosa fanno oltre a quello che dicevamo?
3: Si divorziano.
1: No, allora parti già col trauma.
3: Certo,
1: della povera Clea, qua crea una storia per noi.
2: Story time. Ovviamente una bambina di quanto? 8 anni. Cosa fa? Crea tutta la sua famiglia, mamma, papà, la sorellina. E mamma e papà, capita casualmente che si sposino, perché in quello precedente era ancora più raro che accadesse, perché non potevi influenzare i mi, accadeva e basta. Si sono sposati e hanno anche divorziato nel gioco, quindi
3: no,
2: non è stato molto divertente.
3: Per fortuna è specificato nel gioco, stavo per chiederti domande personali sulla... Ma evitiamo, dai.
2: Sono ancora la mamma e papà, ancora qui felici e contenti.
3: Fantastico, salutiamo le mamme e papà di Clea che ci stanno ascoltando al momento.
1: Ma ci sono traumi peggiori che potevano accadere nel gioco per il 3DS. Ovvero, anch'io avevo creato la mia intera famiglia e il problema è che non potendo influenzare, diciamo, i mi, io magari volevo far sposare i miei genitori, però finiva sempre che magari mia nonna ci provava con mio padre all'interno del gioco e simili, e io non potevo, io cercavo di farli divorziare, non mi lasciavano, perché tu potevi magari, loro ti chiedevano di ma che dici, devo stare con lui? E tu gli rispondevi no, e dicevano ma io ci provo lo stesso.

0: Ed era Godish con Pinocchio P. Comunque sto amando il modo in cui avete introdotto il Vocaloid all'interno della radio.
1: Perfetto,
0: veramente
1: perfetto.
0: Selezione musicale spettacolare.
2: Il nostro obiettivo è farci odiare dal responsabile musica di questa radio.
1: È l'obiettivo. Ma Filippo, tu avevi delle cose da dire e mi sembra che questa canzone sotto penso che sia esattamente perfetta per quello che ci devi dire.
0: Sì, allora vi volevo raccontare un po' il circo che avviene all'interno di questo gioco maledetto, perché come dicevamo prima è un simulatore di relazioni tra le persone.
1: Certo.
0: Queste persone possono mettersi assieme, divorziare, possono fare figli, ok? Quindi vi vorrei un attimo far concentrare sul fatto che questo gioco, per tramite di Nintendo, ha reso canon nel mondo dei Mii l'Empreg. Allora, qua stanno tutti sbarbolando.
1: Che
0: cos'è l'Empreg? È la capacità per un uomo di rimanere incinta e quindi di...
2: Si impara sempre qualcosa di nuovo a Poliradio.
0: Partorire bambini, diciamo che è un genere che viene abbastanza trattato nel mondo dei manga e anche dell'animazione, quindi perché non introdurlo pure all'interno del gioco? E abbiamo veramente la qualunque di personaggi che possono svolgere questa pratica, diciamo.
1: Matteo,
0: per esempio,
1: Salvini.
0: Matteo Salvini e Vannacci, abbiamo Vance con Trump, abbiamo i protagonisti di Jujutsu Kaisen.
2: Canon. E la cosa più bella è che anche una donna può mettere incinta un uomo in questa situazione.
0: Oddio, diciamo che non sappiamo esattamente i dettagli, però se la coppia è omosessuale allora c'è una certezza che... E questo un bel ciaone al nostro ministro della famiglia, che non approva questo tipo di pratica. E invece è arrivata pure Nintendo, ci è arrivata
1: pure
0: prima
1: Nintendo
0: di noi.
2: Rendiamo possibile agli uomini partorire per risolvere il calo demografico italiano, signori.
0: La ricerca, certo, deve volgere verso l'Empreg. Rendiamo l'Empreg grande.
1: Certo, e prenderei questo discorso e lo tradurrei in un bellissimo... nella canzone famosa che noi facciamo sempre andare alle mezza. In questo caso c'è Miki Matsubara. Mm-hmm. Correggimi per favore.
2: Sì, Miki Matsubara
1: con Stay With Me.
3: Famous voices in the game.

0: bella che è questa canzone, ragazzi. Qua tutta la redazione di Poliradio si è messa a ballare e a cantare.
1: E infatti l'abbiamo scelta proprio perché Miki Matsubara, un po' come Tomodachi, è stata un'artista, è un'artista molto giapponese che però ha spopolato anche in Occidente, perché
0: il city pop comunque è un bellissimo genere.
1: Esatto, infatti. Però intanto ci scrivono. In particolare
2: scrive: i genitori divorziano nel gioco quando la fantasia supera la realtà.
0: Oddio, no, abbiamo appena scoperto. Scusate. Breaking news.
3: Che in realtà Miki Matsubara è morta nel 2004, però comunque rimane una grandissima voce nei nostri cuori e nella rotazione.
2: E resterà con noi.
1: Resterà sempre con noi, sì. Mayonaka no Dor with us. Non so come si dice con noi in giapponese. Va bene, ma fra divorzi e Miki Matsubara, ormai vi abbiamo parlato anche troppo di Tomodachi, dell'Empreg, di tutto quello che si può fare. Quindi passiamo a giochi simili, perché magari voi mi dite: beh, no, è appena uscito Tomodachi, però non so, non ci avete sbatti? Volete qualcosa che magari era ancora sul 3DS? Quindi perché non provare Miitopia?
2: Miitopia, anche lui è uscito appunto su Switch.
3: Sì, esatto, è uscito in realtà neanche troppo tempo fa, nel 2017 per 3DS, e poi hanno fatto un piccolo remake o remaster per Switch nel 2021. Ed è un sempre protagonisti i nostri carissimi Mii, ma questa volta sono stati inseriti in un'avventura RPG dove possiamo scegliere le classi per i nostri personaggi e percorrere la loro storia per salvare il regno di Veldarboria.
0: Che tra l'altro non so se voi avete idea dell'origine del gioco.
2: Io non mi ricordo Miitopia, che è uscito effettivamente come gioco. Mi ricordo che c'era lo Street Pass sul 3DS e che tu dovevi andare in giro a trovare le persone. Quando vedevi le persone, quindi proprio quando i 3DS si incontravano proprio vicinamente, si parlavano e ti scambiavi i Mii. E dopo questi Mii li dovevi appunto usare per andare in questa battaglia. E dopo poi morivano, non ce la facevano ad andare e quindi dovevi tornare indietro, dovevi continuare a cercare altre persone e continuare ad avere
1: Io fra l'altro ho una chicca sullo Street Pass, perché un giorno stavo giocando nella mia cameretta, apro Nintendo e c'è uno Street Pass.
2: Adoro.
1: E io sono tipo: ma come? Ma non ho portato il Nintendo in giro. Allora penso, magari sono dei vicini, però non avevo bimbi vicini che vivono nel mio palazzo. Mi affaccio alla finestra e vedo un ragazzino giocare al Nintendo nell'altro palazzo.
2: No!
0: No, quindi che potevate bello. Tipo fare la love story di connettervi con PictoChat e parlare assieme. Con i messaggi.
2: Che bei tempi quelli del 3DS, ragazzi.
0: È stato veramente un bel momento. Però in realtà ho scoperto che qui in radio ci sono un sacco di persone che giocano al 3DS. Anzi, che ci sono persone che
2: durante la loro pausa pranzo
0: durante la loro pausa.
2: Mario Kart.
3: Sì, esatto. Beh, l'idea è nata da un mio pazzo compagno che un giorno ha imposto a tutti quanti di portare il 3DS. E tutti quanti quasi avevamo un 3DS. Quindi si è fatto una grande partita di Mario Kart 7. Non sono molto brava, sono arrivata a ottava. Però vabbè,
2: capita.
3: Vabbè, dai, ci sta. Mi sono divertita sicuramente.
2: Quello
3: e ce l'ho ancora
2: qua. Sicuramente l'importante.
0: Facciamo comunque un torneo di radio.
1: Esatto, sì. Comunque nel caso ci fossero dubbi, sì, siamo tutti informatici.
2: Ma che è un tour? Scusami, dobbiamo fare il derby fra Poliradio e il Polo, visto che anche il Polo gioca Poliradio.
0: Attenzione, le partite a squadra.
2: Gioca Mario Kart durante le loro pause pranzo.
0: Delirio, sarà un delirio. Qua facciamo saltare tutto.

0: Era la grandissima Hatsune Miku con Yevhen Polka, e parlando di matrioske, visto che siamo un po' in tema, siamo davanti ad un'azienda, quella di Nintendo, che tendenzialmente ha pubblicato nel passato un sacco di giochi che però erano a sfondo party game, quindi con un sacco di minigiochi dentro, no?
1: Vediamo Mario Party banalmente come party, esempio principale.
0: Wii Party, Wii Sport, quello lì è anche un party
1: alla
0: game
1: fine,
0: con dei minigiochi dentro.
1: Wii Sport Resort.
0: Sì. E poi un altro che per lo stile grafico è veramente una cosa sensazionale, un gioiello per gli occhi, che è WarioWare.
1: WarioWare, gioco stupendo in cui ci sono rapidissimi minigiochi a tempo, tipo ti fanno giocare per tipo 10 secondi a un minigioco e dopo passa subito a quello dopo.
0: Ma poi voi avete mai visto su YouTube i video dei tipo politici che devono fare minigiochi a stile WarioWare? Quindi li vedi tipo batti il 5 a questo ministro, batti il 5 al leader, e vedi la grafica di WarioWare che va sotto.
1: No, questo mi manca.
2: È un livello di internet, diciamo, rabbitola a cui non sono arrivata, e mi dispiace molto che non ci sono arrivata.
0: Questo certifica il modo in cui sono cronically online, però
1: tranquillo, potremmo modificare il tuo feed di Instagram spammandoti di ogni singolo.
2: Tu hai già tipo modificato il mio feed di Instagram, non dirò come.
1: Lo so benissimo,
2: maledetto,
1: che l'avevo fatto. Capita.
0: E cosa si fa all'interno di questo gioco?
1: Giochi. Okay. Cioè, continui a fare questi minigiochi per, diciamo, aiutare o sconfiggere questi mini boss, diciamo. Ognuno ha la sua serie di minigiochi. E dopo magari, mentre all'inizio magari iniziano molto lentamente, dopo pian piano si diventano molto più veloci. Cioè all'inizio magari devi uccidere una mosca. Cioè veramente ci sono tre mosche sullo schermo, tu con la bacchetta, cioè pam, cliccando pam, di sopra, pam, devi fare pam pam pam. Dopo magari hai all'inizio 5 secondi, poi ne hai 3 e dopo hai tipo 7 mosche. E diventano sempre più caotici, e intanto la canzoncina sotto che va si velocizza sempre di più per darti sempre più ansia e sempre più tutto.
3: Quindi è un rhythm game?
1: Quasi.
0: Più o meno.
1: Non è un rhythm game perché non devi per forza andare in ritmo con la musica, come è quel bellissimo rhythm game di cui non ho presente il nome, ma che abbiamo.
0: E tra l'altro hanno appena rilasciato una nuova iterazione.
1: No, è quello che ci sono delle persone che devono fare delle cose, tipo ad esempio si vedono delle canzoni fatte a ritmo di questo videogioco in cui ci sono magari i pugili che...
3: Ah, ho capito.
1: Sì.
3: No,
1: l'abbiamo capito sempre. Tutti, però non ci arriviamo.
0: Rhythm Heaven,
1: bravissimo.
2: Bellissimi i Rhythm Games, che fra l'altro hanno avuto una rinascita con Friday Night Funkin' recentemente.
1: Bellissimo gioco anche quello lì. Secondo me fare una puntata in cui si mettono tutte le canzoni di Friday Night Funkin'. Voglio essere ucciso dal nostro bellissimo responsabile musica. Sì, lo so.
2: Vabbè, restate con noi per
0: scoprire se verremo ammazzati dal responsabile musica.
2: No, però la particolarità di WarioWare è che il protagonista, e che dà anche il titolo,
1: è Wario,
2: il cattivone della serie di Mario.
1: Ed è effettivamente l'unico personaggio che potrebbe essere funzionato per il tipo di trama che è, perché appunto sconfiggere questi mini boss potrebbe benissimo voler dire andare in una pizzeria, vedere che non ti fanno la pizza con 7 kg di aglio, e picchiare battere i minigiochi il proprietario della pizzeria, e dopo rubare tutto l'aglio e mandarlo dentro.
2: Perché finiamo sempre a parlare di picchiare gente?
1: Perché
0: è un po' il tema della maggior parte dei videogiochi, nel senso.
2: Ma no, ma ci sono giochi belli come Stardew Valley. Ah no, puoi tirare le rocce alla nonna.
0: Cioè, Mitopia, dove devi andare in giro con le spade a combattere i cattivi. Tomodachi Life, dove a un certo punto iniziano a lanciarsi addosso gli oggetti quando litigano tra di loro.
2: Esatto, ma anche tu prendi un gioco rilassante come Animal Crossing e poi ti rendi conto che no, perché puoi prendere a colpi gli animaletti carini con le cose per acchiappare gli insetti. È tremenda la violenza.

0: E questa canzone era appunto il team di Ashley, una strighetta che appunto apparsa per la prima volta in WarioWare Touched. Ma perché specifico WarioWare Touched? Sono per caso usciti più giochi di questo WarioWare? È effettivamente diventata una serie? La risposta ovviamente è sì. E sapete voi quanti ne sono effettivamente usciti?
1: Oddio, noi abbiamo... cioè ce l'hai detto prima in
0: studio. Lo so, spara.
1: Però no, allora, se non l'avessi saputo io avrei detto tipo 7.
0: E invece no, ne sono usciti ben 12.
2: Una dozzina di giochi di WarioWare.
0: Più due remake dei minigiochi. Cioè, è assurdo.
2: Beh, diciamo che WarioWare se la sta vivendo un po' meglio rispetto a, per esempio, giochi come Star Fox, che stanno venendo affossati,
0: no,
2: perché hanno fatto ben 4 remake di Star Fox 64. Però quello che sta uscendo adesso per Switch 2 me lo comprerò. Perché è veramente una perla per gli occhi.
0: Ma continuando a parlare di WarioWare, gli sviluppatori, quando l'hanno fatto uscire all'inizio del 2003, hanno proprio scelto Wario perché Wario fa sempre cose stupide ed è veramente un idiota. Così abbiamo pensato che lui e il resto dei personaggi sarebbero stati migliori per il gioco. Cioè, hanno scelto Wario perché è la persona più stupida del mondo Nintendo.
1: Ma beh, cioè, è vero, per però che cattiveria, che bullismo verso il povero Wario.
0: No, ma cioè tu chiami una persona stupida, ma in modo molto amichevole.
2: Ma il tema è che non riesco proprio a vedere. Allora, sì, perché è palesemente un personaggio caricaturale insieme a Luigi. Fanno le stronzate assieme e falliscono costantemente, ma così come tutti questi giochi un po' cartoonish, se vogliamo. Però vi devo dire che la prima volta in cui era apparso, che mi pare sia stato in quel vecchissimo gioco per il Game Boy, proprio il primissimo, con lo schermo a matrice LCD, era Super Mario Land 2 Six Coins. Non so se ce l'avete presente, mi pare che quella sia la prima volta in cui Wario è apparso in un gioco di Nintendo. E aveva l'aspetto di un personaggio serio, insomma. Non, nel senso, il fatto che tu mi stai facendo questa descrizione adesso di un personaggio completamente caricaturale, cioè ci sta, è stata un'evoluzione.
0: Sì.
1: Però secondo me questo è un problema di traduzione, perché quando c'è, cioè, un sacco di cose sono un po' perse nelle traduzioni dal giapponese all'occidente, quindi magari nella versione giapponese originale Wario era molto più silly, diciamo, un po' stupido, e poi quando l'hanno tradotto gli hanno un po' appiccicato sopra lo standard del cattivone occidentale che andava di moda all'epoca.
0: Capito, sì. Però diciamo che alla fine anche come WarioWare, no, ok, questo aggancio non mi è piaciuto, scusate, dobbiamo comunque, il tempo ci è scaduto, abbiamo perso il nostro minigioco di WarioWare e dobbiamo arrivare alla fine della puntata.
1: Infatti, abbiamo perso, è tremendo.
0: Anche se proprio considerazioni finali, abbiamo esplorato tre caos completamente diversi. In Tavodachi abbiamo il caos sociale, in Mitope abbiamo il caos narrativo, perché chissà che cosa fanno i tuoi Mii a combattere contro dei mega cosi. E poi WarioWare, che è il caos puro e totale di che Wario caricato appunto riesce a fare.
1: Quindi se volete una serata caotica, prendetevi i tre giochi, uno dei 12 di WarioWare, e li giocate back to back.
0: Ma mi raccomando, giocateli mentre continuate ad ascoltarci, perché dopo, cioè domani all'una, dall'una alle 2, il Piz dalle 2 alle 3, Pizze Fighe dalle 3 alle 4, Radio Pompa dalle 6 alle 7, il Circo Volante di Poliradio dalle 7 alle 8, Tutti Dentro dalle 8 alle 9 e Roommates dalle 9 alle 10.
1: Sempre pieno il giovedì.
2: Giovedì è un casino.
0: È il loadout perfetto per giocare a Tomodachi Life.
2: E fare un preg.
0: Esattamente.
1: Esatto. Tutti incinti.
0: Va bene, questo è RPG, io sono Gabriel.
1: Io sono Vale.
3: Io sono Clea.
2: E Filippo.
0: Bene, e con questo possiamo dire, è stato molto bello, grazie per essere stati qui, e vi direi sigla.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 13:00 e siamo su Poly Radio. Yeah!

0: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
1: Domani è l'una!
2: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
3: No, la domenica no!
2: Cioè, domani è l'una!
3: Ma quindi domani?
4: No, adesso!
1: Da l'una alle due!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno a tutti!
5: Domani è l'una, giovedì 13.01, un inizio praticamente spaccato.
6: Esatto.
5: Non potevamo fare meglio di così.
6: Siamo veramente fortissimi oggi, siamo fortissimi.
5: Come ogni giovedì, o quasi, sono qui con
6: Davide
5: e Sara.
2: Ciao.
5: E la presenza di Miki, quasi
7: ciao,
5: invisibile.
7: Ciao a tutti, sì, oggi voglio essere invisibile, ragazzi.
6: Ci siamo dimenticati anche di Giuseppe, che ci ha presentato, ci ha fatto
5: grazie,
6: tutti i saluti.
5: Grazie.
2: Ma lui è il protagonista ormai, non serve...
5: Ah, no, non è vero.
2: No, non è vero.
7: Lo bullizzeremo perché se ne va via prima oggi, quindi...
6: Ah, delusione incredibile.
2: Ci abbandonerà.
5: Sì, avevo presentato così tutto gasato, però poi me ne vado, cioè proprio ipocrita.
6: Abbastanza.
5: Però perché manca Fra... Sento un po' la sua assenza in questa stanza.
6: E anch'io, avere lui in regia che ci guarda.
5: Avere lui in regia soprattutto.
6: È quello che ci manca tanto.
2: No, scusate, non mi volete?
6: No, va bene, però
5: ci
6: accontentiamo,
5: cioè, fare come
2: grazie,
5: fa è difficile
2: grazie.
5: Però.
2: Anche Michelino non è molto felice, secondo me.
5: No, è felicissimo.
6: Ah, oh, ma sono tutti felicissimi.
2: Sei felice di me in regia?
7: Perché? Ho detto io che devi andare in regia. No.
6: Sono tutti contenti.
5: Dici che l'ha fatto controvoglia, magari.
7: Già, non voglio proprio, ma. No. Oggi tocca a te far regia e sono pronto a assistere a tutte le varie ed eventuali gaffe.
2: Grazie.
6: Bello.
5: E se anche gli spettatori vogliono commentare le eventuali gaffe, ci possono contattare su Telegram a @poliradiobot. Se per caso abbiamo attiva la diretta su Twitch, ce l'abbiamo attiva la diretta su
7: sì, ti
5: su
7: confermo.
5: Twitch. Allora su Twitch a Poliradio Hit, oppure da telefono ci possono telefonare un attimino.
6: Ci possono telefonare
5: 0239924 75
6: o 76 o su WhatsApp al 320-320-5652.
5: E dato che noi parliamo di film e libri, di solito a questo DAO del giovedì, pensavamo di fare un inizio un po' tematico, anche perché questa è un'opera che è apparsa nella scorsa puntata, che parlavamo di Eyes Wide Shut, che
6: okay.
5: A parte le implicazioni che ha avuto magari sul destino di Fra, che oggi non è qui con noi, forse
6: perché... You know.
5: Forse, esatto. Ma avevamo citato anche un'altra opera, però con un vampiro, ti ricordi?
6: Io sì, mi ricordo distintamente.
5: Un vampiro gotico era, in questo bellissimo castello.

0: Abbiamo sentito questa fantastica canzone che ci ha messo direttamente nel mood. Tuttavia, prima di iniziare a parlare, vorrei dire una cosa che, cioè, mi sta un po' qua da un po', mi sta proprio qua sullo stomaco, devo dirlo questa cosa qua. Io sono stufo, ma stufo marcio, delle persone che usano in modo improprio le aule studio.
1: Cioè, come?
0: Arrivano lì, fanno l'aperitivo in mezzo a tutti quelli che studiano, rompono i coglioni, alzano la voce, fanno casino con le loro birre di vetro che si portano dentro, mi dà un fastidio pazzesco.
1: Sì.
0: Ma mi dà più fastidio a me quelli che in acquario, che qua è un zona di studio politecnico, arrivano alle 8 del mattino, lasciano i quaderni e prendono i posti e poi vanno a lezione e tornano tipo alle 2 di pomeriggio per prenotarsi il posto. Questi qua sono dei bastardi, mi stanno sui coglioni. Mi stanno sui coglioni quasi quanto mi sta sui coglioni Hollywood quando fa i sequel dei film a caso, fa continui sequel non richiesti. Entriamo con il primo topic della puntata, perché oggi parleremo di sequel, no?
1: Parleremo di roba che noi non vogliamo vedere nemmeno col binocolo. Cioè sequel, ma immagino anche remake a questo punto, reboot,
0: sequel,
1: vari
0: remake, prequel, tutte quelle cagate lì. Io proprio
1: tutte
0: non lo sopporto.
1: Tutte le minchiate. Sì, tipo, mi ricordo forse il primo di questi qua che avevo visto era Il Re Leone, live action.
0: Cioè, oddio.
1: Una roba allucinante. Cioè,
0: terrificante quel film.
1: Tu, Sara, l'hai visto? Il Re Leone live action?
2: No, purtroppo
1: meglio.
2: No.
1: Meglio, cioè,
0: beata te!
1: Meglio.
0: Io vorrei riavere i soldi che ho dato al cinema per aver visto quel film lì.
2: Ma come?
1: Ma vorrei le royalties per essere andato a vedere quel film. Vorrei che mi pagassero anche gli interessi.
0: Vorrei i ringraziamenti in
2: terribile.
0: Fondo. Sì, è terribile.
1: Ma è terribile perché tu hai visto Il Re Leone, Sara, quello animato?
2: Sì, sì, da piccola.
1: Nel senso, sono anche molto espressivi i leoni, no? Cioè,
2: sì.
1: Comunque, ecco, in questo film che stiamo, di cui stiamo parlando io e Davide, non sono minimamente espressivi. Hanno sta faccia fissa, pietrificata tutto il tempo. Sembra che siano stati colpiti da Medusa. Sembra che li abbia visti negli occhi.
2: I leoni sono così nella realtà, non sono
1: esatto.
2: Come nei cartoni.
1: È vero, però non ha senso. Cioè, perché?
2: No, perde un sacco il senso.
1: Sì.
0: Ah, perché le stelle che compongono la faccia di Mufasa, proprio. Allora sembra un questo ragionamento. No, sembra riguardare il documentario, quello di tipo il documentario sugli animali di Discovery Channel.
1: Sì, esatto, sì, un documentario.
0: In cui però c'è tipo un narratore che interpreta la faccia dei leoni, no? Cosa fa? Il leone qua si è arrabbiato. Ma cosa ne sai tu, mica? C'ha la faccia incazzata il leone. Il leone c'ha la faccia del leone.
1: Vabbè, ma loro studiano queste cose. Loro conoscono bene i leoni.
0: Sì, sì, immagino.
1: Loro sanno interpretare le microespressioni.
0: Sì, tipo, cioè, è così arrabbiato questo leone. Magari il leone sta pensando tipo i fatti suoi.
1: Vabbè, magari no, vabbè, i leoni però è vero, mi sembrano un po' sempre incazzati.
0: Sì,
2: quello è vero.
0: Vabbè, allora
1: vai sul sicuro.
2: Secondo me, tipo, su alcuni cartoni non ha neanche senso fare live action. Cioè, sono cartoni per un motivo.
1: Sì,
0: certo, assolutamente.
2: Sì.
0: Ecco, anche se il peggiore, secondo me, per adesso, e lo è stato a livello globale, il remake di Biancaneve.
2: Terrificante.
1: Non l'ho visto.
2: Biancaneve.
1: Non l'ho visto.
2: Terrificante.
1: Ho evitato.
0: No. Poi, la cosa che, no, la roba che è stato lo scandalo sulla parola nani, no? Che per colpa di Peter Dinklage, che disse quella famosa frase, no? È offensivo per persone piccole. Tanti altri invece nani, famosi, comici o attori, si sono lamentati del fatto che invece questi ruoli qua, che potevano andare a nani effettivi, sono andati a questi personaggi immaginari fatti con la CGI. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Noi a domani a luna, però supportiamo il sindacato dei nani.

0: Runway di Lady Gaga featuring Doechii. Come Doechii si pronuncia? Sara, hai qualche indizio su come pronunciare questo nome?
1: Non lo so, Doechii forse.
0: Doechii,
1: allora, all'italiana.
0: Lei diceva Doechii.
2: L'ho sentito, diceva Doechii lei. Però...
0: Doechii. Sì, Doechii. Vabbè, avrebbe senso. Doechii. Tipo cerbiatto. Ma abbiamo ascoltato questa canzone perché in realtà ci sono sequel anche che hanno senso di esistere, almeno secondo me. Come per esempio Il Diavolo Veste Prada 2, da cui è tratta questa bellissima canzone Runway, in una sequenza, non ve lo dico nemmeno, di Runway, di Fashion Show.
1: E... io mi trovi pienamente d'accordo. Oh, cioè, ecco. Spettacolo quel film.
0: È bello, bello, bello, ma anche perché...
1: molto bello.
0: Cioè, prende un po' le cose del primo, ma le adatta molto al contesto contemporaneo. Cioè,
2: guardate, io il film non l'ho visto. In che modo adattano meglio questa cosa, secondo voi?
0: Perché nel primo film vedevamo un'industria della moda che era strettamente legata a un'industria giornalistica. Solo che rispetto al 2006, ora l'industria giornalistica si trova più, diciamo, nei casini. Mettiamola in modo anche diplomatico. E appunto Il Diavolo Veste Prada 2 alla fine tratta di questo. Tratta di un'industria della moda che è un'industria anche giornalistica che non si regge più in piedi.
2: Okay.
0: Cioè, tu esci dal film pensando, ma ok, il film finisce anche bene, cioè in modo un pochino zuccheroso, diciamo. Però poi ci pensi un attimo e dici, vabbè, ma questo è finito bene solo perché c'è stato il miliardario che ci ha messo i soldi e ha comprato tutto. La scelta...
1: La miliardaria. Diciamo le cose come stanno.
0: È vero, perché c'è un altro miliardario nel film che fino a quel momento aveva lui la proprietà di tutta, non solo la rivista di moda, ma anche tutto il conglomerato di giornalismo a cui appartiene anche la rivista del film. E quindi la scelta è tra due miliardari che si contengono questa proprietà, che si contendono questa proprietà.
2: Ok.
0: Quindi ne esce un quadro che in realtà è abbastanza desolante. Dici, minchia, sto giornale si è tenuto in piedi solo perché c'è quello là che ci ha messo i soldi al punto giusto. Cioè, non è... è un po' una manna... un Deus Ex Machina, uno direbbe, se volesse... Però è un Deus Ex Machina che...
2: come siamo oggi, eh?
0: Oggi firing on all cylinders.
2: Come va a fanculo di prima, adesso è di Aulici.
0: Visto? No, switchiamo tra i registri. No, e quindi la scelta è tra due miliardari. E tu ci rimani abbastanza male, perché dici, veramente deve andare così? Veramente questo è l'unico modo di fare questa cosa nel 2026? Non so se Sara ha avuto la stessa sensazione.
1: No, allora, mi ha colpito più che altro come siano successe le cose di botto. Nel senso, inizia il film molto bene, poi tutto a un tratto catastrofe.
0: Sì.
1: Non funziona più nulla, non va più nulla, non ci sono più soldi. Com'è possibile che un impero crolli così facilmente?
0: Sì,
1: ed
0: sì,
1: è invece così facile in realtà.
0: Esatto.
1: Cioè, con i social media... così e...
0: sì, perché vediamo la polemica inizio film in cui questo giornale condotto da Meryl Streep, appunto Vogue Runway, è un po' immerso in questa tempesta social perché viene accusato di pratiche non etiche, di delega della fabbricazione di tessuti, della fabbricazione di vestiti.
2: Beh dai, sono contento che dopo 20 anni comunque abbiano fatto un film decente. E ti dirò, mi è piaciuta molto anche la colonna sonora, ne stiamo per sentire un'altra parte.

0: Oh, F for Fake, in cui vi presenterò un'opera letteraria o cinematografica che potrebbe essere vera come finta. E per ora siamo uno a uno, io e voi, nel senso che vi ho truffato una volta e voi una volta invece avete quasi truffato me, quasi, quindi facciamo uno e mezzo a...
1: No,
0: a
1: facciamo
0: mezzo.
1: Uno a uno, beh, per non facciamo i furbi con i mezzi punti, le cazzate, uno a uno!
0: Allora, facciamo uno a uno. Oggi vorrei presentarvi un film. Come sapete, negli anni 90 si parlava molto di salute mentale, di temi di angoscia, di ansia, di solitudine, di depressione, insomma, un po' il lato oscuro dell'umano. In musica c'era il nu metal, c'era il grunge, certo rock alternativo. E invece nel cinema c'erano gli horror, anche diversi horror. Infatti io vorrei parlarvi oggi di uno di questi film.
2: Qua in cui... non mi trovi per niente ferrata.
0: Meglio, però magari l'hai visto lo stesso, magari è capitato di vederlo, oppure magari no.
1: Sono un fanatico dell'horror, vediamo
2: io
1: se riesco
2: io. Odio gli horror, c'è proprio una cosa che
0: allora,
2: non posso.
0: Però magari questo ti ispira.
2: Vai.
0: Perché
2: vai.
0: Questo parla di una ragazza a cui è stato spezzato il cuore. In realtà viene spezzato il cuore molte volte. Cioè proprio veramente durante il film, non lo so, sembrano tutti coalizzati contro di lei, poverina. Solo che lei per ripicca cos'è che fa? Li ammazza e gli taglia delle parti del corpo. E poi le rimette
1: parte del corpo,
0: parti diverse parti del corpo, ma perché costruisce tipo una sorta di Exodia, capito? Una sorta di mega bambola composto dalle varie parti del corpo di tutte le persone che le hanno fatto del male. Cioè, okay. In realtà sia ragazzi che ragazze.
1: Ma perché?
0: Ma perché, nel senso, dato che tutti le vanno contro, lei si sente sola e quindi poi va bene, nel senso, non è solo sola, ma è anche abbastanza disturbata, ovviamente. E costruisce questa bambola come l'incarnazione perfetta di tutte quelle parti che avrebbe voluto dai diversi partner.
1: Ah, ma prende vita poi questa bambola?
0: No, rimane una bambola. Infatti,
2: okay. Meno male.
0: Infatti il finale è triste perché lei completa la bambola, però è comunque sola.
1: Come si chiama il film?
0: Si chiama May.
1: May.
0: May.
1: Come si chiama il regista?
0: Si chiama Lucky. Lucky McKee.
1: Lucky McKee.
0: Lucky McKee.
1: Fai una veloce ricerca su Google della regia.
0: No, non si fa così.
2: Mi hai messo un'ansia, io non lo guarderò.
0: Dai, vabbè, ma lo vediamo magari qua domani a luna.
2: No,
0: facciamo
2: no.
0: Commento live la prossima volta.
1: Commento live, bello, mi piace.
0: È vero.
1: Commento live in diretta
2: non
1: su Twitch.
2: Non approvo io.
0: Però quindi per te esiste veramente?
2: No, è proprio gli horror, non li posso vedere.
1: Però no, se te esiste il film o no.
0: Il film
1: te...
0: esiste veramente, secondo te? O è una roba che mi sono inventato, cioè, tipo, ieri sera? Assieme alla storia Instagram.
2: Non lo so, no. Mi fa strano il fatto che la bambola non prenda vita.
0: Però c'è, cioè, un horror, non è fantasy alla fine. Cioè, rimane un po'...
1: Per me è una cazzata.
0: Una cazzata? E invece è vero,
1: no,
0: esiste,
1: dai,
0: veramente.
2: No.
0: May del 2022.
2: Non
0: quindi...
2: dirmi così.
1: Anni 90 hai detto.
0: Anni 90 perché succedeva quella roba lì, però poi anni 90 inizio 2000 è il film. Cioè, ho dato il contesto globale. Però anche se fosse stato nel 99.
2: Vabbè, dai, ascoltiamoci.
0: Mi faccio perdonare con una canzone. Cat Half Blues.
2: Ecco.
1: Di Beck.
0: Di un artista alternativo di cui ora non si parla.

0: Allora, abbiamo studiato questa canzone. Se posso dire, Beck ha fatto della bella musica, mi piace un sacco Loser, mi piacciono alcuni dei suoi album, ma questa fa veramente schifo.
1: Sì.
0: Proprio per questo motivo abbiamo cacciato Giuseppe, perché dopo averci fregato con F4Fake, averci fatto ascoltare questa canzone, abbiamo andato fuori dallo studio, quindi salutiamo Giuseppe che non ci...
1: Ciao Giuseppe.
2: Tra l'altro ci ha fregato due volte.
0: Sì. Sì. 2-1 per lui adesso.
2: Cioè, no, al di là di questo, ci ha fregato pure con la canzone.
0: Ah,
2: perché...
0: sì. Fa 3-1.
2: Sì, cioè, vabbè.
1: Bisogna vendicarsi qua, eh.
0: Sì, sì,
2: però posso dire, io avrei detto che era vero.
0: Ah, hai sentito che era vero?
2: Perché secondo me, dopo l'ultima volta in cui ci ha fregato platealmente, io mi aspettavo che lui portasse un film vero, ancora più strano, per farci dire che non era vero e pam, fregarci di nuovo.
0: Sì. Ma io pensavo al contrario, ho detto, non fa un altro film vero, assurdo, un altro libro, un film vero, assurdo.
2: Ma questo ragazzo è incredibile, incredibile.
0: Va bene, stavamo parlando appunto di sequel, prequel, film.
2: Yes. Cose.
0: Cioè, a dire che alcune volte anche queste serie iperindustrializzate o questi film iperindustrializzati

0: poi a me come artista personalmente piace. Ma io pensavo più tipo ai Metallica, no? I Metallica sono sempre stati quella band che erano più, cioè, per i famosissimi, enormi, per amor di Dio. Però se eri metallaro lo ascoltavi veramente. Se non lo eri, evidentemente non è che li ascoltavi tantissimo. Quindi per molti ragazzi anche della nostra generazione, che magari non erano ferratissimi sulla musica metal degli anni 80, sentire Master of Puppets su Stranger Things mi ha fatto un pochettino scoprire magari un genere di musica che non sapevo mi sarebbe piaciuto. Che poi ha causato anche un sacco di svantaggi, perché adesso è pieno di gente che pensa che i metallari sono tutti satanisti, sono tutti quella roba degli anni 90 che...
1: Beh, però insomma, non tutti, ma...
0: Ah, così?
1: Ma buona parte, no?
0: No, dai.
1: No? Vabbè, no.
0: No, la maggior parte erano tipo per finzione o per... Perché era figo nell'immaginario. No, Metallica, quindi... Il fatto di vedere tanta gente che ascolta i nuovi Metallica, sentire di nuovo in radio, sentire di nuovo così mainstream, a me ha fatto un gran piacere, se devo essere tutto onesto.
1: A te piace il metal?
0: Abbastanza, sì.
1: E sei satanista?
0: No, satanista no, però...
1: No! Allora me la servi proprio così su un piatto d'argento, va
2: non
1: bene.
2: Ancora.
0: Non ancora.
1: Va bene.
0: Non ancora.
1: No, ah, non,
0: non ancora.
1: Non ancora.
0: Ci stiamo avvicinando. No, no, scherza, chiaramente.
1: Vuoi fornirmi qualche esempio non satanista di colonne sonore, di brani che ci hanno fatto appassionare? Dai, qualcosa?
0: Appassionare a qualche cosa?
1: Tipo, appunto, Master of Puppets, ma cambiando genere magari.
0: Cambiando genere? Ah,
1: no, ti colgo impreparato. Ma senza metallo non ci siamo.
0: Ah, viene in mente Know Your Enemy dei... No, sì, no, non è vero. Mi sono dimenticato come si chiama la canzone. Che è la colonna sonora di Matrix, tra l'altro. Però non mi sono dimenticato come si chiama la canzone. Vabbè, io direi che siamo arrivati a un punto in cui possiamo ascoltarci il nostro bellissimo rock classic, essendo arrivati alla mezza.
1: Ah, così? Bella.
0: Sì,
1: basta. No. Cioè, dici, non so la canzone e quindi ascolto il rock classic.
0: Sì, esatto, no. Sì. Mi piace il rock classic oggi, perché oggi è una band che ho amato tantissimo.
1: Vabbè,
0: che amo tantissimo.
1: Sara, c'è una colonna sonora che ti ha fatto appassionare in particolare? No.
2: No.
1: Va bene. Va bene, ok, basta, ci rinuncio, ragazzi. Va bene, rinuncio alla missione.
2: E te, Michelino?
1: Io? Beh... io amo
2: vedi,
1: un sacco.
2: Tu chiedi a tutti, ma poi...
1: Beh, no, chiaramente... a me, sapete cosa piace tantissimo? Il rock classic, veramente... È veramente il mio pezzo preferito.
0: Vai. Rock classic.

0: Touch Me dei The Doors. E The Doors sono una band che ho amato alla follia, anche perché è una delle band preferite di mio padre, questa qua. Quindi so che ci sta ascoltando da casa, sarà molto contento di aver sentito questa canzone.
1: È tipico di un'introduzione di Davide: sono una band che amo tantissimo, li conosco tantissimo, sono fortissimi.
0: Adesso è il momento della mia rubrica, che è fatti interessantissimi sulla musica di cui frega un cazzo solo a Davide. E oggi parliamo della mia band preferita, effettivamente. Oggi parliamo di Nirvana. Sono una band che amo alla follia e che è il gruppo che penso ho ascoltato di più in assoluto.
1: Più dei The Doors.
0: Assolutamente molto.
1: Ok.
0: Di più, molto di più. Ascolto tutti i dischi. Sono tutti i dischi a memoria, credo. Penso. E la cosa è che volevo raccontare un paio di aneddoti su questa band, appunto. I Nirvana sono saliti appunto alle stelle grazie al loro album del 1991, Nevermind, iconico, con la fotografia del bambino in acqua che segue il dollaro, no?
1: Sì.
0: Tra l'altro, su questa copertina c'è un fatto molto interessante, anche se piuttosto simpatico, ovvero quando Kurt Cobain e Dave Grohl, cantante, chitarrista di Nirvana e batterista di Nirvana, ebbero l'idea di questa copertina, l'etichetta gli disse che non potevano farla perché c'era il bambino nudo, quindi volevano censurare il bambino nudo. Ma loro due si sono opposti con tutte le loro forze per non censurare il birillo del bimbo.
1: Sì, chiaro. E che è lì in primo piano.
0: È proprio lì.
1: Altro che dollaro.
0: Si sono proprio messi proprio d'impegno a opporsi all'etichetta al fare questa, a censurare il bambino. Allora sono andati avanti per un pochettino e alla fine l'unico compromesso a cui Kurt Cobain era disposto ad arrivare era quello di mettere un bollino con su scritto: se si è offeso sul birillo del bambino, se si è offeso da questo adesivo, se è un potenziale pedofilo, fatti aiutare. Era allora l'etichetta piuttosto che
1: wow.
0: L'etichetta, piuttosto che accettare un simbolo del genere sul disco, disse: va bene, ok, non lo censuriamo, va bene così.
1: Fair enough.
0: E poi quel disco lì ha cambiato appunto una generazione, è stato l'inno di una generazione. Il fatto che quei tracce lì sono ancora così attuali, oddio, sono ancora così ascoltate adesso e siano ancora un punto di riferimento per tanti artisti, secondo me è veramente un qualche cosa di eccezionale. Oltre il fatto che molte delle band che ancora oggi noi ascoltiamo, che non solo che sono esplose in quell'epoca, ma che sono arrivate anche dopo, in realtà devono gran parte del loro successo al successo di Nirvana. Band come The Offspring, Green Day o tutta quella... le band alternative rock che sono nate dopo, tutto il post grunge come Nickelback, non sarebbero diventati così grandi se non fosse stato per i Nirvana. E questo è per chiara ammissione di tutti quanti.
1: I Nirvana hanno aperto una strada.
0: Esattamente, sì. È perché la loro musica era effettivamente così, non so come dire, quasi melodica ma pesante. Però senza essere però un disco tipo metal, che era già sentito e risentito, come per esempio musica come i Motley Crue o hair metal, generi musicali che i Nirvana hanno completamente ucciso oggettivamente.
1: Beh, scriveteci se anche voi apprezzate Nirvana, se anche voi pensate insomma che abbiano aperto una strada a chiocciola poi Radio Bot, oppure su WhatsApp al 320-320-5652.
0: Io direi che io sono fermamente convinto di questa cosa, anche perché tanti artisti che io seguo e amo, anche loro dichiarano apertamente questa cosa, come Fat Mike di NoFX ha dichiarato: se non ci fosse stato per il Nirvana non avrei avuto una carriera. Quindi comunque è molto, molto interessante. Io direi di ascoltare questa canzone, appunto. Ascoltiamo Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, canzone iconica. Chi non riconosce questa intro? Chi non impazzisce per questo intro di batteria incredibile che stiamo per sentire?

0: parlare con Davide nel fuori onda per capire un po' di cosa trattare nel prossimo talk di questa puntata, ma era impossibile farlo. Era troppo impegnato a ascoltare in cuffia i Nirvana e intanto a muoversi freneticamente.
1: Ha fatto uno spettacolo di danza.
0: Era isolato in questo mondo bellissimo. Sei tornato tra noi?
2: Sì, sono tornato.
0: Ok, come è stato?
2: Meraviglioso, come sempre, meraviglioso. Come la prima volta.
0: Mi fa molto piacere. Quindi, ora che sei qui con me, di cosa vuoi parlare in questo talk?
2: Allora, stavamo pensando che il... Appunto, parlavamo appunto di sequel, però nessuno parla anche poco dei... Abbiamo parlato poco dei remake, proprio. Dei remake proprio da zero.
0: Ah, e delle ciofecate, vuoi dire.
2: Le ciofecate, esattamente.
1: Sì.
0: La tocca pianissimo. Micalino la tocca pianissimo.
2: Le ciofecate, perché fanno certi remake che veramente non hanno nessun senso di esistere. Oltre a non aver senso di esistere, cambiano radicalmente anche la storia, cambiano radicalmente una serie di fattori. Come è successo con Ghostbusters. Hanno rifatto un sequel e un remake di Ghostbusters, uno peggio dell'altro. Terrificante. Hanno preso Ghostbusters 1 e 2, gli originali, meritavano. Il remake, il sequel Legacy, era assolutamente... Il prequel, no, sequel, era un...
0: Aspetta, io ho visto... Ghostbuster, ho visto, aspetta, quello
2: originale degli anni 90.
0: Penso di sì.
2: Quello con Bill Murray. Dan Aykroyd.
0: Ma io no, forse ho visto entrambi, sai? Aspetta.
2: Ah, tutti e due. C'è l'uno, che è quello classico.
0: Insomma, la storia è loro che sono in una caserma dei pompieri e devono andare a prendere i mostri e poi a un certo punto i mostri vengono liberati perché qualcuno gli combina un casino e loro li vanno a riprendere, alla fine tutti felici finisce il film.
2: Esatto.
0: E questa è la storia.
2: Nel secondo, un demone che sta in un quadro,
0: okay,
2: e prende vita, appunto questo spirito maligno di un personaggio antico, prende vita e vuole rievocare tutti quanti i mostri di nuovo e dominare la Terra, e per fare ciò mi serve un infante che è il figlio della compagna di Bill Murray all'interno del film.
0: Ah, così, ok.
2: Poi hanno fatto, e quelli sono i due originali che secondo me meritavano. Il secondo non è bello quanto il primo, ma sicuramente
0: è un classico. Il secondo non è bello quanto il primo, è un classico di tutti i film. Tutti i film, no? Pochi si salvano.
2: Poi hanno fatto il reboot che hanno fatto dove c'erano appunto che in realtà è partito con anche una cosa carina, no? Un reboot girl power per rilanciare questa saga con tutti i protagonisti femminili.
0: Ah, ma certo.
2: Tuttavia hanno cambiato una serie di dettagli, hanno perso gran parte dell'umorismo che rendeva quel film lì geniale, le battute, le certe scene, e quindi si è perso molto, secondo me.
0: Vuoi forse dire che gli uomini fanno un umorismo migliore delle donne?
2: No, perché mi sembra che abbia scritto un uomo, che il film quello di Ghostbusters è tutto femminile, quindi comunque...
1: Quindi è colpa sempre di un uomo.
0: Tutto femminile, sì. Ma solo dove si vede.
2: Esatto.
0: Che poi, fake che sono.
2: Come spesso succede in realtà.
0: F for fake.
2: E poi hanno fatto Legacy, che era quel film in cui appunto riprendevano una serie di dettagli del film. Facciamo vedere la macchina in questo granaio perso ormai. E poi però, cioè, hanno fatto questo film qua che non aveva nessun senso di esistere, perché si viveva benissimo anche senza. Anche dopo quel disastro che è stato il film precedente, potevano veramente risparmiarselo. Secondo me, però, a questo punto possiamo mollare questi brutti ricordi legati ai nostri film di infanzia rovinati e iniziare a ragionare in qualche cosa un pochettino più interessante. Anche perché alle volte è un po' pericoloso sbilanciarsi su questi temi, no? Cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo.

0: Ma l'hai scelta tu questa, Davide?
1: Sì, l'ho scelta io perché...
0: Okay. No, io non la conoscevo, me l'aspettavo più movimentata. Perché Dangerous, mi aspettavo uno... qualcosa che dicevo, ah, qua adesso urlano, no.
2: E invece, fregato.
1: E invece no.
0: Cioè, mi hai fregato...
1: dal titolo.
0: Sì, mi hai fregato così.
1: Tra l'altro, questa canzone fa parte della colonna sonora di un film originale uscito, tra l'altro, l'anno scorso. E questa cosa mi sorprende particolarmente, che esistano ancora film originali. Però...
0: ah, così.
1: L'originalità, io parlerei di una delle band più originali di tutte, che sono i 21 Pilots. Un suono più che unico, che raro. E infatti adesso ci ascoltiamo un altro loro bel pezzo. Cosa ne dite?
0: Vai, sono curiosissimo.
1: Sì. The Outside.

0: che i 21 Pilots fanno sempre delle cose un po' particolari.
1: Sì, sì.
0: Sono sempre un po' estrosi. E non a caso questo pezzo si chiama Outside.
2: Pensa a te.
0: Così, te la butto lì. Va bene, siamo in chiusura di puntata, ragazzuoli, perché sono le 50 e bisogna andare dei grossi bacioni a casa. Mm-hmm. Chi mi vuole fare un riassuntino? Diciamo, io mi sono appena connesso, voglio un riassuntino veloce di oggi. Cosa mi direste?
1: Allora, abbiamo parlato male di tante cose e in parte di bene di tante altre.
0: Così, siamo così, a bomba, perfetto, perfetto.
1: Abbiamo parlato male di alcuni remake, sequel e reboot, tra cui ad esempio il remake live action del Re Leone. È stato terrificante.
2: Abbiamo parlato bene del Diavolo Veste Prada 2. Michelino, l'hai visto?
0: Sì, l'ho visto al cinema. Beh, per forza, non potevo. No, sì, l'ho visto.
1: L'ho visto in streaming, no?
0: No, l'ho visto.
2: Ti è piaciuto?
0: Cioè, sì, cioè, non posso dirti no. Diciamo che, vabbè, non è come il primo e...
2: Non sarà mai come il primo.
0: No, cioè, è un film fatto tanto per fare un film. Cioè, perché devi fare cassa, hai fatto un film. Cioè, non lo so.
1: Infatti,
0: cioè, potevi anche non farlo, faceva uguale. Dopodiché non è un brutto prodotto. Nel senso, ci sono delle bellissime immagini, delle bellissime scene, dei bellissimi colori. Cioè, è un buon prodotto.
1: Sì, complessivamente, diciamo, sì.
0: Non serviva, ecco.
1: Sì, sì. Dico sì, come hanno visto il film.
0: No, è un prodotto
1: fatto come dicono gli altri.
0: Molto bene, che non si arriva a niente, quindi si poteva anche dedicarsi ad altro, ma fa niente.
2: È vero.
1: Con Hollywood che ha il terrore appunto di fare cose nuove o nuove praticamente rischiose, di non sempre andare a
0: passare. Sì, ci stava. E comunque d'altronde a volte l'arte è fine a se stessa, non serve per forza cercare un fine particolare. Se è bello, va benissimo così, in fondo era bello e ce lo accogliamo.
2: Che filosofo.
0: Dopo di noi oggi c'è Pils, come sempre Pils dalle 2 alle 3, ma oggi è una Pils molto speciale perché io e Leonardo Matta intervistiamo il responsabile marketing di Coripet. Mm-hmm. E ci parlerà un po' di cos'è il PET, perché riciclarlo. Voi sapete cos'è il PET?
1: Il polietilene tereftalato.
0: Si vede che lui è studio di ingegneria dei materiali, va bene.
2: No.
0: Sarà niente. Guarda, ti faccio un piccolissimo spoiler. Il PET è il materiale delle bottiglie di plastica, quelle che si usano per le bevande.
2: Ah, ok.
0: Quindi la classica bottiglia dell'acqua. Ma ne saprai di più tra poco con l'intervista. E dopo Pils, invece, pizze fichi. Dalle 3 alle 4, mm-hmm. Radio Pompa, il circovolante oggi tramezzino specialissimo. Ho avuto un insight, non vi dico, ma so che il tramezzino di oggi è particolare.
1: Okay.
0: Tutti dentro con, non so, ma può essere veramente mischetta. Qualcuno mi ha detto che c'è mischetta, ma io non ci credo.
1: Davvero?
0: Ma non lo so, vabbè, io la lancio lì. Ma. Vabbè, scopritelo alle 20 alle 21 e poi Roommates 21-22. Niente, basta, ho fatto il mio pezzo.
1: Io direi che siamo soddisfatti di questa puntata, purtroppo
2: però,
1: è finita.
2: Però manca una cosa importante. Cosa c'è adesso?
1: Manca attrezione.
0: Oh, vai.
1: Manca, vai.
2: C'è il
0: disco merda.

0: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire.
1: Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa.
0: Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building.
1: Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Benvenuti su Pills. Io sono Michelino, di fronte a me Leonardo Matta. Siamo qui con Igor Toscani, il responsabile marketing di Coripet, per parlare di pet. Noi abbiamo già fatto un episodio in cui parlavamo della plastica e con un po' di focus sul pet. Abbiamo pensato di dare qualche informazione in più con qualcuno che di queste cose se ne occupa tutti i giorni e quindi ne saprà sicuramente a pacchi. Ciao Igor.
3: Ciao ragazzi, è un piacere essere ritornato in realtà al Politecnico.
4: Piacere nostro.
2: Sei stato studente anche tu del Politecnico?
3: Sì, mi sono laureato ormai 25 anni fa, devo dire che l'ho visto molto cambiato come struttura, invece è sempre uguale dal punto di vista dell'entusiasmo dei ragazzi che lo frequentano.
2: Beh, bene. Ci fa molto piacere. Partiamo subito. Domanda per introdurre l'argomento: cos'è Coripet, di cosa si occupa, qual è la vostra missione?
3: Coripet è un consorzio senza scopo di lucro che si occupa di raccogliere e avviare a riciclo le bottiglie in PET alimentare.
2: Ci sta, è molto sintetico.
3: Ottimo. Conciso.
2: Conciso. Parlavi di bottiglie in PET, sei stato molto specifico, perché parlavamo nel fuori onda che Coripet non raccoglie tutto il PET, come anche i bicchieri o altri tipi di imballaggi, ma specificatamente le bottiglie, con la filosofia del bottle to bottle.
3: Esatto, corretto. Coripet è appunto una delle realtà che si occupa di raccogliere e avviare il riciclo le bottiglie. Che cosa vuol dire? Siamo di fatto dietro alla raccolta differenziata che siete abituati a fare, che conosciamo, ma la nostra caratteristica principale è quella di aver introdotto in maniera industrializzata sul territorio italiano quella che è la raccolta selettiva, quindi la raccolta delle bottiglie in PET attraverso quei macchinari che si chiamano ecocompattatori, che vedete spesso magari fuori dai supermercati oppure fuori dai punti vendita della GDS, dove tu puoi mettere solo e unicamente appunto le bottiglie in PET alimentare. Ecco, raccogliere le bottiglie in questo modo permette di avviare il modello di riciclo in un'economia circolare chiusa e più sostenibile rispetto alla raccolta differenziata classica.
2: Mi hai tolto la domanda di bocca, perché ti volevo proprio chiedere come mai raccogliere separatamente
4: e non buttare nella raccolta differenziata. Ma
3: allora, perché dovete chiedervi che cosa succede in realtà al sacchetto della raccolta differenziata. Considerate che all'interno del sacco della raccolta differenziata di casa noi mettiamo imballaggi di diverso tipo di plastica, quindi in PET, HDPE, LDPE. Quindi che cosa succede? Che quel sacchetto deve essere portato in una realtà che si chiama CSS, Centro di Selezione Spinta, dove per prima cosa appunto si deve separare tipologia di imballaggio in modo da renderli omogenei per polimero. Quindi da una parte finiscono le bottiglie in PET alimentare, dall'altra parte finiscono per esempio le vaschette della frutta oppure quelle in HDPE. Quindi c'è un processo appunto di selezione. Perché? Perché i polimeri degli imballaggi sono diversi e quindi devono essere riciclati separatamente. Tutto questo processo implica trasporti, energia, attività, come potete immaginare. Il fatto di selezionare il materiale, l'imballaggio a monte attraverso gli ecocompattatori permette di saltare questo processo di selezione e quindi tutte le attività operative adesso correlate, con un impatto sicuramente molto positivo dal punto di vista delle emissioni e soprattutto con una raccolta di estrema qualità. Perché? Perché lì dentro il materiale è già selezionato dal punto di vista appunto del polimero. Si tratta di PET.
2: Ottimo. Ascoltiamo una canzone e ripartiamo poi con gli ecocompattatori.

0: Riguardo al bottle to bottle che ci hai spiegato in maniera egregia prima, ma qual è la filosofia, cioè perché, qual è la politica dietro il bottle to bottle?
1: Ah, perché dovete considerare questo, che in Italia quello che si ricicla è l'imballaggio, non sono gli oggetti generici in plastica, no? In Italia quello che si avvia e si ricicla è l'imballaggio in plastica, ok? Con il bottle to bottle, cioè il modello di economia circolare chiusa, noi andiamo a utilizzare le bottiglie raccolte per fare dell'airpet che verrà utilizzato solo e soltanto per fare altre bottiglie, il che vuol dire da imballaggio in imballaggio, permettendo così a quel materiale di essere riciclato più e più volte e quindi restare in questo modello appunto di economia chiusa. La bottiglia che io metto nella raccolta differenziata potrebbe diventare per esempio un oggetto e quindi non più riciclabile. La vera differenza è questa.
2: Molto interessante, anche perché mi è capitato di vedere delle altre interviste o dei contenuti su internet in cui spiegavano che l'airpet ha, cioè il pet riciclato perde alcune delle proprietà della plastica e quindi che non si può riciclare all'infinito. Invece con questo modello si aggira un po' il problema, perché puoi continuare a ricreare bottiglie fatte in airpet.
1: Sì, è corretto, è un pochino più complesso in realtà di come sembra, perché il concetto è che una singola bottiglia non potrebbe essere riciclata senza perdere le caratteristiche più di 7-10 volte. Stiamo parlando però della singola bottiglia, quindi quella bottiglia fatta per ricreare, passatemi il termine, ricreare se stessa. Nel momento in cui però si ha un processo industriale, che cosa succede? Che all'interno del compattatore ci sono bottiglie di tutti i tipi, c'è una bottiglia che è composta magari totalmente da PET vergine, un'altra che ha un 25% di airpet, un'altra che ha il 50%, cioè la dico semplicemente, è il concetto della famosa media del pollo, no? Quindi quello che si viene a creare è un airpet che è dato appunto da un miscuglio di bottiglie con diverse percentuali di airpet al loro interno. Non solo, considerate che poi i produttori che comprano l'airpet spesso vanno a utilizzarlo assieme a PET vergine per creare una bottiglia che ha al suo interno solo una piccola parte magari di airpet. Quindi è un pochino più difficile di come si può sembrare una domanda puramente tecnica. Diciamo che così facendo una bottiglia può restare all'interno di questo circuito innumerevoli volte.
0: È un modo per rivalorizzare il più possibile
1: quella che è
0: prima la materia. Riciclo la materia prima.
1: Cioè corretto,
0: materia.
1: Infatti il concetto di fondo è che riciclare le bottiglie attraverso la raccolta selettiva permette di ridurre l'esigenza di produrre nuova plastica vergine, proprio perché si valorizza al meglio quello che c'è già. E il concetto di upcycling, usare del materiale che arriva da un imballaggio per fare un altro imballaggio per permettere così a lui di essere riciclato più volte. Concetto invece di downcycling, quando io utilizzo quel materiale per fare un qualcosa che non potrà più essere riciclato e quindi dal punto di vista ambientale, tra virgolette, perde valore.
2: Avete visto sul Instagram di Poliradio un reel di noi della radio che andiamo a buttare le bottiglie di PET, o se invece non l'avete ancora visto, se andate su Poliradio, recuperatelo,
0: certo.
2: C'è questo bellissimo reel in cui io e Leonardo buttiamo le bottiglie in un compattatore di Coripet.
0: La procedura in realtà è molto semplice, poi lo vedrete anche nel video, però c'è un passaggio chiave che è la lettura del codice a barre dello strumento. Il codice a barre quale? Quello scritto sull'etichetta della bottiglia. Ma perché la macchina deve leggere il codice a barre e a cosa serve questa lettura? Cioè cosa apre? Cosa succede una volta che, anche a livello diciamo del database, cosa succede quando la macchina accende il raggio e regge il codice a barre?
1: Torniamo al discorso di prima, il concetto della selezione, cioè quel materiale viene utilizzato per fare delle bottiglie ad uso alimentare, quindi l'ecocompattatore deve accertarsi che io sto inserendo una bottiglia che abbia avuto un contenuto alimentare. Di fatto vado a garantire la qualità del polimero dell'imballaggio che io sto accettando. Non c'è alcun trattamento di dati, non c'è alcun utilizzo dei dati commerciali, semplicemente è una normativa appunto per la verifica del tipo di imballaggio che sto.
0: Quindi non legge il materiale, ma legge l'oggetto intero e lo riconosce.
1: Sì, esattamente sì, legge l'etichetta di fatto, poi a seconda del tipo di ecocompattatore ci possono essere dei controlli più o meno severi sulla forma, sul peso, però il concetto è proprio assicurarsi che io sto inserendo all'interno di quella macchina una bottiglia fatta in PET per uso alimentare.
2: E a me è capitato talvolta di non riuscire, perché magari avevo una bottiglia presa da un viaggio all'estero, ovviamente magari vado in Svizzera, torno, mi è rimasta la bottiglia di plastica, vorrei buttarla e non la legge, non legge il codice a barre. Si può in qualche modo comunicare a Coripet questa, cioè, questo codice a barre in più da aggiungere al sistema?
1: Sì, è una cosa che in realtà capita abbastanza spesso, soprattutto appunto come hai detto sulle bottiglie che provengono dall'estero. Attraverso l'applicazione è possibile fare una fotografia alla bottiglia, vedere se è una delle bottiglie che già la macchina possono accettare, e nel caso in cui non fosse censita, ma chiaramente fosse in PET di uso alimentare, si può anche fare la segnalazione per permettere a noi di aggiornare il database.
2: Farò delle segnalazioni, ne ho un po' da parte tenute lì certosinamente.
0: Riguardo ancora gli ecocompattatori, che è il fulcro per noi cittadini che buttiamo la bottiglia di PET, ce ne sono un po' sparsi per Milano, comunque nel comune in cui voi vi trovate, sono rintracciabili tramite app in cui c'è la mappa, ma abbiamo detto prima che non sono uguali. Quali sono le differenze, diciamo, sostanziali tra i vari ecocompattatori sparsi nel territorio?
1: Allora, Coripet ha diversi tipi di ecocompattatori che si adattano anche appunto alla diversa dimensione del punto vendita. Diciamo che i più grossi sono più o meno grandi come un posto auto, fino ai più piccoli che sono poco più grandi di quella che era una vecchia cabina telefonica, se voi ve le ricordate.
0: Sì, tipo quella del Dottor Who, però
2: esatto. C'è qualcuna in giro ancora.
1: Allora, la caratteristica comune che hanno è proprio quella di riconoscere, come abbiamo visto prima, l'etichetta di fatto per permettere la selezione. La differenza vera sta nella capacità e nella tecnologia che c'è dietro alla pressatura di questi ecocompattatori, perché la vera differenza è la capacità di ridurre la volumetria delle macchine, delle bottiglie inserite, per ottimizzare il trasporto. Considerate che quando voi gestire, quando voi andate a buttare il sacchetto della raccolta differenziata, è molto leggero, no? Perché contiene tanta aria. Il vantaggio di un ecocompattatore è quello di pressare le bottiglie e creare dei cubi di bottiglie schiacciate, che permettono così nella fase di trasporto di ottimizzare in maniera importante la volumetria. Un camion con caricato di sacchi la raccolta differenziata porta un certo peso, un camion caricato con i cestoni la raccolta differenziata porta un peso molto più importante, proprio perché si ottimizza lo spazio.
2: Certo, similmente a quando passa il camion sotto casa e compatta i rifiuti man mano che l'operatore butta i sacchi all'interno.
1: Esatto, gli ecocompattatori hanno la capacità di scompattare in maniera ancora più importante rispetto a quei camion, e quindi permettere la gestione di numeri di bottiglie estremamente importanti.
2: Io che ormai ho un po' di anni che faccio questa cosa di buttare il PET a parte, trovo alcuni compattatori molto più comodi, perché io vado di solito con due o tre sacchi, lo tengo proprio da parte, vado tutti insieme ogni tre mesi, e ci sono alcune macchine che si riempono, cioè io inizio a mettere il PET, devo aspettare che la svuotino e me la ridiano disponibile, invece in altri posti posso tranquillamente buttare tutto il mio PET e sono molto felice, quindi è interessante.
1: Sì, una delle cose che noi consigliamo sempre è di guardare attraverso l'app Coripet se la macchina è in funzione prima di andare a portare le proprie bottiglie. Purtroppo è una cosa a cui non spesso si fa caso, però è possibile guardare da casa. Atto, se la macchina
2: mi è
1: funzione.
2: Capitato di vederla in funzione, arrivare e non era più in funzione.
1: Questo è possibile.
2: Iniziare purtroppo a buttarla e dire: la macchina si è riempita. Io tipo, no, adesso ho questi due sacchi, devo tornare tra tre mesi.

0: Torniamo con le nostre infinite curiosità dette da Igor Toscani, che è il direttore marketing di Coripet, e stavamo parlando dello smaltimento delle bottiglie. Beh, innanzitutto non ho mai capito se smaltimento è la parola giusta per le bottiglie.
1: No, smaltimento in realtà significa portarle in discarica, quindi non è proprio il termine corretto. Il termine corretto è conferimento delle bottiglie.
0: Ok, quindi conferimento, che come ho detto prima, per quanto riguarda i compattatori di Coripet è molto facile. Però c'è una curiosità, noi dobbiamo buttare tutto, quindi bottiglia più tappo più etichetta.
1: Corretto.
0: Ma che fine fanno l'etichetta e il tappo, visto che di solito non sono di PET?
1: Ah, beh, considerate che le bottiglie, una volta che vengono portate al CSS e poi seguono il processo di avvio riciclo, vengono per prima cosa buttate all'interno di delle cisterne con liquido che serve proprio a togliere l'etichetta. Quindi questa prima fase di lavaggio serve a separare etichetta dal corpo della bottiglia. Resta il punto che adesso i tappi sono attaccati, no? Il tappo è un HDPE, il corpo della bottiglia è in PET e sono però tutt'uno. Anche questo non è un problema, perché in una fase successiva del processo di riciclo il tutto viene triturato in piccoli pezzetti che sono chiamate scaglie. Scaglie del corpo della bottiglia, che è PET appunto, scaglie del tappo della bottiglia, che è HDPE. Questo punto è molto semplice, perché all'interno di queste altre cisterne d'acqua il tappo galleggia, l'HDPE sta a galla, il corpo della bottiglia è un PET, va a fondo, e quindi con delle pale meccaniche si separa tranquillamente quello che sono i due polimeri.
0: Quindi non dobbiamo preoccuparci.
1: Nella maniera più totale.
0: Non stiamo inquinando il PET mettendo...
1: No, anzi, vengono entrambi riciclati, chiaramente con due processi diversi.
2: Ho degli amici che mi dicono, no, io stacco l'etichetta e stacco anche il tappo, perché sono... Io, ma non serve, ragazzi, non... No, ma io ci tengo. E mi viene da chiederti, diciamo, tra quando io conferisco la bottiglia e quando arriviamo effettivamente a queste vasche in cui viene triturato, cioè a triturare il PET, arriviamo a queste vasche, in mezzo cosa succede?
1: Allora, qui
2: qual è la linea?
1: La risposta dipende. Se parliamo dalla parte più interessante, che è quella appunto forse che parte dalla raccolta differenziata, quindi più complesso, perché appunto ci sono altri imballaggi, altri polimeri, tra cui anche la bottiglia in PET, c'è cioè quello che abbiamo visto prima, il processo di selezione. Quindi i nostri sacchi che vengono portati in queste realtà, dove vengono aperti, rilasciati su dei nastri, alla fine dei quali ci sono tutta una serie di sensori ottici che separano appunto imballaggi per tipologia e polimero. Dopodiché questi vengono portati al riciclatore, okay? Quindi in questo caso le bottiglie in PET prendono la loro strada, vengono portate al riciclatore, il riciclatore riceve le bottiglie, fa un ulteriore processo di selezione, viene fatta la pulitura, viene fatta la triturazione in scaglie. Le scaglie seguono dei processi di stripping, lavaggio, rifusione, quindi vengono di fatto creati passatemi il termine semplice, degli spaghetti di RPET, che poi vengono tagliati in piccoli bottoni che si chiamano granuli, che rappresentano tutti gli effetti, la materia prima seconda, che poi viene rimessa in un processo di produzione.
2: E dopo aver soddisfatto le curiosità degli ingegneri chimici, meccanici, civili, un po' tutti,
0: materiali
2: un po' tutti, e anche i matematici, perché sono un ingegnere matematico, quindi sono stato soddisfatto, lascerei una canzone, perché poi abbiamo un po' di domande invece gestionali, quindi legate a un altro tipo di ingegneria.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted.

0: Ho una curiosità.
1: Una curiosità in particolare. Io che ormai, appunto, come dicevo, sono un po' di anni che uso gli ecocompattatori e mi piacerebbe averne di più, anche più vicini a casa. Mi chiedevo come il supermercato o l'azienda riesce ad avere l'ecocompattatore nei suoi pressi, dove io posso andare, e se anche altre realtà potrebbero avere l'ecocompattatore. Mi viene in mente l'università, tipo il Politecnico, ci sono 45.000 studenti che bevono tutti i giorni da bottiglie di plastica, o anche io vivo in un condominio molto molto grande, perché abbiamo 300 appartamenti e sicuramente lo spazio per possederlo, e quindi si potrebbe fare, a dei costi averlo, qual è l'iter da seguire? Guidami un po' in questo
2: percorso.
1: Allora, no,
2: Coriped è un consorzio che si basa sul concetto del volontariato, ovvero il punto vendita che chiede un nostro ecocompattatore l'ha a titolo gratuito, deve però occuparsi della piccola gestione dello stesso, il che significa svuotare l'ecocompattatore quando è pieno e tenere i cestoni con le bottiglie raccolte fino al passaggio del nostro veicolo logistico. Tutto si basa chiaramente, tutto ha l'obiettivo di ottimizzare la parte ambientale, e quindi è necessario che il punto vendita, comunque la locazione, abbia la capacità di tenere un determinato numero di bottiglie, quindi cestoni, fino al passaggio della logistica, proprio per un motivo di ottimizzazione di tutti quelli che sono i processi di trasporto e quindi l'impatto ambientale. Questo va da sé che un condominio, per esempio, non riuscirebbe a soddisfare queste condizioni e quindi diventerebbe non gestibile da un punto di vista ambientale.
1: Penso che mi servirebbe, banalmente, nell'ecocompattatore ci stanno un sacco di bottiglie. Quante bottiglie ci stanno in un ecocompattatore?
2: Ah, dipende dal modello di ecocompattatore. Considera che uno dei nostri ecocompattatori grossi raccoglie tra le 5.500 e 6.000 bottiglie, quindi anche proprio lo spostamento di questi cestoni necessita di mezzi da supermercato, un traspallet elettrico di solito.
1: Che uno potrebbe pensare, le bottiglie sono leggere, ma vi do un dato mio personale: io finora ho buttato con Coriped 1.900 bottiglie e l'app vi dice anche quanti chili sono. Io ho buttato 37 chili di PET, quindi, e sono 1.900 bottiglie, quindi 5-6.000 bottiglie si parla.

0: parla di più di un centinaio di chili, quindi diciamo, non li sposto a mano.
1: No, esatto, serve proprio una struttura per la movimentazione del cane.
0: Cavolo, però se io ce l'avessi si potrebbe fare, cioè se io avessi il muletto e un posto per stoccare.
1: Assolutamente fare richiesta.
0: Adesso mi informerò col mio condominio perché vorrei un sacco le compattatore a casa.
2: Quindi anche un luogo come il Politecnico, volendo, se avesse il Transpallet potrebbe avere le compattatore della Coripeps.
1: Tecnicamente parlando, sì.
0: Sappiamo
2: siamo
0: cosa...
2: molto più vicini quanto pensasse ad avere l'eco compattatore.
0: Sappiamo cosa faremo stanotte. Altra domanda per i gestionali, qua business management. Coripet è un consorzio senza scopo di lucro, corretto?
1: Corretto.
0: Quindi ci viene da chiedere un po' come si mantiene e come rimane aperto.
1: Coripet è un consorzio senza scopo di lucro che risponde a quella che è la responsabilità estesa del produttore della normativa italiana. Questo significa che chi produce un imballaggio deve pagare il servizio di qualcuno che si occupa appunto di coordinare i processi di raccolta e avvio riciclo sul territorio italiano. Quindi Coripet vive essenzialmente di due cose: dalla fee di servizio offerto appunto ai produttori che scelgono Coripet come consorzio di riferimento per quanto riguarda ovviamente le bottiglie in PET, stiamo parlando, e in secondo luogo dalla vendita del materiale raccolto, quindi dalle bottiglie raccolte attraverso la raccolta differenziata che vengono vendute all'asta.
0: Ok, quindi in pratica per raccogliere i rifiuti venite pagati, cioè attivamente un...
1: Corretto, di fatto è un servizio che viene offerto secondo la normativa italiana ai produttori che hanno in loro carico quella che è la responsabilità estesa, quindi devono appunto scegliere qualcuno in loro vece per la gestione della raccolta e avvio del riciclo dell'imballaggio.
0: Beh, molto interessante, anche perché io non credo che se andassi per strada a chiedere ma secondo te qualcuno pagherebbe per questo rifiuto, penso che mi direbbero no, perché dovrei pagare per avere un rifiuto. Invece c'è una struttura molto ben organizzata.
1: Più che altro è molto più etico, non si paga per avere il rifiuto, si paga un servizio di raccolta e riciclo. Quindi l'obiettivo era proprio quello di andare a cambiare un trend. Considerate che queste normative sono del 97, quando si è passate con il decreto Ronchi dalla raccolta, chiamiamola indifferenziata, all'introduzione di una normativa appunto alla responsabilità estesa del produttore, proprio per andare a riciclare e dare valore a quelli che prima erano considerati rifiuti. Considerate che sul mercato l'RPET, quindi la materia prima seconda, ha un costo in realtà superiore alla materia vergine. Quindi stiamo parlando proprio di un obiettivo legato alla sostenibilità ambientale in questo caso.
0: Costo superiore?
1: Assolutamente sì.
0: Inaspettato, mi hai lasciato...
1: Immaginavo per quello che l'ho detto.
0: Mi hai lasciato senza parole.
1: È un costo, oserei dire, ampiamente superiore.
3: È sempre brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata.

0: vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
1: quando sai mentire.
0: Posso dirti che vorrei sentirmi pronto.

0: Ora parliamo un pochettino di numeri. Siamo Politecnico, facciamo ingegneria, siamo affezionati ai numeri. Quante bottiglie vengono raccolte nell'ecocompattatore? In media, ovviamente.
1: Nel singolo ecocompattatore stanno 5.000 bottiglie. Se invece quante bottiglie raccoglie Coripet ormai al mese, viaggiamo tra i 25 e i 40 milioni di bottiglie al mese, anche rispetto un pochino alla stagionalità.
2: Milioni.
1: Milioni di bottiglie. Questi sono i dati dell'ultimo anno.
2: Wow.
1: Ogni anno cresciamo con tassi importanti, per cui penso che quest'anno supereremo ampiamente questi numeri.
2: Wow. Milioni.
1: Milioni.
2: 40 milioni di bottiglie.
0: Su tutto il territorio italiano.
1: Su tutto il territorio italiano, che in realtà ne copriamo una parte, perché oggi abbiamo 1800 ecocompattatori e cresciamo costantemente.
2: Tra l'altro mi è sembrato dalla mappa equamente distribuiti sul territorio, non mi è sembrato di vedere una prevalenza.
1: Sì, cerchiamo di soddisfare un pochino tutte le aree, chiaramente partiamo dalle aree dove sono maggiormente popolate, abbiamo forti presenze anche al sud e nelle isole, cosa che stupisce un pochino, invece siamo ben radicati in Sicilia e in Sardegna.
0: Tornando all'RPET, quindi al PET riciclato, che abbiamo scoperto adesso che vale tanto economicamente, è possibile creare, stampare una bottiglia in RPET, totalmente in RPET?
1: Da un punto di vista tecnico assolutamente, anzi ci sono dei produttori che già usano, meglio producono bottiglie 100% RPET. La domanda più interessante è il contrario, cioè se c'è un limite minimo, perché è stato introdotto proprio nel 2005 con la SUP, nella normativa SUP, che impone ai produttori di usare nelle nuove bottiglie almeno il 25% di plastica riciclata, proprio per incentivare questi modelli di economia circolare. Questo tra l'altro è un obiettivo che crescerà nei prossimi anni, perché già dal 2030 ci sarà un obiettivo di almeno il 30% di RPET in una nuova bottiglia.
2: Adesso mi viene da chiederti, io che ho un po' viaggiato negli ultimi mesi, anni in giro per l'Europa, mi è capitato di vedere in altri paesi che in ogni supermercato è presente un ecocompattatore, e molti di questi paesi hanno anche una cauzione che viene data quando consegni la bottiglia e che va pagata quando compri la bottiglia, e quindi mi chiedevo se un sistema di questo tipo è possibile anche in Italia, se per caso stiamo già puntando ad avere questo sistema e non so quali sono un po' i prossimi step.
1: Ma allora, più che altro c'è un obiettivo che è dato dalla Comunità Europea, che era già per il 2025, della raccolta del 77% di bottiglie in PET alimentare raccolte su quello che è l'immesso in consumo. Quindi c'è un obiettivo. Questo obiettivo sarà del 90% nel 2029. Quello è quello che dice la Comunità Europea. Poi il come si raggiunge, okay, viene declinato da nazione a nazione. Nella maggior parte delle nazioni europee c'è già in essere quello che è il modello, come tu hai anticipato, cauzionale. Quindi quando tu compri una bottiglia, tu anticipi una piccola cifra che ti viene restituita se e soltanto se tu riporti quella bottiglia al punto vendita dove l'hai acquistata, o comunque in un altro punto vendita che ha per obbligo, appunto, un ecocompattatore. Il gran lavoro che è stato quello di Coripet negli ultimi anni è di essere riusciti a introdurre sul mercato italiano un modello di economia circolare selettiva su scala industriale, ma totalmente volontario, perché i nostri supermercati decidono di ospitare una macchina e i nostri conferitori, i cittadini, decidono di dare a Coripet una bottiglia, perché lo trovano un'azione sostenibile.
2: Ma prevedi o prevedete che possa arrivare alla cauzione anche qui, o il modello ormai è differente e verrà sviluppato in altri modi?
1: Io penso che sarà la strada verso la quale si andrà nei prossimi anni, anche perché, ripeto, ci sono degli obiettivi che diventano sempre più sfidanti e penso che difficilmente riusciremo a raggiungerli senza una normativa che vada in quella direzione.

0: A me piace molto il mondo del riciclo perché dà l'importanza a ogni singola persona, che va dal comune cittadino che deve buttare, a chi deve trasportare il rifiuto in ricicleria, a chi lo ricicla, a chi lo rivende, eccetera, eccetera. Parliamo ora terra a terra di noi cittadini, quindi. In che modo Coripet incentiva il cittadino a usare le sue macchine?
1: Ma allora, attraverso Coripet abbiamo cercato di fare due cose. Uno è educare il cittadino a una scelta etica, cioè faccio quell'azione perché quel poco che faccio ha un grosso risultato sull'ambiente. Quindi proprio cerchiamo di fare sempre formazione e spiegare che cosa c'è dietro al mondo del riciclo. In secondo luogo, non vi nego, cerchiamo di dare sempre dei piccoli incentivi, grazie anche all'aiuto dei negozi partner, delle grandi aziende che magari credono in quello che stiamo facendo e che ci permettono di offrire gratuitamente a chi mette le bottiglie piccoli sconti o vantaggi proprio in base al numero di bottiglie che vengono portate. Per esempio puoi ottenere degli sconti su marchi importanti di abbigliamento, su alcune agenzie viaggio, su tendenzialmente sulla spesa. I ritorni sono veramente tanti e direi che ognuno può trovare un pochino quello che gli interessa.
0: Ma che costi ha quindi per noi utilizzatori? Ha qualche costo?
1: No, per l'utilizzatore ovviamente l'app è totalmente gratuita, anzi ottiene semplicemente, unicamente dei vantaggi sostenendo l'ambiente e quindi facendo qualcosa di corretto.
0: E i modi più semplici per noi cittadini per contattare Coripet? Per curiosità, cioè curiosità in realtà, per informazioni anche volendo, avendo la possibilità di avere un ecocompattatore come sito internet, social network?
1: Sì, allora, noi abbiamo sicuramente un sito che è molto utilizzato, anche se la vera e propria punta di diamante di Coripet è l'applicazione, che devo dire soddisfa molto perché ha fatto più di 1.700.000 download in Italia, quindi
0: un buonissimo numero, direi.
1: Assolutamente, per il settore è di gran lunga un buonissimo numero ed è quello che ti permette di entrare a tutti gli effetti nella vita di Coripet, permettendoti di vedere dove sono le macchine più vicine, se sono in funzione, scoprire quali sono i vantaggi, qual è lo sconto offerto da quel particolare punto vendita. Insomma, ti dà la possibilità di utilizzarla per avere la migliore delle esperienze.
0: Riguardo all'app, io so che Matteo, grandissimo utilizzatore dell'app di Coripet, ha qualche domanda su alcune cose tecniche dell'applicazione.
2: 1900 bottiglie, tra l'altro in radio raccogliamo il PET, c'è una busta apposta e poi io mi occupo di smaltirlo, anche alle feste faccio raccogliere il PET. Un po' mi detestano, però alla fine mi seguono, quindi va bene così. E nell'app una cosa molto carina è che tu all'inizio sei tipo un rametto, una fogliolina, adesso non ricordo, sei un elemento dell'ambiente, ma non che butti le bottiglie, questo personaggio cambia. Io mi ricordo l'albero, mi ricordo i frutti, sono un'ape attualmente, ho scoperto ieri di essere un'ape, ero gasatissimo, e tra 400 bottiglie sarò qualcos'altro, ma non si sa che cosa. Ho provato a cercare su internet, ma non si trova. E quindi vorrei con un'anticipazione, vorrei capire, sapere qualcosa di più su questi personaggi e su dove posso arrivare.
1: La cosa simpatica è quella parte di gamification era nata come una specie di Tamagotchi per avvicinare i bambini al concetto del riciclo, no? Quindi il piacere di vedere il proprio alberello che cresceva, prendeva vita in base al numero di bottiglie che mettevi. La cosa comica è che poi col passare del tempo ci siamo resi conto che erano gli adulti ad appassionarsi a questo gioco.
2: Presente.
1: E ci chiedevano costantemente nuovi step perché erano arrivati al livello massimo. Il progetto era nato con 4 semplici step per arrivare ad abituare il bambino a un'azione. Ci troviamo ad oggi ad avere più di 30 livelli che vanno dall'albero fino al mare per poi arrivare ad un viaggio nello spazio tra i pianeti.
0: Ah, si va oltre.
1: Si va molto oltre.
0: Si va oltre la Terra.
2: Wow. Allora devo buttare ancora un sacco di bottiglie.
1: E fra un po' dovremo anche svilupparne altri, proprio perché le persone che arrivano al massimo livello ci contattano lamentandosi del fatto che è finito il gioco.
0: Altre galassie, mi sembra. Sempre oltre.
2: Ma tu sai per caso il massimo livello quante bottiglie sono? Attualmente.
1: Allora, il massimo
2: più o meno.
1: Vi dico questo, al contrario, ci sono diversi utenti che hanno superato la soglia delle 70.000 bottiglie conferite.
0: Sono tantissime.
2: 70.000.
1: Abbiamo una serie di, chiamiamoli, green ambassador che si affezionano al progetto, che raccolgono tra amici e parenti, fanno proprio da concentratori e portano ci hanno portato decine di migliaia di bottiglie.
2: Io ci ho provato, ma ancora sono lontano. Beh, so dove arrivare adesso.
1: Esatto. Adesso la cosa importante è un contributo piccolo di tutti. La vera differenza la fa il numero di persone che si avvicina al progetto. E siamo contenti perché è da un lato etico e vediamo che è un progetto che piace sempre di più.
3: Di domani ne avremo altre infinite.
2: Però poi diventiamo anche troppo specifici e vogliamo che comunque il taglio di questa puntata sia adatto un po' a tutti.
3: Adesso noi siamo cattivi e spegniamo i microfoni e poi gliele facciamo le domande.
2: Esatto. Speriamo che questo episodio vi abbia appassionato, che siate un po' più curiosi sul pet, che vogliate iniziare a buttare il pet a parte.
3: Educati.
2: Più educati. Grazie a Coripet. Se questo episodio vi è piaciuto tantissimo e vorreste saperne di più, scriveteci attraverso i nostri canali social. Magari organizzeremo una seconda take, non lo so, si può pensare. Intanto ringraziamo Igor, grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
2: Per tutte queste informazioni, insomma, per me sono molto preziose e usciamo arricchiti e molto più contenti di andare a buttare il pet.
3: Vi consigliamo anche di recuperare le puntate di Trash Talking registrate tempo fa su Mixcloud e di ascoltare tutte le altre interviste di Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Che Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
11: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
10: The best music in town.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Pizze Fichi qua giovedì 14 maggio, sono ovviamente le 14.59, quasi le 15.
1: Abbiamo iniziato prima oggi.
2: Non vedevamo l'ora.
0: Un attimo in anticipo, siamo sempre noi chi? Vabbè, c'è Matteo in regia.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: Qua alla mia sinistra.
1: Ciao.
2: E l'intramontabile Ludo.
0: Grazie.
2: Che ci trasporta
1: il
2: in questi
1: Salvatore.
2: Viaggi.
0: Addirittura. Parliamo ovviamente di decenni. In che senso di decenni? Parliamo di musica in generale, ma abbiamo fatto un po' un viaggio, un po' come la macchina del futuro, un po' Back to the Future. Siamo partiti dagli anni 70, abbiamo parlato dei bellissimi anni 70, poi
2: gli anni 80,
0: Michael Jackson incredibile.
2: Anni 90, cosa abbiamo fatto negli anni 90?
1: Oddio, ho un vuoto di che cosa abbiamo parlato negli anni
2: era
1: 90.
2: Era lunedì.
1: No. Abbiamo parlato del Britpop.
0: Abbiamo parlato del Britpop, giusto. E altro.
2: E siamo arrivati. Se siete curiosi di sapere cosa abbiamo parlato
0: della puntata degli anni 90, era tanto tempo fa gli anni 90.
2: Esatto. E
0: allora,
2: oggi parliamo degli anni 2000, che tra l'altro è il nostro anno di nascita.
0: Sì.
2: Siamo più o meno contemporanei.
1: E devo dire per ora gli anni che ho preferito meno preparare.
0: Attenzione, vabbè, ma lo scopriremo perché andremo i Y2K, sai.
2: Io un po' mi sono divertito per alcune cose, però non avevo così tanta ispirazione come per gli anni 70 e 80.
1: Esatto. Ho fatto fatica anche a trovare informazioni interessanti, ammetto. Ho trovato cose più interessanti nei decenni precedenti, piuttosto che negli anni 2000, tutto questo.
0: È vero. Se voi invece avete cose interessanti da dirci su gli anni 2000, Marghe, dove ci possono contattare?
1: Allora, ci potete contattare in diretta al numero 02 23 99 24 75 76, su Telegram, su Poliradio Bot, su WhatsApp al numero 320 320 56 52 e su Twitch su Poliradio It.
0: Direi che possiamo andare subito con la musica. Questa ve l'ho scelta io per voi, Matteo.
2: E vediamo
1: l'ora di ascoltarla.
0: Sono i Jet e l'ho scelta perché viene usata in una pubblicità molto molto famosa degli anni 2000 per un prodotto molto molto famoso degli anni 2000 che diciamo è stata una pietra miliare.
2: Io cado dalle nubi,
0: di quegli anni ne
1: Inizi
0: parleremo.
1: Già a mandare accenni.
0: Ne parleremo dopo questa canzone. Ascoltiamola bene insieme. Are You Gonna Be My Girl dei Jet.

0: abbiamo sentito Are You Gonna Be My Girl dei Jet.
1: Bella, vi è piaciuta?
0: Molto.
1: La mia proposta.
2: Mi ha gasato.
1: Sono pieno di energia adesso. È un buon inizio per la puntata.
0: Abbiamo iniziato questa puntata al massimo.
1: Al massimo, a livello Matteo, dell'energia lì come piace tenerla Matteo. Ma ve l'avevo proposta perché, come dicevo all'inizio, era in una pubblicità famosa degli anni 2000 che erano le pubblicità per gli iPod.
2: Un po' pop, non so se avete mai visto.
1: Erano quelle pubblicità tutte estremamente colorate, quindi c'avevano questo sfondo di diversi colori, la diciamo immagine di una persona che balla, però che non si vede, tutta in nero,
2: sì?
1: E l'iPod in bianco che si vedeva. Erano delle pubblicità
2: iconico,
1: iconiche.
2: Quando ancora c'erano le cuffie con il filo.
1: Non l'hai mai vista?
0: Esatto. Infatti, prossima pausa la guardo perché mi è incuriosita.
1: Era molto bella. Tra l'altro, mettiamo in questa puntata un'altra canzone che era di quelle pubblicità che hai scelto tu, tra l'altro.
0: Ah, senza
1: quindi,
0: non facciamo cose.
1: Però l'iPod è stato una rivoluzione negli anni 2000, perché nelle puntate degli anni 70 abbiamo parlato dei vinili.
2: Siamo partiti dai vinili, siamo arrivati alle cassette.
1: Abbiamo parlato
2: di MP3.
1: Adesso partiamo dell'iPod, che è stato creato nel 2001, tra l'altro. E era, diciamo, una rivoluzione in Steve Jobs. Lui ha avuto questa idea dal nulla.
2: Poi bellissima, non so se avete visto la presentazione dell'iPod. Cioè, tutti voi avete messo un paio di jeans,
1: sì,
2: no? Lui è partito dalla presentazione dicendo: ma vi siete mai accorti della taschina piccola dei jeans?
1: È vero.
2: A cosa serve? E lui da quella taschina lì ha tirato fuori l'iPod. Genio totale.
1: Tra l'altro, la sua, diciamo, idea era 1000 canzoni in tasca, cioè quella era il motto dell'iPod, e l'hanno creato in 6 settimane. Cioè lui ha avuto questa idea. In 6 settimane hanno tirato fuori l'iPod dal nulla all'Apple.
2: E io faccio difficoltà a preparare un esame.
1: In 6 settimane loro hanno fatto un iPod e teneva solo 5 giga di memoria, cioè adesso.
2: Che comunque cioè sono cose per il 2001,
1: Guarda che esatto, cioè ai giorni d'oggi con 5 giga non ci metti una canzone.
0: Quante canzoni sarebbero 5 giga?
2: Allora io vi spoilerò che questo conto l'ho già fatto.
1: Ah, sì?
2: Perché dovevo passare delle canzoni tramite cose. Se non sbaglio 5 giga sono circa, dovrebbero essere una cosa come 36 ore di musica.
0: Ah vabbè,
1: è buono. Tra l'altro non so se sapete perché si chiama iPod.
0: No.
1: Il pod è, diciamo, quella parte della navicella spaziale.
0: Si torna sempre lì.
1: Si torna sempre lo spazio, noi parliamo sempre di spazio. Perché uno dei creatori dell'iPod era grandissimo fan del film 2001 Odissea nello spazio. L'iPod quando è uscito il 23 ottobre 2001 e nel film c'è una frase iconica che dice "Open the pod, bay doors, hull". Quindi lui piaceva questa idea del pod. L'i, diciamo, era la cosa iconica dell'Apple, no? Sappiamo che
2: certo,
1: l'iPhone e tutti. E quindi hanno creato l'iPod, gli è piaciuto.
2: Bello, molto, molto interessante.
1: Sì, sì, sì. Poi sono usciti vari altri dopo, l'iPod Nano, l'iPod Shuffle, l'iPod Touch. Perché l'iPod è uscito prima dell'iPhone. Cioè, era il primo dispositivo
2: mobile, un po' smart,
1: esatto,
2: se vogliamo dire.
1: Spaccava. Io ce l'avevo un iPod, tra l'altro. Cioè, ce l'aveva mia madre. Io lo usavo poi. Vorrei tornarci all'iPod.
0: Io pure. Comunque adesso ci sentiamo Skater Boy di Avril Lavigne.

0: Cioè, questa canzone mi dà troppo vibes anni 2000. Cioè, non c'è più 2000 di questo. Skater Boy, penso a quegli, agli iPod, penso allo skateboard.
1: Anche perché penso che sia proprio la base della loro pubblicità, no, fatta per gli skater che prima avevano i Walkman, che erano un po' ingombranti.
2: Effettivamente andare sullo skate con i Walkman un po'...
0: Grande stile. Beh, però,
1: esatto, sei comunque stilosissimo,
2: stile,
1: però è molto più comodo, è molto più comodo così.
2: Sì, comunque ripensandoci, io un tempo avevo un iPod rosa, proprio fucsia fluo, e c'avevo dentro solamente Bruno Mars. Tutta la discografia di Bruno Mars e basta, a ripetizione, quella tutto il giorno.
0: Le 36 ore erano solo canzoni, esatto, di Bruno Mars.
1: Beh, oggi ho letto un'informazione che dicono che le canzoni che ci rimangono più in testa, e quelle che comunque sono un po' più emotive, sono quelle che noi ascoltiamo dai 10 ai 25 anni. Quindi se probabilmente quando eri piccola hai ascoltato tanto Bruno Mars, vuol dire che oggi quando lo riascolti hai comunque il brividino, diciamo.
2: Vero,
1: no?
2: Confermo.
1: Ti succede?
2: Confermo questa teoria, sì. Non tutte le canzoni, però molte sì.
0: Ma tu avevi un iPod invece, Matteo?
1: No, io non avevo un iPod, io avevo l'MP3 di mio padre. Quindi no, non sono passato
0: dall'era iPod.
1: No, zero.
0: Ma invece dall'era skateboard, perché negli anni 2000 non so.
1: Eh sì, ci ho provato anch'io, ovviamente.
0: Ci hai provato?
1: Sì. Non ero un fenomeno, ecco. Diciamo che mi facevo le mie discese, mi sono sbucciato tante volte le ginocchia. Ma era divertente.
0: Lolli non l'hai provato?
1: Sì, i salti. No, era già un miracolo se riuscivo a fare le curve.
0: E io ci provavo parecchio.
2: Tu c'hai la faccia da skater boy.
0: Un po'.
2: Cioè, ti ci vedo su
0: Grazie.
2: Skate.
0: No, lo prendo come una cosa bella.
1: È un complimento,
0: questo.
1: È un complimento.
2: Io mi ricordo avevo, no, lo skate a quattro ruote, quello a due ruote.
1: Impossibile.
0: Oddio.
2: Non l'avete mai visto? Sì, dai.
1: Sì, no.
2: Ah, ok, quello là che dovevi muovere il piede, che sembra che stia avendo una crisi epilettica in realtà. Devo dire, ero fortissimo.
0: Sì,
2: spingevo.
1: Ma, cioè, riuscivi? Perché io penso di non aver mai non sono mai riuscito a fare un metro con quel coso lì cadere di faccia.
2: Una volta che capisci come salire e come partire, è tutto in discesa.
1: È già
2: alla
1: fatta.
2: Fine devi solamente muovere il piede. È più semplice, secondo me, dello skate normale.
0: Che poi noi, volevamo tutti andare in skate perché lo vedevamo nei programmi TV che guardavamo. Nel senso, noi guardavamo Disney Channel.
1: E
0: nei college americani, che erano tendenzialmente i programmi che guardavi, andavano tutti con lo skate.
1: Siamo un po' cresciuti anche con quell'ideale lì del college americano. Che nelle nostre scuole, onestamente, mai visto una cosa del genere. Cioè proprio...
0: Ma tipo High School Musical è degli anni 2000?
1: Secondo me sì, siamo forse già 2005.
2: 2010 al massimo. Sì,
1: e
2: che
1: forse c'è anche School of Rock, che è di quel periodo.
0: High School Musical è del 2006, posso confermare.
1: Esatto.
0: Quindi sì, sono proprio quegli anni lì.
2: Sì,
0: il college
2: americano.
0: Il
2: classico ragazzo con la maglia a maniche lunghe a righe, bianca e nera, il magliettone a maniche corte, che andava sullo skate.
1: Cavolo, mi avevi dato un'idea per un outfit, cioè venire qua con lo skate, ma non ci avevo pensato.
0: Prossima volta vogliamo con lo skate. Andiamo avanti con la musica, Marghe, che ne dici?
2: Sì, allora, adesso vi vorremmo proporre una delle nostre canzoni, diciamo, preferite di oggi. Ci sentiamo gli Strokes.
1: Delle nostre intendi le vostre?
2: Perché vostre, io mi includo, ovviamente. Perché vabbè,
0: Matteo ha un altro stile.
1: Abbiamo capito che la mia cultura musicale è molto scarsa.
2: Decisamente si riconoscono chi mette le canzoni. E comunque adesso vi lasciamo con Last Night degli Strokes.

0: Che tra l'altro proprio ieri è uscito il nuovo singolo Fall Out of Love degli Strokes.
1: A me è piaciuto.
0: Io lo ascolto, lo devo recuperare.
1: Devi recuperarlo perché a me è piaciuto molto. Ne hanno fatto uscire anche un'altra di singolo che sarà per un album che dovrà arrivare. Sì. Chiamato Going Shopping, una canzone molto bella anche quella, quindi ve le consiglio.
2: Me le recupero.
1: Se vi è piaciuta questa che avete sentito, quella è molto bella anche.
0: Allora io devo dire che gli Strokes effettivamente sono una delle poche band, una delle poche, sì, dei pochi cantanti che mi piacciono molto degli anni 2000, e secondo me proprio per il loro stile, ecco, perché comunque c'è da dire, adesso arriva il classico pippone.
2: Dimmi di più, sono interessato onestamente.
1: Aneddoti di Margherita.
0: Momento aneddoto. E no, vabbè, comunque siamo nel 2000, stiamo uscendo dal Britpop, arriva questo pop che secondo me è nauseante, mentre loro decidono di fare un ritorno al passato pubblicando questo album che com'è che si chiama, non me lo ricordo, This Is It, una roba del genere, scusate,
1: esatto.
0: Fanno vedere che è ancora possibile, diciamo, fare bella musica con pochi accordi, solo chitarre a, diciamo, vabbè, non mi viene, comunque.
1: Sì, diciamo quella semplice.
2: Che i più puristi chiamerebbero la vera musica, no?
0: Esatto.
2: Quella che io, ad esempio,
0: pochi
2: quella che
0: suoni,
2: non vi porto.
0: Pochi suoni molto precisi, esattamente coordinati tra loro. Infatti l'hanno chiamato proprio, ce l'hanno definito come un manifesto di essenzialità questo album. Che tra l'altro, in realtà gli Strokes, vabbè, se tu li vedi a primo acchitto sono tutti quanti un po' insudiciati, con i capelli sporchi,
1: sì,
0: la sandale.
1: Julian Casablanca,
0: e invece erano tutti quanti dei grandissimi figli di papà, hanno frequentato tutti quanti scuole private, super acculturati e quant'altro, e invece si presentano un po' così come viene.
1: Un po' alla skater boy,
0: esatto, e non so, sarà questa cosa che magari ci attrae.
1: Sì, tra l'altro sono andati a Coachella quest'anno, i Strokes, a suonare per tipo la prima volta in anni e anni.
2: Cavolo, Coachella comunque è un grande palco,
1: hanno fatto headliners. Tu non hai idea, Matteo, degli Strokes, di chi stai...
2: Sto tirando testate al microfono. Guarda, per la mia ignoranza, mi dispiace.
1: Gli Strokes è un nome così come un altro, però per certe gente gli Strokes è un nome assurdo, e tra l'altro vengono anche in concerto in Italia, quindi
0: a Bologna.
1: Dovremmo andare. Sì.
2: Oh, però belli gli Strokes, ragazzi, però
0: io ho bisogno di qualcosa più sulle corde di Matteo,
2: di energia. No, perché io ad esempio ascolto tanto la musica per gasarmi, per darmi energia. Voi perché ascoltate la musica?
0: Dipende dai momenti.
1: Ci piace.
2: Un po' più introspettiva, eccetera.
0: Ci sono momenti in cui ho bisogno di più movimento, altri in cui ho bisogno di riflettere.
2: Io invece però le canzoni mi piace ascoltarla una volta ancora, ancora, ancora, ancora, ancora. One more time.

0: quanto mi gasano i Daft Punk. Wow. Porca miseria. Cioè proprio, io oltre ad ascoltarmeli in metro tutte le mattine probabilmente, mi piace anche sentirli quando vado in discoteca, sì, eccetera.
1: Posso dire, questi anni 2000 gasano. Cioè,
0: ma allora, sono belli ballerini.
1: Hanno delle canzoni che magari a Marghe non piacciono così tanto, piacciono meno, ma
2: allora,
1: ci gasano.
2: Qualche chicca c'è, sì, tipo gli Strokes, Daft Punk. Dai. Non quelle che mette Matteo.
0: Basta, ormai io sono odiato per il tipo di canzoni che metto. Dopo verrò odiato ancora di più, ma lo scoprirete nel corso della puntata.
1: Ma i Daft Punk, ragazzi, cioè non possiamo parlare dei Daft Punk, che sono la mia band probabilmente

0: è il migliore, c'è una ragione, perché è un grande album.
1: Tra l'altro, hai detto musica elettronica. Sì. Molte persone confondono la musica house con la musica elettronica. Io ho scoperto di recentissimo che il mio genere preferito è la musica elettronica.
0: Ok.
1: E non quell'house.
0: House.
1: Ho sempre detto: no, a me piace la musica house, tech house, però non troppo. Mi sentivo un po' sofisticato.
0: Sì.
1: E invece, Caparezza mi ha fatto scoprire che è la musica elettronica.
2: Questo, scomodare.
0: Questa si può anche chiamare, è un po' dance, si può anche chiamare French House, perché diciamo ci sono un sacco di artisti francesi che fanno musica elettronica.
1: Ma perché i Daft Punk di dove sono, ad esempio?
0: Sono francesi. Si chiamano Guy Mann e Thomas, sono un
1: duo. Da quando hanno tolto il mitico casco,
0: esatto,
1: sappiamo chi sono,
0: anche se loro non vorrebbero, loro vogliono rimanere.
1: Una trovata di marketing geniale, questa cosa dei caschi.
0: Tra
1: c'era anche un altro DJ
0: all'inizio. Avevano provato un sacco di altri caschi. Prima avevano provato dei caschi da cani, cioè se avevano tipo un Labrador e un Golden Retriever, andavano in giro che sembravano dei cani. Un po' furri questo. E poi non era piaciuto. Hanno provato una maschera che sembrava un po' da Zorro, che non si vedevano gli occhi. E poi infine hanno trovato i robot, diciamo.
1: Beh, secondo me la storia che c'è dietro le maschere di molti artisti è affascinante. Ad esempio, Marghe mi odierà, mi sta già odiando, tipo la scelta della maschera di Tony Pitoni.
2: No, dai, vabbè. Cioè, non so niente da dirti su questa cosa.
1: No, vabbè, no, è una scelta di una maschera a caso, perché era la più brutta delle meno brutte. Quindi...
0: Sì, le hanno. E anche il nome.
1: Però le maschere dei Daft Punk sono veramente belle e futuristiche.
0: Il nome.
2: Ma sono anche in tema, secondo me, con le canzoni che
1: esatto.
2: Fanno.
0: Assolutamente. Il nome Daft Punk, tra l'altro, non è il nome che avevano dall'inizio. Mi sa che andavano come il loro nome da DJ, che erano probabilmente i loro nomi.
1: Ah.
0: E poi sono andati su un articolo francese che per un loro set e li ha descritti come una band daft e punk.
1: E quindi cosa vuol dire daft, ad esempio?
0: Daft vuol dire un po' spento, qualcosa un po',
1: un po' spento,
0: molto vivace, un po'
1: il
0: daft,
1: contrario.
0: Un po'. E quindi a loro è piaciuto questo Daft Punk e se lo sono presi come il loro nome. Io potrei parlare di Daft Punk per sempre. Sapevate che questo hanno fatto un film d'animazione intero dell'album e questa canzone all'interno del film?
1: Hanno fatto un film?
0: Certo, Interstellar 5555 è tutto un film che accompagna l'album e parla di degli alieni, ovviamente.
1: Allora, io sono veramente affascinato, me lo guarderei
0: se
1: subito.
0: Lo devi guardare, lo trovi su YouTube, non dura molto perché dura quanto l'album.
1: Beh, comunque sarà un'oretta e passa, immagino.
0: Sì, magari anche meno, secondo me magari 50 minuti. E, è proprio un film con un sacco di scene, cose succedono, questi alieni che arrivano sulla Terra, cose. Ve lo consiglio, andate a vederlo. Mi sa che ho parlato abbastanza di Daft Punk. Mi sa che dobbiamo fermarti.
1: Potuto sentire per ore.
0: Ero preso, potevo dire
1: avrei potuto sentire
0: cose.
1: Per ore, ma siccome sono le 15:30 è arrivato il nostro momento del rock classic.
3: Best rock music experience, rock classic.

0: Grandissima canzone.
1: Ci è piaciuta.
0: Ci è piaciuta.
1: Anche se non era degli anni 2000.
0: Anche se non era degli anni 2000, però vabbè, dai. Gli Smiths non hanno età.
1: Sono costanti per sempre. Tra l'altro, stavamo dicendo fuori onda come nel film 500 Days of Summer, che non so come si dice in italiano.
2: E tra l'altro, noi la sentiamo sempre in sottofondo: Get Lucky dei Daft Punk. Non
0: è
2: so
0: vero.
2: Se ci avete mai fatto caso.
0: Rimangono come ci guardano dall'alto durante la puntata.
1: Vabbè, nel film 500 Days of Summer ci sono i The Smiths, credo con questa canzone o con un'altra.
0: E penso questa.
1: Quindi,
0: penso questa.
1: Non lo so, per me appartengono un po' agli anni 2000 i The Smiths, non so perché.
0: Sì, che in realtà secondo me hanno suoni molto anche contemporanei. Non sì. direi mai che sono degli anni 80.
1: Sono un po' The Strokes, diresti,
0: sì,
1: Matteo?
2: Ah, perché questa qua è una nuova canzone di una band che c'è da...
1: No, no, questa è una vecchia canzone. Questa The Charming Man Smiths è uscita nell'89, credo, tipo.
2: Ok, no, però pensavo fossimo rimasti in tema degli anni 2000. Scusa,
1: ti ricorda...
2: siete caduti,
1: no, ma ti ricordava quella canzone degli The Strokes che abbiamo sentito prima?
2: Eh sì, un po' sì.
0: Sono
2: un po' sì.
0: simili, vero? Poi gli Smiths, gli Strokes, se ti confondi pure
1: inizia con la S. Sì, sì, sì.
2: Però sapete cosa è successo nel 2006? Proprio
1: cosa è successo?
2: In concomitanza di questi mesi, immagino che se ascoltate la musica principalmente l'ascoltate su Spotify.
0: Sì.
2: 20
0: sì.
2: anni fa è stata lanciata per la prima volta la piattaforma di Spotify.
1: Caspita.
2: Che festeggia 20 anni e ci tenevano a farci ricordare tramite i soliti Wrapped, cose eccetera, qual è stata la nostra prima canzone che abbiamo ascoltato su Spotify e l'artista più ascoltato.
1: L'artista più ascoltato?
0: Adesso bisogna,
1: esatto.
0: Adesso
1: dobbiamo cercare.
2: Adesso, mentre Ludo e Marghe vanno a controllare, vi racconto un attimo la mia esperienza con Spotify. Io ho sempre cercato di craccarlo fortissimo. Fino a quando
0: pure
2: un
0: io
2: anno,
0: cercavo di craccarlo.
2: Fino a quando un anno fa mi sono dovuto arrendere al vile denaro. Ho detto, sai che c'è, mi sono rotto le balle, pago questi 5 euro al mese con grande fatica. E ad esempio la mia prima canzone ascoltata, contate che non me la ricordo neanche, quindi è proprio una cosa a caso. Mentre invece l'artista più ascoltato, che poi avremo piacere pure di risentire, è proprio Marrakesh.
1: Con una... Marrakesh.
2: Non i Marrakesh, Marrakesh, madonna, Ludo. Ludo.
1: Ma il Marrakesh.
2: Marrakesh, solo Marrakesh.
1: Lui,
2: è tipo
1: solo.
2: Madonna, non è che...
1: Oh, Madonna.
0: Madonna, ho appena visto le mie canzoni... Sono terrificanti.
1: Sono terribili. Dici,
2: no, dai,
1: dici.
0: Terrificanti. Ho solo per un po' di Michele Bravi.
2: Vabbè, ma sì. Perché era, ma
0: poi ho Cristiano Malgioglio. Non so perché Malgioglio.
2: Poi criticate me, però tu Cristiano Malgioglio è brutta, eh.
0: Beh, sì, Cristiano Malgioglio. Ah, no, aspettate, era il giochino. No, infatti non ho.
2: Esatto, quella è la canzone che hai ascoltato di più, Marghe, raccontaci.
0: No, il mio primo brano, scusate, I'm the One di DJ Khaled.
2: Beh, bello.
0: Com'è che faceva?
2: Raccontaci un attimino.
0: Vabbè, dopo l'ascolto.
1: La mia prima canzone è Kill the Lights di Jess Glynn. Non so.
2: E se non la sai tu,
0: Jess,
2: noi siamo per poterla sapere.
0: Il brano più l'artista più ascoltato di sempre è Fra Quintale.
1: Fra Quintale, il mio Coldplay.
2: Beh, bello, bello indie comunque.
1: Il tuo più ascoltato?
2: Allora, il mio artista più ascoltato è Marrakesh.
1: Sì.
2: Però la canzone più ascoltata non me la ricordo, comunque è un titolo improponibile di una canzone simil techno, simil house, eccetera.
1: Attenzione.
0: Allora, nel mentre che cerchi la canzone, noi cambiamo completamente
1: mood
0: e ce ne andiamo su una band un po' particolare, una band, la prima band virtuale al mondo.
2: Forse questa era anche una tra le canzoni delle mie preferite,
0: delle
2: più ascoltate
0: dopo,
2: sicuramente.
0: Dopo ce lo dici. Comunque, adesso vi lasciamo con Feel Good Inc. dei Gorillaz.

0: fare, ci ha proprio fatto feel good, non lo so.
1: Ci siamo presi bene.
0: Io mi sono preso molto bene, non so voi.
1: No, io sono sempre preso bene.
0: Matteo sta sempre preso bene.
1: No, ma ve l'ho detto, cioè io ascolto la musica perché voglio gasarmi, anche se sono in metro così, che magari sto andando a fare un esame, io mi ascolto sempre canzoni che mi gasano, che mi danno energia.
0: Se
1: no?
0: Siete un attimo tristi, potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram, anche c'è la Poliradio Bot, o su Twitch a twitch.tv/poliradioit e Matteo vi rifarà felice in qualche modo.
1: Se ci scrivete, vi mando in gentil concessione la mia playlist che si chiama Energy e Power per quando sono giù di morale. Se
2: quella
1: serve
2: playlist me l'immagino. Così mi immagino i miei incubi. Esatto.
1: Sono svariate. C'ho anche una chicca per settimana prossima, che ormai
0: attenzione,
1: sono anni.
0: Cioè,
1: ho una famosa pronta. La 2K15 vibes, ma è per settimana prossima. Quindi
2: non vedo l'ora.
1: Spoiler,
2: guarda,
1: no,
2: qua fremiamo dalla voglia di sentire questi tuoi aneddoti.
0: Però torniamo ai Gorillaz, perché ci sono un po' di cose interessanti da dire sui Gorillaz.
2: Beh,
0: e
2: infatti,
0: Marghe,
1: innanzitutto
0: adesso
1: sono una specie a rischio. I Gorillaz, mi raccomando, cerchiamo di
0: trattiamoli bene.
1: Noi siamo contro gli zoo,
2: rispetto
1: quelli
2: per gli animali e rispetto per l'ambiente. Prima cosa. Seconda cosa, i Gorillaz, in realtà, come avevo accennato prima, sono la prima band virtuale al mondo e nasce dall'idea di Damon Albarn, ovvero il frontman dei Blur, che abbiamo accennato tra l'altro anche l'altra volta parlando di Britpop, e di Jamie Hewlett.
1: Ma i grandi nomi tornano sempre.
2: I grandi nomi.
1: Ma poi cosa vuol dire band virtuale? Perché questa cosa mi...
2: Allora, adesso te lo spiego. Cioè, com'è nata questa idea? Nasce da appunto questi due gentili ragazzi che stavano guardando MTV, erano tra l'altro coinquilini, guardando MTV si sono resi conto che tutta quanto una finzione, tutti questi personaggi un po' così, un po' di burattini, e allora hanno deciso...
0: Secondo me hanno preso qualche droga prima di pensare.
1: Vabbè, quello
0: penso cosa
1: che fosse un fil rouge di tante band.
2: Può essere. E fatto sta che guardando appunto queste band, i cantanti su MTV, si sono resi conto che da tutta questa finzione si poteva far nascere una band effettivamente finta, ovvero i Gorillaz, che sono praticamente quattro personaggi che non mi ricordo i nomi. Scusatemi.
1: Vabbè, hanno dei nomi comunque penso inventati.
2: Sì, ma hanno pure una storia molto complessa dietro, cioè ogni personaggio ha tutta quanta il suo universo dietro, cioè tutte quante...
1: Ah, ci hanno creato proprio personaggi ad hoc.
2: Sì.
0: Ma perché Damon Albarn, che è quello dei Blur, è diciamo la parte musicale della band, invece l'altro, che è Jamie Hewlett, è la parte grafica,
1: il marketing.
0: No, lui fa il marketing, ma sì, dai.
1: No, la parte grafica nel senso
0: i disegni, il fumettista e tutto.
2: Sì, ma perché tra l'altro hanno deciso di fare questa band virtuale? Sia come una critica sottile, diciamo, alla società, ai cantanti del tempo, ma anche perché il cantante dei Blur voleva cambiare, diciamo, genere, però pensava che non avrebbe reso, cioè non sarebbe stato altrettanto credibile se avesse deciso di fare una canzone completamente diversa dal suo genere, ovvero il...
1: Quindi ha deciso di mascherarsi per far creare questo nuovo personaggio.
2: Scena e fare questo mini gruppetto di personaggi virtuali.
0: Comunque, Daft Punk che si mascherano, i Gorillaz pure che si mascherano, è un po' un tema di questa puntata, potremmo dire.
1: Potevamo farla in maschera.
0: Potevamo farla in maschera
2: e
0: anche
2: non ci abbiamo pensato. Peccato. Che peccato.
1: La prossima volta la facciamo in maschera.
0: La facciamo in maschera? Dai, mi piace. Ma adesso invece continuiamo con la musica. La mia canzone preferita di sempre, The Killers con Human.

0: come dicevo, probabilmente la mia canzone preferita di sempre. Io ci sono cresciuto con questa canzone, la sentivo in macchina con i miei genitori. Non so, a quella è nei miei ricordi per
1: queste
0: sempre.
1: Domande, siamo umani o siamo ballerini? In che senso? Cioè, cosa vuol dire secondo te?
0: Io chiedo questa domanda sempre a tutti. Dopo che avete sentito questa canzone, voi vi sentite più umani o ballerini? E la vostra risposta dice tutto.
1: Ballerini.
2: Umani,
0: ovviamente. Attenzione, ovviamente.
2: Stranamente una risposta diversa. Chi se l'aspettava?
0: Perché no, la canzone ha tutto, diciamo, un discorso che io, tra l'altro, da piccolo pensavo fosse diverso. Perché io volevo essere un ballerino. Perché pensavo, cazzo, umano, troppo noioso, ballerino,
1: ma
0: figo.
1: Invece?
0: Ma invece il vero significato della canzone è il contrario. Che i ballerini sono un po' queste persone che fanno finta di essere felici. Sono un po' così. E invece vogliamo essere umani.
1: Mi avete sgamato, ragazzi.
0: Fai finta di essere felice.
1: Sono triste.
0: Sei triste dentro.
1: Sono triste dentro.
2: E quindi possiamo dire che è giusta questa domanda.
0: E i The Killers sono una band incredibile. Che inizialmente loro ci hanno provato in America. Hanno provato a suonare. Hanno provato a diventare famosi in America. Non ci sono riusciti. Però poi hanno attraversato l'oceano. Sono andati in Inghilterra.
1: Hanno trovato terra fertile.
0: Terra fertile. E sono esplosi. Cioè, questa band americana che è andata in Inghilterra ed è diventata probabilmente la band più famosa. Non so se conoscete la canzone Mr. Brightside.
2: Sì, Margherita, la volevo mettere, infatti ero molto tentata di inserirla.
1: Sì, no, io l'ho sentita un sacco di volte a piccolino.
0: Certo. È un inno, diciamo, della nazione, del Regno Unito. Cioè, se tu vai in Inghilterra o in Regno Unito, comunque,
2: Mr. Brightside soprattutto.
0: Mr. Brightside è una canzone che tutti conoscono e loro hanno fatto il botto con questa canzone. Quella che abbiamo appena sentito, Human, è nello stesso album, pelo meno conosciuta, ma secondo me alquanto bella. E niente, questo è stato il momento The Killers. Ci tenevo a portarlo.
1: No, infatti l'abbiamo capito. Cioè, ne stai parlando veramente con il cuore
2: adesso
1: in mano.
2: Oggi Ludo molto appassionato. Sì, devo dire. Tra
1: abbiamo parlato di un sacco di cose serie.
0: Adesso
2: momento.
1: No, mentre in tutta Europa si parlava di grande bella musica, in Italia c'è una nascita di un nuovo fenomeno che adesso più che mai è alla ribalta, ovvero il fenomeno del rap.
0: Ok.
1: Nasce con i primi Club Dogo, poi ci sono Marrakesh, Fabi Fibra, che comunque danno anche gli albori a tutte le nuove leve che adesso fanno palazzetti, San Siri, eccetera. Ma io volevo proporvi un giochino.
0: Attenzione.
1: Il giocone del Teo. A sto giro è segnato in rosso. E si dicono che i rapper sono sempre molto noiosi, hanno dei testi forse scurrili, ma io non sono d'accordo. Quindi vi propongo un giochino da me inventato che si chiama: secondo voi l'ha scritto un rapper o un filosofo?
0: Ah, bello, mi piace.
1: Quindi
0: mi piace.
1: Adesso come funziona? Idea. Vi leggo delle frasi a caso e voi mi dovete dire se secondo voi è di un rapper o di un filosofo.
0: Ok.
1: Cominciamo con la prima.
0: Vai.
1: La vita è una prigione, ma la porta è aperta. Filosofo o rapper?
0: No, secondo me è un rapper questo.
1: E signore e signori, è Søren Kierkegaard.
2: Veramente?
1: Sì.
2: Kierkegaard, questa frase è tremenda.
1: Molto bella. Poi, seconda: che tu agisca o non agisca, ti pentirai di entrambe le cose. Di chi è?
0: Io rimango sul rapper.
2: Io pure.
1: E invece è sempre Søren Kierkegaard.
2: Comunque, hai fatto la doppietta.
1: Un trepperino incredibile. Allora, poi, forse una delle mie preferite, perché sono un grande filosofo: mi riposerò solo quando sarò morto.
0: No, rimango sul rapper. Non c'è nulla che...
2: Dai, dico filosofo. Però no, è rapper sicuro.
1: No, infatti era un rapper. È una frase di Marrakesh. Vediamo la prossima. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di vergogna.
0: Secondo me è filosofo, invece. Filosofo.
1: Filosofo e rapper. Questo qua è sempre Marrakesh.
0: Okay.
1: Comunque è molto difficile.
0: È difficile
1: riuscire a indovinare. No, beh, Kierkegaard comunque ha albori veramente di tutti i rapper. Allora, vediamo un attimo un'altra che mi piace. Eccolo. I cani mordono solo i nemici. Io mordo anche gli amici per salvarli.
2: Rapper.
1: E invece era Schopenhauer.
0: Ma direi che possiamo chiuderla così.
1: Un fenomeno.
0: Chiudiamola così.
1: Allora, chiudiamola così.
0: Andiamo ad ascoltarci a questo punto Marrakesh, no?
1: Sì, beh, secondo me è stato colui che ci porta veramente verso la nascita del rap. E ci ascoltiamo una sua canzone del 2008, una hit intramontabile. Ci sentiamo Badabun Cha Cha.

0: come quelli coi vassoi, come recitava a questo punto questo poeta, questo filosofo di strada. Io, cioè, ragazzi, un applauso per Marrakesh. Un applauso per Marrakesh che sì, ci regala queste.
1: Chi se ne
0: queste...
1: frega degli Strokes, dei Killers, dei Gorillaz. Marrakesh
0: È troppo sottovalutato secondo me il rap, soprattutto perché non dice solo cazzate, ma come abbiamo potuto capire ci sono anche certe chicche, e se le sai prendere possono regalare gioia.
2: In realtà io non è che disdegno completamente il rap. Tipo mi piacciono molto i Glabdog. Marrakesh un po' meno.
0: A saperlo ti mettevo il Club Dogo, cioè, bastava che me lo dicevi. Vado
2: da mucciaccia di Marrakesh, ci teniamo.
1: Purtroppo siamo arrivati alla fine dei nostri anni 2000.
0: Che bello.
1: Siamo il 31 dicembre del 2009.
0: Sta arrivando la mezzanotte.
1: Sta per arrivare la mezzanotte.
0: Ma sai dove siamo in questa mezzanotte?
1: Dove?
0: Siamo tipo in una sagra di paese.
1: Ok.
0: E siamo in Puglia.
1: Ok.
0: E così. C'è questo ragazzo con la camicia rosa.
1: Sì.
0: Che sta per cantare.
1: Ok.
0: Voi sapete come si chiama questo cantante?
1: No, ma aspetta.
2: Dobbiamo non fare... ci rovinare la sorpresa.
0: Allora, raccontatemi cosa succede oggi durante la giornata.
2: Infatti, prima di tutto dovremo ricordare i prossimi programmi, ovvero Radio Pompa dalle 18 alle 19, il Circolo Volante dalle 19 alle 20, Tutti Dentro dalle 20 alle 21 e Roommates dalle 21 alle 22.
1: Perfetto, ascolteremo sicuramente. Vai Matteo, dici cosa ci devi dire.
0: E quindi siamo in questa sagra di paese, in questa fiera di paese, dove c'è questo ragazzo senza capelli con una camicia rosa che sta per intitolare una canzone alla sua amata, alla sua fidanzata. Vediamo se qualcuno riesce già a cogliere la citazione.
2: Io non l'ho riconosciuta.
0: Non l'hai riconosciuta? No.
1: Ci salutiamo così. Ciao.
0: Ciao ragazzi, Angela.
3: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Your Rock.
1: Can you turn it up a bit more? Thank you.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche qui a Poliradio sono le 18:02.
2: Sì, sì, sì, sì, ci distinguiamo da tutti. Questo è Radio Pompa, che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra. Guardate la radio! Guardate!

0: amici, come amici state?
1: Amiche.
0: Amiche e amici, perché prima le amiche, sempre. Bentornati, bentornati su Radio Pompa. Scorsa settimana non ci siamo stati, ma noi tutti i giovedì ci siamo sempre, anche se non andiamo in onda.
1: Sì, sì.
0: Perché viviamo su questo pianeta.
1: Certo.
0: E io
1: ma
0: sono
1: Madonna,
0: con quella voce...
2: Madonna!
1: Ma davvero? No.
0: Sì, sì, sì, forse non mi avevi riconosciuto perché ho detto...
2: Madonna!
1: Incredibile, ma quindi, cioè, voi siete la stessa persona?
2: Sì!
1: No, vabbè, Leo, ma tu lo sapevi?
0: No. Attenzione, ma chi abbiamo qui? Abbiamo il signor Francesco Stasi.
3: Francesco Stasi?
0: Sì,
3: sì.
0: Bentornato.
3: Mi sono messo un pezzo di zenzero in bocca per camuffare la voce, che avevo detto che non avrei più parlato. Quindi...
0: Certo, esatto.
3: Vediamo se...
0: Che bello, funziona. Che bello. Vi ricordo che potete scriverci su Telegram, @poliradiobot, come ha fatto Fernando che ci saluta. Ciao Fernando. Su WhatsApp al 320-320-5652. Sul telefono, perché potete anche telefonarci come si faceva nell'800, allo 02 23 99 24 75, oppure su Twitch, dove potete sentivederci su twitch.tv/poliradioit.
1: Guardate la radio!
0: Guardate
2: la radio!
0: Ma ragazzi, cominciamo subito con una bellissima canzone dei Rex Orange County, Best Friend, qui su Radio Pompa. Cominciamo subito.

0: Best Friend, Best Friend, la musica di Poliradio, la musica di Radio Pomp. Che bella.
1: Il Rexod
0: Rex Orange County.
1: Il Red Orange Chili.
0: O come dicono
1: County
0: in America, i Rock. O no?
1: Ma non lo so.
0: No, The Rock is still alive. Every time we try, diceva Kanye West. O sbaglio?
1: No, non sbagli mai.
0: Vabbè, ma andiamo avanti. Perché dopo il grande successo, il grandissimo successo dell'oroscopo dell'anno scorso,
1: sì,
0: abbiamo qui l'oroscopo del 2020.
1: Bene, bene.
0: Quindi, ragazzi, voi lo sapevate che Saturno e Platone hanno formato una combinazione molto tenace.
2: Platone.
0: Sì, Platone. Sì, because I'm English, I read you as an A and vice versa. Saturno ci parlava di strutture, regole e procedure, mentre Saturno ha a che vedere con il potenziale nascosto e con tutto quello che ci stava sotto. Poi c'è scritto anche: il Capricorno è un segno decisamente ambizioso, un gran lavoratore, e Ariete pronto a fare scorta di mascherine per un virus potentissimo che ci prenderà tutti di sorpresa e distruggerà l'economia mondiale. C'è scritto così.
2: Questo è un oroscopo.
0: Sì,
2: però,
0: sì, ma... sì, questo è l'oroscopo 2020.
1: Chissà che cosa deve succedere nel 2020.
2: Proprio guardando il cielo.
0: Sì, perché
2: cose qui si riesce a capire.
0: Vabbè,
2: tutto.
0: Ma quando Giove entra in Orione
3: sì.
1: È un problema al polmone.
0: Esatto. I bronchi, alveoli, tutta questa situazione qua che comunque continua, poiché sia Giove che Saturno si trovano nel Capricorno.
1: Sì.
0: No. È inevitabile che finiscano per incontrarsi da qualche parte.
2: Scusami, questo potevi anche non dirlo.
0: No, nel corso dell'anno. Accadrà alla fine di dicembre, c'è scritto. Che quando Giove e Saturno si incontreranno sotto il segno dei pesci. Ok? Se Giove è con Saturno e Saturno è con Plutone, allora anche Giove deve trovarsi con Plutone. Mi sembra logico.
2: Sono nella stessa stanza.
0: Sì, sì, sì. Sì, e c'è scritto anche: attenti a Minneapolis il 25 maggio. Perché ci sarà una roba stranissima, perché un poliziotto ucciderà una persona nera. C'è scritto così.
1: Nera.
0: Sì. Vabbè, e poi continua, sì. I cicli Giove e Plutone risultano tuttavia meno pesanti, perché di minore durata.
1: Ma non lo so, io non capisco, però quando parliamo delle stelle noi ascoltiamo.
0: No, assolutamente.
1: Sì.
0: Perché anche, cioè, sono rarissimi.
2: Sono unici questi eventi,
0: sì.
2: Quindi non è che puoi sbagliare guardando la cintura di Belfast.
0: No. Infatti poi continua con Gemelli, se dovete cogliere al volo un affare siete più in gamba di tutti, ma quando entrano in gioco le questioni emotive, a novembre del 2020 le elezioni, le 46esime elezioni USA, le vincerà Joe Biden. Il 2020 comporterà cambiamenti che determineranno diverse opzioni per il futuro. Ecco che proverete tanta indecisione. Questo è per i Gemelli.
1: Sì, infatti sì, io ne avevo un'altra versione che era fatta guardando le stelle, però con un telescopio molto particolare. Praticamente diceva: giocate tutto su Polymarket, su IDEM americani.
0: Certo. Sì.
2: E vedi? Sì. Io invece analizzando, beh, questo è uno studio nuovo, analizzando la sabbia di Saturno, tra l'altro.
0: Certo.
2: Hanno trovato nello spettro una cosa che hanno decrittografato e c'era scritto bugo esce.
0: Ah.
2: Ma non c'era scritto niente. Il contesto non si sa ancora. Ora viene da dire che
0: sì,
2: bisogna fare una ricerca anche su Plutone.
0: No, infatti, guarda, io vorrei chiudere questa rubrica con Pesci. Perché Pesci, possiamo dire, ci piace?
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Pesci, sarà l'anno in cui ricomincerete da zero. Ad agosto esploderà la città di Beirut.
1: Sì, si sente da lontano.
0: Non si tratterà dell'ennesimo tentativo di portare a compimento le cose a cui state lavorando da anni, ma dall'inizio di una vita completamente nuova. E sarete al posto giusto nel momento giusto. Questi Pesci.
1: Eh sì, probabilmente.
0: È segno di acqua, sai.
1: Eh sì.
0: Quindi,
1: certo. Se acqua e lava, un po' c'è questa somiglianza,
0: sì,
1: a volte.
0: No, vorrei chiudere questa rubrica molto importante dell'oroscopo 2020 con una frase di un grande poeta, no? Non è nelle stelle che è scritto il nostro destino, ma negli uomini. Uomini forti,
1: destini
2: forti.
0: Uomini deboli,
2: destini deboli.
0: Non c'è altra strada.

0: Cobra dei G's. E visto che siamo un programma prettamente maschile, noi vorremmo rompere questa regola, perché noi amiamo le nostre donne. E vai. E quindi abbiamo invitato una donna. E vai. Benvenuta, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, io mi volevo presentare. Sono una donna. Subito.
0: Grazie, grazie. L'avevamo inteso dalla voce, perché questa voce è, diciamo, femminile, oserei dire, femminile. E senti, boh, non ho niente.
1: Mi dica uomo.
0: Cioè,
2: ma senti, io avevo una curiosità.
0: Sì, perché, io sono un po' perso.
2: Ma perché è un po' particolare, sì, qui perché, in studio, in presenza, non è mai successo una cosa del genere.
0: No, infatti.
2: Volevamo chiedere, ma
0: accanto a me, sai.
2: Vabbè. Precisamente una cosa che non ho mai capito, ma tu come fai a cucinare, cioè cosa cucini di solito? Come fai? Cioè accendi fornelli? Come funziona? Dimmi.
1: No, guarda, questa è veramente una domanda difficile, perché non sono solita fare questo genere di cose. Io la cucina proprio non la conosco, a malapena so che esiste.
2: Come? Ma strano, di solito i nostri informatori ci dicono che qui, cioè, sarebbe stata...
3: Ci hanno detto, fate questa domanda che va forte.
0: Sì, no, vabbè, io ti volevo chiedere dei trucchi. Qual è il tuo trucco preferito?
1: Ma trucchi, cioè trucchi di magia?
0: I trucchi, no, i trucchi quelli sulle facce.
1: Ah, cioè tipo il make-up?
3: Adesso gli inglesismi non li sappiamo, però quelle cose che ti colorano la faccia,
1: sì. Ah,
0: che ti cambiano, no, i connotati.
1: No, io credo dei pennelli, no, non mi trucco io.
3: Dei pennelli?
1: No,
0: ah,
1: no,
0: non si trucca?
2: No. Ma come
0: non si trucca?
2: Ma scusa, chi è che ci ha detto che...
3: Ma poi lo ritroviamo.
2: Di solito le donne...
3: Cose?
0: Non lo so, è un ascoltatore se non sbaglio. No, ti volevo chiedere anche, per lavare i piatti, lo svelto, usi lo svelto?
1: Ma ti pare... Che se non cucino lavo i piatti?
0: Ah, no, è vero.
1: Ma certo,
0: è vero,
1: che no, no, è ma certo che no.
0: Oh no,
3: però,
1: allora
3: stiamo facendo una figuraccia.
0: Sì, no,
2: che cosa?
3: Dobbiamo rintracciare.
2: Ma invece
3: cose, però,
2: piuttosto che i piatti, per i vestiti, tu che ciclo usi in lavatrice? E soprattutto che ammorbidente?
1: No, guarda, io non ce l'ho il ciclo in questo momento, e quindi, cioè, non so di cosa tu stia parlando.
3: Noi non capiamo le battute, però. Quindi non sappiamo tu cosa abbia detto.
1: No, e poi, cioè, mi vesto solo con vestiti sporchi, quindi no.
0: Ah, non lavi i vestiti?
1: No.
0: Senti, io ho una curiosità.
2: Ma no, aspetta, perché non ho capito. Cioè, quando li compri come fai? Cioè, il primo indossamento, cioè la prima volta che li indossi?
1: No, la prima volta li indosso.
2: Ok, ok.
1: E non li lavo. E poi dopo, la seconda volta, li porto in lavanderia.
3: Ah, e lì fanno loro, non si sa.
1: Loro.
3: Non si sa lì.
1: Ah. Sì, sì.
2: Senti, questa è magia.
4: Sei lesbica?
1: Sì.
0: E vai! Allora è una dei nostri!
3: È chiaro.
0: Vabbè, allora abbiamo capito tutto. L'hai vista ieri la finale?
1: Sì, certo, sì, che l'ho vista. Madonna, che figata, no, poi, allora, no, ti giuro.
0: Io pensavo vincesse la Lazio, ti devo dire la verità.
1: No, io lo sapevo, infatti ero già in Duomo pronta. E mi sono trovata preparata, no, ma che figata comunque che abbia vinto l'Inter.
0: Senti, ti volevo chiedere, lo Stoke City, cioè, ti piace il nuovo acquisto, l'ala destra?
1: L'ala destra!
0: Mamma mia, finalmente una donna con cui ci capiamo. Grazie, qual era il tuo nome, scusami?
1: Una donna.
0: No, il tuo nome di battesimo, non avrei un nome, lo danno anche a voi.
1: Ah, quindi devo dirlo ora?
0: Se vuoi, è femminile, immagino.
3: Finisce con la A?
0: Finisce con la A.
1: Finisce con la A, finisce con la A.
0: Sì. No, è come... qual è questo nome?
1: Io ero Ginevra, carissimi.
0: Ah, grazie, ma... Ginevra. Grazie
1: di avermi intervistato.
0: Grazie per essere stata con noi,
3: piacere.
0: Ginevra. È stato veramente un piacere. È una sorpresa inaspettata.
3: Una sorpresa inaspettata.
0: Come questa canzone, Momma Not Safe.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: La vita pensata, Bruno Risas. Questa bisogna disannunciarla in maniera pensata.
1: Piena,
0: sì, esatto.
1: Sensibile.
0: Esatto. Sì.
1: Delicata.
0: Ma è arrivato il momento della nostra rassegna stampa. Anzi, perché
1: anzi,
0: qui oggi abbiamo un grande ospite. Un grandissimo ospite. Perché ho trovato questo articolo sulla Repubblica. Invertiva di notte i cartelli stradali, creando il caos. Denunciato dai carabinieri. L'uomo di Alcamo è stato sorpreso dai militari dell'arma dopo aver rimosso un segnale di stop. E lui praticamente spostava, invertiva i cartelli, creando il caos.
1: Il caos in strada.
0: Sì, noi abbiamo la fortuna di poterlo intervistare
1: l'onore
0: oggi.
1: Anche.
0: L'onore. Abbiamo l'onore di poter intervistare il signor Vincenzo Lo Monaco.
2: Buonasera.
0: Buonasera, signor Lo Monaco. Come sta?
2: Tutto sommato bene, però sogno cavi domiciliari.
0: Ah, ci dispiace. Ci dispiace veramente tanto.
2: Ma pure a mia.
0: Senta, cioè, la domanda nasce spontanea. Come mai questa passione?
2: Ma non è che è una passione, c'è una cosa che faccio. Sa, tutti sti cosi, l'urbanistica, sti cosi qua, mi stanno sopra i coglioni.
0: Ah,

0: sposato da 37 anni.
1: Sì, però ora non so se continuiamo questa cosa perché no.
0: Non sta andando bene. Vabbè, certo, con la sua.
1: Ma perché sta qua? Ma ve l'ho detto, questa qua fa l'urbanista, poi ha delle cose con altre gente, cose così.
0: Ah, con altra gente.
1: Ma,
0: vabbè, cioè io volevo chiedere anche come si fa a dare la precedenza, cioè senza con i segnali stradali.
1: Sì, vabbè, volete che vorrei praticamente, tanto lo sa tutto già il paese. Mia moglie se la faceva con quell'altro cornutazzo là del vigile urbano. Lo sbirro di paese, lo sanno tutti.
0: Certo. Possiamo fare nomi e cognomi,
1: No, vabbè.
0: No, ma li faccia.
1: No.
2: Faccia il nome e il cognome.
1: Vuole di Mufazzo?
0: Sì.
1: Vai a fare.
0: Lo faccio.
1: Praticamente chi sto qua si chiama Leonardo Liorni.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Ok, va bene. Manderemo grazie, subito sì. Una PEC.
1: No, ma già ci mandai a...
2: Ah, già l'ha fatto lui.
0: Cosa
2: vi manda?
0: Cosa ha mandato signor Liorni?
1: Stavo stare che già sono giocato domiciliari, ma è stare in altri 6 mesi. E poi no.
0: Certo. No,
1: lo sa lui.
0: Ah, ok. Senta, cioè, chissà come l'ha scoperto questo tradimento?
1: Come l'ho scoperto? Il mio ieri mi mandava dei segnali. Sì.
0: Di
2: che tipo?
1: Come di che tipo? A me dava come segnali stop, dare precedenza. Agli altri, al vigile, allo sbirro, invece gli dava fine limiti precedenti, cose di questo tipo.
0: Grazie al signor Vincenzo Lomonaco.
1: No, grazie a voi.
0: Grazie.

0: Water Tyla. Ma ragazzi, breaking news. Breaking news.
1: Sì?
0: Dopo il film Il Diavolo Veste Prada 2, ce l'ho scritto qui, abbiamo le affermazioni del diavolo. Dice: no, io vesto soltanto Fendi, a volte in gioventù ho vestito Versace. Ha detto questo. Ansa.
2: Ma è scritto.
1: È Ansa? Ah,
0: Ansa.
3: Ansia, ansia.
2: No, qui Ansa. Cambia però. E qui cambia tutto. No,
4: non può essere sbagliato. È sicuro giusto.
0: No, no, no.
2: È sicuro giusto. È una notizia. È una notizia per forza.
0: No, Ansa. Se lo dice l'Ansa.
2: No, certo.
0: Non se sto c'è dicendo. Ansa, c'è gioia, come diceva una pubblicità, no?
4: Sì, Ansa sì. È quella delle autostrade.
0: Eh no, infatti.
1: Sì.
3: Fact checking da Ad Cronos, quindi.
0: Sì, no, infatti.
2: Allora è
0: vero. No, no, no. È vero, è vero.
3: È vero, è vero.
0: È verissimo.
3: È effettivo.
0: No, no, no. Ragazzi, soltanto notizie corrette, verificate.
1: Fattuale.
2: E allora.
3: Fattuale.
2: Credo. Cioè, non me l'aspettavo io.
0: No, è verificata.
4: Io invece ne ho una un po' di taglio leggermente storico, perché è stato recentemente ritrovato un vecchio manoscritto di Plotino.
0: Certo, Plotino.
4: Sì, e diceva...
3: Quello del... Ok, vai.
4: No, non Pluto.
2: No, Plotino. Più antico.
0: Sì. Più antico.
4: Che praticamente diceva... Che durante il giorno della morte di Giulio Cesare, sapete, sì? Le coltellate, tutta
0: certo,
4: la storia,
0: certo.
2: Vabbè, non la ripetiamo.
0: Tu cuoque,
4: sì. Fili
3: mio. Brute, fili mio.
4: Esatto. Il figlio, che sì? Ovviamente si chiama
3: Bruto.
4: Ha detto: votate e fate votare Silvio Berlusconi.
3: Ah, è vero, no, perché lui, cioè, nel senso, lui conosceva l'ABC della democrazia.
4: Ma infatti è stata la gente non ci credeva. Sono state fatte le prove al carbonio, tutte le varie cose. Sì. E adesso è esposto al museo. Aiutatemi. Dove? Che non riesco a leggere fino là fuori. Il museo
3: del Novecento.
2: Naturale?
4: No.
2: Questo è naturale?
4: No, è naturale. Quello lì. No. Si chiama?
2: Alla Palinoteca?
4: No, e c'era quella storia che prima era di qualcuno, quella villa, e poi...
0: Ma è quella Predappio, stiamo parlando di Predappio? No,
4: forse no.
3: Ma al MoMA di New York?
4: No, nemmeno. Forse era ad Arcore.
0: Ah, Villa Certosa.
4: Esatto.
0: Certo,
4: bravi.
0: Villa Certosa.
2: Ah, come formaggio spalmabile.
0: Sì, certo. Ho capito. Ah, quindi, se non sbaglio, allora c'era già il Popolo della Libertà.
4: Sì,
0: era
4: sì,
0: già finito,
4: certo.
0: Forza Italia.
4: Sì, ok. Sì,
2: appena
4: sì.
2: Il Popolo della Libertà l'ha fondato mica Nassimandro.
0: Sì, nel 46 avanti Cristo, se non sbaglio.
3: Ti ricordi
2: era marzo,
3: poi
2: non so quando, però io.
0: Sì,
3: Lady, l'undicesimo.
2: Ah, era lì?
3: Sì.
2: No.
3: Tutto si collega.
2: È vero.
0: Sì, certo.
2: È
0: no,
2: vero.
0: No. No, mi ricordo. Poi ci fu la vicenda con
3: Lo sapevi?
0: Casini.
3: Lo sapevi? Did you know?
2: Dimmelo in latino. Mentre io mi preparo, perché
3: è che tu le sapevi? È che tu le sapevi? Did you know?
2: Perché? Torniamo seri, per favore.
3: Scusa.
2: Perché oggi,
3: sì,
2: che è giovedì, ma giovedì non è importante. L'importante è che sia il 14 maggio.
3: Esatto.
2: Sono
3: esatto.
2: 20 anni dalla
0: Sono le 18:38.
5: Sì.
0: Qui in questo giovedì di maggio, ragazzi.
2: Sono 20 anni dalla scomparsa di Gerry Scotti.
3: Esatto. Esatto, ci ricordiamo tutti quel 14 maggio del 20 anni, hai detto, quindi 2007.
2: No, 2006.
3: Scusa,
2: corretto,
3: sono stato bocciato alla mia laurea.
4: Morto, cioè ucciso dalle Brigate Rosse, se non sbaglio.
0: No.
3: Scusa, hai detto
2: questa è una via.
3: No, quello è Emilio.
2: È una strada. C'è un caso aperto al Tribunale di Fidenza. Brigate Rosse
0: Fidenza
2: hanno preso
0: Village.
2: Il 14, certo. No, ragazzi, non la sapete, il 14 maggio 2006, le Brigate Rosse, Marcello Barcolli, Francesco Lanto,
3: Emilio
2: Fedis.
0: Ah,
2: Fedis. E Marta hanno preso Gerry Scotti e l'hanno. Vabbè, non posso. Vabbè,
0: no.
2: È scritto.
4: Perché poi sono speculazioni.
2: L'altra strada.
0: Scusate.
2: Io non l'ho mai ben capita. Forse io il ragazzo con la giacca la sa meglio, perché l'età prima. Cioè,
0: io ieri ho visto Gerry Scotti in televisione.
2: Non è possibile.
3: No.
0: No, io lo giuro.
4: Ma sarà stata qualcosa, una
0: replica.
2: No, è una replica. Ah,
0: se non sbaglio,
2: una
0: però replica. C'era scritto te che te che te. Quindi, ok.
2: Ma è scritto là in basso a destra?
0: No, infatti, era poco leggibile.
2: Ma com'è che cioè, non mi ricordo bene. Appunto, è Brigate Rosse, è una storia, ma l'altra com'è?
0: Ma siete
3: io stavo aprendo la diretta, è un po' come ho fatto io quando sono entrato qua in studio. Si è buttato sul tavolone e niente, ha sfondato il tavolone, il pavimento, ed è finito nella regia, come si chiama, nello studio di TG5, dove hanno dato in diretta la sua morte
0: gridando allegria.
3: No,
0: è così. Quello era
3: sì. No, ma ti ricordi che in parallelo c'era Striscia Notizie con lui che si butta,
2: sì,
3: e con Enzino Iacchetti che fa questo è il bello della diretta. Mentre poi in parallelo su Italia 1 c'era Gerry Scotti che scendeva dall'etere, no? dal cielo,
2: da su a giù andava,
3: si spiattellava sul tavolo di TG5. C'era la suora, come si chiama quella suora?
2: La Francesca
3: che fa è morto Gerry Scotti in diretta qui clamoroso, esclusiva di TG5. Ha qualcosa da dire Gerry Scotti? Gerry Scotti.
2: Quindi questa è la seconda via. Ah, ma tra l'altro, su questa cosa qui, poi lui si è fatto malissimo, un dolore che ha portato alla morte.
3: Esperienza post mortem assurda.
2: Ma attenzione, al posto di chiamare il 118, mi ricordo, hanno chiamato per sbaglio il 117, è arrivata la Guardia di Finanza e non era in grado di aiutarlo, in quanto Guardia di Finanza.
3: Esatto. È vero. E confermo, perché io ero quella Guardia di Finanza.
0: Ah, eri lì.
3: Ero lì.
4: Ma eri.
0: Sono le 18:41.
3: Ok, sono le 18:41. Potrebbe arrivare un'interruzione a caso.
4: Ah, aspetta, sono le 18:41. Aspetta, sì, che guardo fuori alla finestra perché secondo me.
3: Ma mi sa che devo regolare meglio il mio orologio. No, perché no, a 39 a me.
4: No.
3: Mi dai l'orario un attimo?
0: Non sì, sono le 18:41.
3: No, sì, infatti ce l'ho di 56 secondi in anticipo. Grazie.
0: Di niente. Di niente.
4: No, questa è una cosa grave. Cioè, l'orologio sbagliato, la Guardia di Finanza.
3: Sì, no,
4: potrebbe...
3: dicevo, tu facevi parte di quella squadrone che è arrivato nello studio di Striscia Notizia.
4: Io?
3: Sì, me l'hai detto
4: tu. Sì, certo.
0: Io ho un'altra curiosità. Praticamente, lo scorso giovedì, anzi, lo scorso mercoledì, mi trovavo all'aeroporto di Linate. No, questa è più una breaking news.
3: Dove c'è la blu?
0: Sì, dove c'è la blu. Okay. Ho subito una violenza, perché praticamente c'era questa signora che a me non piaceva, era sulla cinquantina, sessantina forse.
3: Come fa a non piacerle una signora così?
0: Sì, non era proprio il mio tipo, soltanto che aveva questa maglia con scritto Kiss Me. Al che io non ho potuto dire, cioè
3: l'hai,
0: ho provato, ho detto signora, guardi, veramente vorrei tanto, però no. E lì non ha detto niente, però c'era questa maglia che mi parlava, diceva Kiss Me.
3: Però scusami, la questione è che stava facendo ai cazzi suoi e tu sei arrivato e hai detto non posso. Lei, sì, scusi, che cosa?
0: No, lei non ha detto niente perché sapeva di avere questa maglietta.
3: Ah, ok.
0: E quindi io mi sono avvicinato ancora di più, ho detto guardi signora, ma cioè la prego, non, veramente non voglio, non è il mio tipo, non è lei, sono io. E lei non ha detto niente, però aveva ancora questa maglietta, sapete, aveva luccicava la scritta.
3: Sì,
0: c'era questa cosa che, kiss me. E quindi purtroppo mi sono avvicinato e l'ho baciata.
3: E questo come ti ha fatto sentire?
0: È stato un limone intenso, però purtroppo io mi sento...
3: Domanda, ma lei aveva gli occhi aperti mentre ti baciava?
0: Sono le 18:43. Sì.
3: Ok, interessante.
4: Ah beh, giustamente, un bel ragazzo.
3: Ma quindi ce l'avevi anche te gli occhi aperti, ma che non... cioè devi tenerli chiusi.
0: No, non ho mai sbattuto le palpebre da allora.
3: Ah zio, la minchia, si c'è gli occhi rossi.
0: No, infatti. No, okay. Non sono riuscito a sbattere le palpebre per appunto la violenza psicologica che ho subito.
4: Ma anche per tanta bellezza. No,
0: non era particolarmente bella, solo che c'aveva sta maglietta qua con scritto V.

0: Eccoci! Attenzione perché guarda, sta squillando il telefono. Sta squillando
1: il telefono. Chi è?
0: Aspetta, rispondi.
1: Troppo veloce, scusate. Chi è?
0: Rispondi. Come caspita si risponde a sto coso?
2: Pronto?
0: Pronto, pronto.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Pronto.
2: Salve, sono incazzata.
1: Ma chi è?
0: No, chi è?
2: Io sono la signora Marini Sebastiana.
0: Salve. Non...
1: Sì, salve, ma...
2: Se la senta, io sono incazzata. Se io trovo quel ragazzo che ha detto quella cosa su di me,
1: ma sta parlando con noi?
2: Spacco tutto.
1: Ma questo è Poliradio? No, sta parlando
2: sì,
1: con
2: sì,
1: noi?
2: Sì, è Polirà, è Radio Pop. Ma
1: sì, certo.
2: No, sono incazzata.
0: Ma come
2: io
0: mai?
2: Sono la signora. Ce l'ho proprio addosso adesso. Con la maglietta con scritto quella... Kiss Me.
0: Ah,
1: quella che luccica?
2: Sì. Taglia triple XL.
1: Ah.
2: Quindi sono proprio io.
0: Beh, ora il ragazzo purtroppo non c'è, che
1: è andato via.
0: Come stavamo dicendo prima di quel discorso della finanza, è venuto, è dovuto uscire un secondo per un controllo, ma
2: è andato in bagno.
0: No,
1: è un controllo
2: della prostata.
1: Ma come mai? Sappiamo bene, però
2: allora, io sono veramente incazzata perché io non ho fatto niente.
0: Niente, ha fatto tutto questo ragazzo.
2: Ha fatto tutto lui.
0: E
2: io avevo soltanto questa maglietta bellissima che ho comprato dal vestito che dal negozio che ho sotto casa, che si chiama Besto Pazzo. Infatti è un po' loco, un po' pazzo.
1: Ma è qui che il nostro collega ha fatto l'errore.
2: No. Allora, devo dire che ho provocato anch'io un pochettino.
1: Ah, signora, però.
2: Ma a me piace provocare.
0: Cosa ha fatto? Ci dica.
2: Sai, il vestito, questo pazzo.
0: Ah.
2: Però quello che ha detto, cioè, a me dispiace veramente tanto.
0: Perché? Che cosa le ha detto? Cioè, noi non sappiamo.
2: Ma vi rendete conto?
1: Ma di cosa?
2: Ha detto che non le piacevo.
0: Vabbè, ma
1: cioè, signora, sono gusti.
0: Però
2: no,
0: comunque
2: io mi incazzo su queste cose, perché queste cose non si possono sentire in un paese civile come l'Italia.
1: Sì, però signora, lui ha ancora gli occhi aperti.
2: Sì, ho capito, però cioè, io comunque sono una triple XL, sono una taglia forte. E
1: quindi?
2: Come faccio a non piacere? Come faccio? Cioè, spiegatemelo.
0: Ma sono gusti.
2: Sempre piaciuta, come diceva quel detto bizantino, se non sbaglio. Bizantino.
0: Sì, anche quello
1: lo conosciamo,
0: l'hanno trovato anche quello.
2: Quindi sono veramente incazzata. Quando torna questo ragazzo, per favore gli dite: ma come fate? Come fate? Sto usando il voi
1: no,
2: napoletano.
1: Capiamo,
2: perché...
1: infatti.
0: Ma lei, mi scusi un secondo, ma non ha fatto nulla per, non so, spostarsi, dirgli di no.
2: Ma alla fine.
1: Non si è accorta, com'è possibile?
2: Ma alla fine a me. Mi è pure piaciuto.
0: Ah, quindi il problema era quello che era stato detto. Cioè,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: era
2: sì,
0: il gesto in sé, il gesto.
2: No, il gesto. Se uno ha una maglia del genere.
1: È un po' pazza.
2: È un po' pazza.
1: Ah, c'ha ragione. Però lei è arrabbiata perché si chiede come fa signora così a non piacere a questo ragazzo.
0: Infatti, immagino abbia la fila dietro. Cioè, ma lei non è sposata, no?
2: No, io sono signorina, come si dice dalla mia parte, signorina.
0: Ah, bene.
2: No, io sono proprio illibata.
0: Com'è? Scusi.
2: Sono illibata.
0: Ah, okay.
2: Non sono mai stata toccata, nemmeno da una rosa.
0: Ah,
1: conoscevo gli intillimani, però.
2: È un pensiero mio ad alta voce.
0: Rara.
2: Sentite, vi devo salutare.
1: Perché? Che sei?
0: Come, che ha qualche impegno galante.
1: Dove deve andare, signora?
2: Allora, io di solito la sera alle...
3: Sono le 18:50.
2: Ho degli appuntamenti, cioè praticamente io vado in giro. E
1: spieghi meglio.
2: Vado in giro con questa maglietta addosso.
1: Sempre?
2: E le persone mi baciano.
0: Ah,
2: e
0: funziona
2: felice,
0: quindi.
2: Cioè, contenta. E io passo le mie serate così. È chiaro? E nessuno mi deve dire niente.
1: No, ha chiamato lei, però non è che possiamo, cioè,
2: No, nessuno.
1: E possiamo dire tutto.
2: Ha
1: chiamata lei.
0: Cioè, quindi voleva farsi un po' di pubblicità.
1: Sì, insomma.
0: Voleva farlo sapere agli altri che stavo uscendo.
2: Sì,
0: lei dove,
2: uscendo.
0: Dove sta andando?
2: Io
0: di
2: adesso
0: preciso.
2: Sto uscendo in via Melzo, Milano. Venitemi a baciare.
0: Va bene, per tutti noi.
1: Grazie.
2: Mi vado a mettere i tacchi. Tutto. Ciao, ragazzi.
0: Ciao, ciao.
2: Vi aspetto in via Melzo. Ciao.
0: Ciao, una ciao, buona. Buona serata.
1: Vabbè, non glielo diciamo al tizio, al ragazzo.
0: No, meglio non. Quando,
1: già è con la finanza, lasciamolo stare.
0: No, ci avrai i suoi problemi. Sì, sì.
1: Non diciamo niente, sorridiamo, diciamo.
0: Ah, poi la signora era contenta.

0: First Time, Ozier. Ragazzi, interrompiamo veramente la musica. Let the music stop. Perché, cioè, ragazzi, non so se avete visto, ma la Fotta si è ripresa il trono.
1: La Fotta?
0: La Fotta, Bologna BFD, la Fotta di Bologna.
1: Ma che.
0: Si è presa il tetto d'Italia, ha vinto finalmente.
1: È calcio, no?
0: No, no, no, è Flying Disc. Vabbè, come non conosci il campionato italiano di Flying Disc?
1: Di Flying Disc?
0: Sì, sì, sì, ha vinto 7-2 contro la Cotarica Grandis di Rimini, ragazzi. Cioè, no, non mi dite che non l'avete visto. Non mi dite che non l'avete visto.
1: Ma cosa ce ne frega? No.
2: No, non. Come cioè. No?
1: Ma che è?
2: Mai sentito parlare.
0: Ragazzi, la Cotarica di Rimini. Cotarica Grandis di Rimini. Il campionato italiano di Flying Disc.
1: No.
0: Ma è uno degli eventi più importanti del panorama italiano.
2: Ma che gioco è? Cioè,
1: interrompe la trasmissione per questa cosa.
2: Io non ho capito questo Flying Disc che cos'è, perché. Sto.
1: Vabbè, ma Flying Disc come freeze, cioè, questo non ce ne frega niente.
2: Vabbè,
1: io ho una roba. No, non ce ne frega niente. Io posso dire che è primo il One for Green.
2: Il
1: One for Green.
2: No, okay,
1: 51 punti fatti. 47 subiti perché c'è stata una defiance. Però 51 punti fatti, ragazzi.
2: Ma sì, ma il corso
1: hanno fatto poi sul 46. Una sbocciata che ancora c'è la Foto.
0: No, vabbè,
2: una sbocciata, ma non è bocce, che roba
0: bocce,
2: è?
0: Non è calcio.
1: No, è certo, è bocce. Sì, sì, sì. Ah, no, frisbee, quelle cose lì, bocce.
0: Ah, sì, vabbè, è bocce, dai. Come se, vabbè,
1: ha sbocciato, c'è la Foto, la firma. Vabbè.
0: Sì, vabbè, dai.
1: Federazione,
2: tipo, vabbè, a me sembra una roba serviva fino a un certo punto, però c'è
1: voi.
2: Invece una roba davvero importante, perché per soltanto 5 wickets l'Hyperboard Kingmans ha battuto il Peshawar Zalmi, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, come di che cosa stiamo parlando? La partita, l'evento parlando dell'anno. Una cosa che io aspettavo da tantissimo
1: festival
2: tempo. Ma no, che festival, ragazzi.
0: Vabbè, ragazzi, vi salutiamo.
1: Ci
0: salutiamo
1: il cricket.
0: Vi lasciamo con Olivia Rodrigo, Bad Idea Right. Dai, grazie a tutti, grazie a Daviduccio, grazie a Leo Matta. Un bacione, ci vediamo giovedì prossimo.
2: Ciao.
0: Ciao Fioi. Vi lasciamo col circo volante di Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Benvenuti al circo volante di Poly Radio. Tenete pronti i vostri biglietti.

0: Bentornati al Circo Volante di Poliradio. Questa sera eccezionalmente in onda dallo Studio 2.
1: Avete visto quante cose possono migliorare all'interno dei nostri programmi?
0: Posso dire che lo Studio 2 suona incredibilmente bene, un po' troppo forte. Infatti sono un chilometro dal microfono. Ti prego, abbassaci dal mixer perché mi sto uccidendo. Ma chi siamo noi a suonare così forte? Inizierei proprio da colui che ci sta abbassando il volume in questo momento, il DJ Lorenzino da Trieste al mixer.
2: Buonasera, un applauso.
1: Alla mia destra, che poi dipende da dove arrivi, potrebbe essere alla vostra sinistra, scegliete voi, il gran visir, il maestro Jory Wind.
0: Buonasera. Eccezionalmente alla mia sinistra, il dottore Rioncadio.
1: Grazie.
0: Sì, perché quando siamo in studio 1, io
1: è
0: sono
1: vero.
0: Di qua e tu sei... E
1: oggi siamo così, vabbè, un no, po'
3: come
1: strano.
3: Come stare a destra o a sinistra? Cioè...
1: Allora, posso dire?
0: Ti senti un po' come il PD? Cioè, a sinistra ma non tanto, cioè alla fine siamo qua.
1: Sì, un po' tutti fratelli, cose così. Vedo dei vostri profili un po' diversi, quindi sto cercando ancora di ambientarvi. Mi sembra come di fare un programma con due persone completamente diverse. Spero di abituarmi. Ma avete visto, cioè, molta gente si chiede, ma perché? Perché lo studio del Circo Volante di Poliradio è stato cambiato inesorabilmente? Perché dobbiamo dirlo, dobbiamo essere sinceri, non ci potete seguire su Twitch oggi.
0: Esatto, perché tra le varie non feature dello Studio 2 c'è non essere su Twitch.
1: Però ci sono grandi feature, tipo possono chiamarci?
0: Sì.
1: Ok, possono scriverci?
0: Sì.
1: Allora, diamo dei numeri, dei contatti. Ah, ce li ho qua sotto, pazzesco, veramente.
3: È comodissimo.
1: Potete chiamarci allo 02239924756 o 6 se preferite. Poi potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652
0: oppure su Telegram a Poliradio Bot. Queste sono tutte le opzioni che avete a disposizione.
1: Ma se poi volete, scrivete anche su Twitch e rompete i coglioni a chi in questo momento sta occupando in maniera abusiva lo Studio 1. Ma proprio rompetegli.
0: Se voi chiamate al telefono, a loro suona così come suona noi. Magari rispondono. Bello. Dovesse rispondervi qualcuno che non è di Gero Renzino a Trieste, ditegli: teste di minchia, volevo chiamare il Circo Volante di Poliradio.
1: Dove?
0: Già gli avete usurpato lo studio, gli fottete pure le telefonate. Qualcosa di questo genere, ecco.
1: Sì,
0: perché magari con le giuste educazione, poi noi
1: sì,
0: non siamo
1: sì,
0: bravissimi
1: sì, sì, sì, sì.
0: Magari su mettersi il tatto, però il messaggio deve essere questo, ecco.
1: Bello e chiaro, forte e tondo.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Partiamo a cannone con questa puntata. Come sempre, musica e poi abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare.
1: Sì, un sacco.

0: bella, bella!
1: Quella
0: pelle diamante.
1: Perché
0: potrebbe essere che sia pelle di diamante, invece è pelle di amante.
1: Ok,
0: c'è una crasi, c'è una crasi tra la preposizione e la parola.
1: Quindi la sua pelle è la pelle di un amante alla fine.
0: Anche sono tutte interpretazioni.
1: Quindi è proprio interpretazioni che tu puoi dare. La musica ti regala anche queste magie, certo, questi strani.
0: La vive più simile alla propria esperienza personale.
1: Minchia.
0: Se uno ha degli amanti, la vedi in un modo. Se uno ha dei diamanti, la
1: vedi
0: in un
1: altro modo. Voi vi sentite più amanti o diamanti? Se potessi chiedere.
2: Diamante.
1: Tu sei diamante.
2: Sì,
1: tu, Joe, ti senti più diamante?
0: Una Coca-Cola e non la trovo più.
1: Mi sa che ce l'hai là sopra, più sopra, più sopra.
0: E ce l'ho messa io, capito? Io no, io più diamante.
1: Io sento di essere più un amante.
2: Ci sta, sì, ci sta. Ti s'addice.
1: Grazie, grazie, grazie. Spero che...
0: Perché i soldi possono comprare l'amore, ma l'amore non può comprare i soldi. Non si può vendere l'amore per
1: non si può vendere l'amore.
0: Cioè,
2: qualcuno esatto.
0: Però non è così facile.
1: Ma no, alla fine non sono equivalenti. Alla fine di tutto, dai. Diciamoci la verità.
0: È una corrispondenza più univoca.
1: Sì, cioè, se non c'è uno, non c'è l'altro. Se c'è l'altro, c'è anche l'uno. Sì, sì,
0: sì. Sì, sì,
1: funziona sempre così. Amici miei, ragazzotti, a voi nella vita è mai capitato di avere dei problemi? Di aver sbagliato qualcosa, di aver fatto qualcosa non nella maniera in cui
0: ottimale,
1: bravo, in cui reputavate corretta. Era una domanda, scusate.
2: Sì,
0: certo.
1: Tante volte. E magari ve l'hanno fatto notare le altre persone, vi hanno detto: senti, però questa cosa l'hai fatta un po' così,
0: l'hai fatta un po' di merda,
1: l'hai fatta un po' di merda, tutto il resto. E siete mai riusciti nella vostra vita a prendere quel problema e in qualche maniera a trasformarlo in qualcosa che diventasse efficace, efficiente?
0: Cioè?
1: Non so bene come spiegarlo, sto cercando solo di fare un'introduzione all'argomento.
0: Cioè, dire che, cioè, non sistemare il problema.
1: Esatto, quel problema farla diventare quasi una feature.
0: Bah, sì, sicuramente, non mi vengono in mente esempi, ma...
1: Io ho oggi l'esempio.
0: Vai.
1: Un esempio che veramente mi ha devastato per quanto era pazzesco. Parliamo della grande azienda, famosa da che noi eravamo piccolini, e credo che ancora oggi vada avanti, della Chupa Chups.
0: Ah, sì.
1: La Chupa Chups. Se voi doveste andarmi a descrivere il problema più grosso di quei lecca-lecca della Chupa
0: Quali
1: Chups.
0: Quali sono?
1: Qual è, secondo voi, il problema più grosso che hanno?
0: Scartarli.
1: Minchia, sei già arrivato all'argomento clou. Scartarli. E su internet si è parlato in una certa fase, credo nell'ultimo periodo, più content creator hanno iniziato a dire: cazzo, ma questi cazzo, difficile togliere la plastica, ma poi sono sempre arrotolati, perché poi non è mai possibile smontarli come la volta prima. Non so se mi siete accorti,
0: cioè, non è che una volta hai imparato, come le chiavette USB, cioè non sono mai giuste.
1: E ad un certo punto un'azienda cosa dice? Ok, ascoltiamo i propri consumatori, cerchiamo di fare un design un po' diverso del nostro packaging, del nostro lecca lecca, e accontentiamo tutti. Però se facessi così, tutti sarebbero contenti e di questa cosa si smetterebbe di parlare.
0: Giusto.
1: Tu, cioè, le azioni in borsa crollano completamente.
0: Amici, se domani la Chupa Chups facesse dei Chupa Chups super scartabili, sarebbe un casino.
1: Sì, cioè, diventa super banale. Cioè, a quel punto forse non ti viene neanche più da comprarli.
0: Senza questa challenge.
1: E la Chupa Chups ha detto: senti, siamo onesti tra di noi. Alla fine di tutto, c'è sempre un modo per scartare il Chupa Chups. Per male che ti vada, hai un paio di forbici, tagli la plastica e la risolvi così. E loro cosa si sono detti? Hanno detto: ma perché non la rendiamo qualcosa di ancora più figo? E cosa hanno fatto quelli della Chupa Chups? Quelli che per me sono, cioè, hanno avuto un'idea fuori di testa, geniale. Hanno detto: noi ricreiamo un Chupa Chups un po' più grosso e lo facciamo super ermetico. E questo Chupa Chups super ermetico l'hanno dato a un certo tipo di youtuber, twitcher, comunque content creator. Ovvero quei content creator che vanno a distruggere cose. Non so se l'avete mai visto.
0: Apposta indistruttibile.
1: Hanno detto, hanno sfidato le persone, i content creator,
0: ad aprirlo.
1: E vi giuro, raga, era fatto in maniera pazzesca, perché erano catene sopra, erano maglie proprio incatenate.
0: Maglie di ferro.
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, e tu vedi questi youtuber che lo smontano in vari posti. All'inizio loro ti dicono: vediamo se ce l'ha fatta a smontarlo solo con le mani. Chiaramente impossibili. E la gara era chi utilizzava meno strumenti, meno problematiche, meno robe del genere. Questa roba è spopolata.
0: Io vorrei, non so se volevi arrivare a una conclusione, ma io avrei una morale.
1: Vai.
0: Vorrei fare un pensiero.
1: Vai.
0: A quella persona che lavorava alla Chupa Chups 20, 30, 40 anni fa,
1: sì,
0: che ha fatto il packaging, tutti gli hanno detto all'inizio bene, poi a un certo punto il suo capo gli ha detto: oh, guarda, le vendite stanno andando già, però fattelo dire, hai fatto un lavoro di merda, questo Chupa Chups non si può aprire. E lui magari, cioè, magari non l'hanno neanche licenziato, però,
1: certo,
0: come dire, ci sarà stato anche male, ci avrei detto:
1: penso,
0: cazzo,
1: sì,
0: però io ho fatto un lavoro, credevo di averlo fatto bene, invece ho fatto un disastro. E tutta la gente che si lamentava, lui magari si sentiva in colpa, arrivava a casa e diceva: cazzo, però questa macchia del mio curriculum. Invece, vedi,
1: adesso
0: hai fatto bene.
1: Bravo, mai dubitare di se stessi.
0: Quando voi arrivate a fine giornata, che il capo, non è che il capo, il collega magari vi dice: cioè, sì, però fatelo dire, il lavoro, cioè, non da cazziarti, però neanche bene, diciamocelo.
1: Certo.
0: Sappiate che c'è chi
1: potrebbe apprezzarlo,
0: potrebbe apprezzarlo
1: il vostro. E vorrei dire, in fondo dei fondi, che quando tu riuscivi a smontarlo questo Chupa Chup, perché c'è qualcuno che ci è riuscito, alla fine ricevevi il premio. E quale grande premio? Un Chupa Chup in cui la carta era molto più semplice. Quindi Chupa Chup geniale. E anche tu che hai creato questa cosa della carta incastrata, genio.

0: L'avete sentita la storia di Adam and Steve?
1: Di Erika Wickman.
0: Erika Wickman, quindi lei ha preso Eva, l'ha tirata fuori dall'albero, e ha detto: Adam and Steve.
1: Io sono scandalizzato. Non si può in quest'epoca fare queste cose e fare delle canzoni in cui si usa l'orchestral hit, che è questo suono di tutta orchestra che fa un'unica nota nel 2026, come se fosse una cosa bella.
0: E invece qualcuno ci prova, ci riprova anni dopo anni.
1: Io mi piace questo mood incazzato che abbiamo sotto, perché io vorrei parlare di una cosa,
0: okay,
1: che non so se mi fa incazzare, mi fa molto riflettere, però un riflettere tendente sai, sul baratro tra l'incazzarti.
0: Chiaro.
1: Noi sai, in questo programma abbiamo parlato tante volte di truffe.
0: Sì, tu. Sì.
1: Qual è il problema del fare una truffa? Che tu quando vuoi fare una truffa e rubare dei soldi alla gente, no? Magari punti a farti dare, che ne so, $2,000, no? Il classico principe indiano bloccato in Sudafrica che ha bisogno di $2,000-$3,000. Qual è il problema? Che tu non è che puoi fare delle truffette con pochi soldi, perché tendenzialmente tutte le truffe si sgamano. Cioè,
0: sì,
1: una volta che tu gli hai dato i soldi e ti hanno inculato, dici: cazzo, era una truffa. Quali sono le truffe migliori? Quelle che non si potrà mai sapere se erano una truffa o no.
0: Ok.
1: E quindi tu magari ti viene pure il sospetto che sia una truffa, ma però non hai modo di dimostrarlo. Qual è un esempio di una potenziale truffa? Io intanto mi chiedo: ma questa sarà una truffa o no? Sai, Arion, tu non hai questo problema.
0: Ok.
1: Ma io e molti tuoi colleghi ingegneri,
0: sì,
1: abbiamo un problema, che i capelli cominciano a essere un po' difettanti.
0: Tu meglio di tanti altri, posso
1: dire. Il mio problema non è tanto io meglio di tanti altri. Il mio problema non è tanto perderli, quanto che sono molto sottili, quindi un po' inconsistenti.
0: Okay.
1: E quindi io e tante altre persone ci rivolgiamo a dei sedicenti esperti di tricologia.
0: Oh, ok.
1: Che ti dicono: ma puoi comprare questi shampoo, queste lozioni da mettere durante i cambi di stagione,
0: certo,
1: integratori.
0: Certo.
1: E io ho fatto un po' un calcolo, e alla fine in un anno ci smeno 200-300 euro di ste robe.
0: Ok.
1: Che dici, se fosse una truffa è un po' poco, cioè chi ti trufferebbe per 200-300 euro all'anno? Qual è il fatto? Che loro, da esperti di tricologia, ti dicono sempre: metti una mano sulla spalla, una sul cuore, ti dicono:
0: se sei pelato, una sulla testa.
1: Ti dicono: sappi però che queste cose non fanno miracoli. I capelli che hai perso non torneranno più.
0: Okay.
1: Queste cose servono a non perdere quelli che ti sono rimasti. E tu dici:
0: a
1: sì, apprezzo la sincerità.
0: Sì, sì,
1: e dici: ah, cazzo, sì, devo salvare salvi. E quindi tu passi.
0: Posso dire, ti fa anche sentire di non stare essendo ancora meno truffato.
1: No, esatto, perché dici: guarda, tu potevi dirmi: no, guarda,
0: sì,
1: con questi
0: ti ricresco.
1: Però se ci pensi, se uno ti vendesse per 2000 euro una cosa che dici: ah, questi te li fa ricrescere, dopo uno dici: ah, cazzo, non mi fa ricrescere un cazzo. Dici:
0: certo,
1: ah, una truffa,
0: culo.
1: E non gli dai più.
0: Yes.
1: Invece così, tu, sì, anno dopo anno,
0: è una
1: dopo anno,
0: vita.
1: E tu dici: vabbè, in effetti non stanno più cadendo. Ma tu come fai a sapere che non stanno cadendo per le cose che stai usando o di per sé? Non c'è fisicamente un modo. E tu ti chiederai per tutta la vita: ma se io adesso smetto di spendere questi soldi ogni anno,
0: che
1: se
0: succede?
1: È la fine del mondo, perdo tutti i capelli. Oh,
0: poi magari ti capita proprio quel momento di stress, in quella,
1: esatto,
0: settimana in cui lasci il tuo shampoo o le tue creme e praticamente magari quelli si diradano per qualche strano fenomeno.
1: E magari non c'entra un cazzo.
0: Esatto, però tu torni subito e fai: no, ti prego, dammi tutto lo shampoo del mondo, prendi, inizia a farti 4 lavaggi sulla testa.
1: Io
0: finché non si riprendono.
1: Voglio dire che non posso, non c'è modo di dire se quella delle lozioni per capelli sia una truffa o no. Ma se fosse una truffa, sarebbe la truffa meglio organizzata e più redditizia della storia, perché nessuno potrebbe mai dirgli. Cioè,
0: ehi,
1: come
0: tu
1: fai? Dovresti avere tipo due gemelli, stressarli ugualmente, fargli vivere,
0: certo,
1: la stessa vita, poi a uno dargli,
0: certo,
1: le cose, a uno no, e vedere se a quel punto cambia. Cioè, è l'unica.
0: Hai mai notato che per fare, cioè, gli unici che hanno fatto una cosa del genere sono stati tipo i nazisti, che non vengono ricordati come positivi, quindi non cioè loro si sono difesi anche da questa cosa, cioè,
1: esatto,
0: di prendere due persone.
1: Mica possiamo, loro diranno, mica siamo dei nazisti che possono prendere delle persone e fare degli esperimenti,
0: cioè, assolutamente sarebbe criminale e non bello, anzi anche poco igienico forse.
1: Esatto, poi costringesti proprio, dovresti applicare a tutti lo stesso livello di stress,
0: capisci?
1: Cioè non c'è,
0: no,
1: modo.
0: Sarebbe complesso,
1: quindi
0: sarebbe
1: io,
0: complesso.
1: A questa potenziale persona che non sappiamo se esiste, perché non sappiamo se è una truffa, io vorrei fare degli ipotetici complimenti per aver ingegnato il piano più incredibile di sempre.

0: prima si esibiscogliava a notti.
1: Complesso del primo maggio di Eroe Storie Tese, un ritratto del concerto del primo maggio, annuale appuntamento organizzato da CGL Cisle Will. Non so chi siano, ma è tipo questa frase che si dice sempre.
2: Si dice sempre.
3: Voi l'avevate sentito quest'anno?
1: No.
2: Il primo maggio o il disco di Elio?
3: No, il primo maggio, il primo maggio.
2: Sì.
3: Puoi dirmi il cantante migliore che c'è stato in gara?
2: No, non so se è neanche una gara. Pensavo dicessi sentito nel senso, che lo senti dentro.
3: Percepito. No, proprio ascoltato con le tue... con il tuo apparato uditivo?
2: Assolutamente no.
3: Ah, ok. No. Minchia, il primo maggio smuove veramente
2: i lavoratori.
3: Se dovessimo. Lavoratori, paroloni, grossi come delle capanne.
1: Io ho dormito il primo maggio.
3: Non riesco a capire se ti sta andando il microfono. Puoi provare a dire.
1: Ho parlato molto piano per un effetto di.
3: Ah, ok. Proprio. Torniamo. Ah, ho capito. Ma ragazzi, voi quest'anno andate in vacanza? Andrete in vacanza ad un certo punto?
1: Sì.
3: E posso chiedervi, dove andate in vacanza?
1: In Sardegna.
3: Minchia, il ragazzo ha fatto veramente i soldi. Io l'ho conosciuto.
1: Tu che sei in isole, in mezzo al Pacifico.
3: Io l'ho conosciuto quando andavamo a mangiare il Mundial a 3,50 euro. E la nostra vacanza migliore era andare a fare le passeggiate. E adesso Sardegna. Bravo ragazzone. Ti rispetto.
2: Non male.
3: Lorenzo, posso sapere anche te dove vai?
2: Io a Zurigo e a Gaeta.
3: Cioè.
1: Poi dici a me.
3: Capisci. Io ringrazio che viviamo in questo mondo. Ringrazio che finalmente, grazie alla globalizzazione, noi possiamo andare nei luoghi, nei posti.
1: Certo.
3: Tendenzialmente nei bei posti, nei bei luoghi. E sono veramente felice, sono veramente contento. Sapete cosa inizia a darmi un po' fastidio? Inizia un pochino a farmi arrabbiare.
1: Cosa, dottor Cadi?
3: Quelle persone che decidono appunto di andare in vacanza. Vogliono andare in vacanza, quindi dicono: oh, cazzo bello, amore, andiamo in vacanza adesso, finalmente andiamo in vacanza. E decidono di andare in posti poverissimi. Posti di merda. Posti che fanno cagare. E voi direte: perché? Perché andare in... perché Erion ce l'hai con queste persone? Vedete, amici miei, ragazzi miei, sapete cosa succede nei posti di merda? Nei posti di merda non è arrivata la globalizzazione. Non sono arrivati i medicinali. Non sono arrivate le cure. Non è arrivato niente di tutto ciò. Zero totale. E lo so che queste persone che vanno, che sono tendenzialmente persone un po' comunistoidi, che però hanno il Rolex. Sì, sono sempre quelli che hanno bisogno di ricordarsi le origini della povertà. Quello che Papa Marx gli diceva: sì, povero fino alla morte. Loro hanno bisogno di rivedere per dire: cazzo, questo capitalismo di merda. Non perché adesso non

0: io voglio parlare quando vai nei luoghi poveri,
1: nei paesi sottosviluppati,
0: nei paesi estremamente sottosviluppati. E io mi sono un po' rotto i coglioni di questa cosa. Mi sono rotto i coglioni, ma perché neanche, cioè, neanche quelli che abitano in questi paesi poveri sono mai stati toccati dalla globalizzazione e molto spesso non vogliono questa roba. Dicono, noi ce ne stiamo qua. Cioè, noi potremmo essere salvi, ragazzi. Cioè, loro se ne stanno per i cazzi loro, le tribù africane o le tribù nei paesini del Sud America inculati.
2: Fare dei sondaggi e chiedere, volete il turismo?
0: Sì, ma non lo vogliono palesemente. Gli andiamo a rompere i coglioni. E questa cosa ci salverebbe tutti. Cioè, la globalizzazione è bella perché tocca posti che vogliono essere ricchi e non toccano posti che non vogliono essere, che vogliono stare lì.
1: Che vogliono non vivere. Vogliono essere ricchi.
0: E poi succede che a casa, grazie a questi posti di merda, possiamo dircelo, noi ci portiamo l'antivirus. Porca troia, questa coppia che non poteva andare alle Seychelles, non poteva andare in Sud, ai Caraibi, alle Canarie, alle Maldive, a farsi due settimane di mare, non poteva andare in posti in cui ti inoculano 84 vaccini e tu però sei a posto e rischi al massimo un po' di febbriciattola perché devi abituarti al vaccino e tutto il resto. No, decido di andare nelle anfratte, dove ci sono ratti, dove c'è merda, dove c'è schifo, e si portano a casa un regalino.
2: Vabbè.
0: Un regalino. E a me dispiace che loro se ne hanno morti. Non voglio adesso dire che non mi... Però porca troia. E io sono... Io adesso lo dico con... Veramente. Sono qua, lo dico, lo affermo, e sono qui pronto a ricredermi e a chiedere scusa a tutti. Secondo me, con l'antivirus non andiamo da nessuna parte, nel senso che guarderemo un po' i contagi, diremo ok, qualche persona si è contagiata e finisce là. Però perché creare questa situazione del cazzo?
2: Quando potresti andare al mare,
0: sì,
2: a Jesolo Lido,
0: sì,
2: e stare tranquillo,
0: sì.
2: Questa è un'ottima...
0: Io non ce la faccio più, perché poi i giornalisti, che sono altri personaggi molto interessanti, cavalcano la cosa e io mi ritrovo bombardato. L'antivirus ha fatto un altro piccolo caso. Lì, da quelle parti è andato e si è trovato forse un potenziale caso. Basta, lasciamo i poveri dove vogliono stare. Non voglio farne un discorso elitario.
2: No, infatti.
0: Cioè, i poveri,
2: cioè,
0: che
2: i posti di merda sono anche in Italia, non è che...
0: Sì, sì, sì,
2: cioè,
0: assolutamente.
2: Immagina andare volontariamente al mare a Barcola.
0: Capisci?
2: Cioè,
0: no,
2: io mi immagino le malattie,
0: sì,
2: che ti prendi,
0: merda, il piscio, tutto il resto.

0: Bocca Dream Catcher e non Bocca quella che utilizzate per fare gnam gnam gnam gnam, ma forse è riferito a, alla città, quella brasiliana, un altro posto che forse sconsiglierei di andare a vedere? Non lo so, non lo so, non lo so.
1: Non ne ho idea.
2: Che schifo è. Il turismo.
0: Veramente.
1: Rimanete nelle vostre città.
0: Sì, godetevi i parchi della vostra città. Andate ad accarezzare gli animaletti, quelli carini dei vostri paesini. Lasciate i topi e i ratti dalle altre posti, dalle altre lati.
1: Che poi oggi ci si può tranquillamente godere la cultura degli altri paesi dalla comodità del proprio divano o del proprio PC, se mi faccio dire. Perché questa globalizzazione ha portato anche l'arrivo di cose, anche di film, no?
0: Certo.
1: Alla fine, qual è forse la nazione straniera di cui tutti sono un po' più affascinati? Mi verrebbe da dire il Giappone, più che
0: molto,
1: non
0: molto.
1: Adesso la Corea per K-pop,
0: sì, sì,
1: Dimona,
0: sì, sì, sì, sì,
1: però per dire, se parli di, che ne so, della Malesia, non conosco tutti questi fan della Malesia.
0: Direi
1: il Giappone,
0: no.
1: Tantissimi, ma perché tutti abbiamo visto anime, manga, cose.
0: Sì, sì, sì, tutti te li citano, fanno quello, quell'altro, fai sì, sì, sì.
1: Ad esempio, sai che c'è un film, un grande capolavoro di Hayao Miyazaki che sta per tornare al cinema?
0: Mi sa che ho sentito qualcosa.
1: Parliamo della Principessa Mononoke che tornerà al cinema dal 4 giugno. E
0: da non confondere con la Principessa Mononoke, che è una potenziale canzone.
1: Una canzone di Dio. O la Principessa Monodose, che è una YouTube.
0: Scusa Joe, perdonami, andiamo avanti.
1: La Principessa Mononoke, che è un capolavoro di Hayao Miyazaki, quel film che è per bambini ma che anche gli adulti possono capire.
0: Sì, sì, sì.
1: E che è tuttora disponibile su Netflix.
0: Ok.
1: Un film che ha fatto tanto parlare di sé.
0: Certo.
1: In Italia.
0: Certo.
1: Anche per via della sua edizione italiana molto discussa, molto discussa. Perché dovete capire, molti hanno forse più pop, più conosciuta è l'edizione italiana, un famoso edizione italiana di Evangelion,
0: sì,
1: di cui si era tanto parlato, con delle frasi, come dire, grammaticalmente un po' strane,
0: sì,
1: un po'
0: difficili
1: vorrei citare il famoso "però quanto a te quanto a quello che puoi fare, che tu per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci". Qua è solo un problema, sì, un po' di frase costruita un po' a cazzo di cane. Questo deriva però dalla volontà dell'autore di questo adattamento di essere il più fedele possibile al giapponese, proprio parola per parola, perché si sa, quando vuoi essere fedele a una lingua tu traduci parola per parola lasciandole nell'ordine della costruzione originale,
0: così che funziona,
1: fottendotene totalmente dell'impatto non solo linguistico ma anche culturale della nazione di arrivo. Questa persona, che è Gualtiero Cannarsi, che è una persona estremamente propensa a querelare chi lo insulta. Infatti io non farò un giudizio molto generico. Diciamo che persone su internet hanno usato parole tipo incompetente, o anche parole forti quali raccomandato, al quale io non mi assolutamente
0: sciacquatevi la bocca,
1: associo,
0: voi che lo dite.
1: Non mi associo
0: sciacquatevi
1: a
0: la
1: questa
0: bocca,
1: cosa.
0: È comunque un professionista.
1: È comunque un professionista. E dovete sapere che nel doppiaggio di Mononoke sono state fatte anche lì delle scelte artistiche
0: quantomeno interessanti, tu
1: quantomeno
0: dici.
1: Quantomeno interessanti e, mi permetto di dire, anche forse difficilmente aderenti alla cultura italiana. Dovete capire che in Mononoke c'è una divinità, una specie di spirito della foresta, no?
0: So dove stai andando.
1: Uno spirito della foresta.
0: Uh-huh.
1: Il cui nome giapponese, che vorrei avere qua sotto perché voglio fare proprio la persona colta, ma non lo sto trovando il nome giapponese, ma una parola giapponese che si può separare in due parti. La prima parte, che vuol dire divinità, spirito, e che il nostro ha tradotto come Dio.
0: Dio.
1: E una seconda parte che denota il suo essere un animale. Quindi una parola che potrebbe dire bestia selvatica, bestia, è stata tradotta come bestia. E queste due parole, Dio e bestia, sono state messe una a fianco all'altra, così
0: formando
1: quello che ovviamente si va a formare e inserite nel doppiaggio di questo cartone senza nessun ritegno. Cioè tutti i personaggi normalmente si appellano a questo personaggio, che, come dire, questa divinità che è stata corrotta, quindi c'è chi pensa che sia positivo, uno spirito della foresta positivo, e quindi lo invoca e quindi chiama il suo nome in maniera invocata, e qualcuno che invece è maledetto
0: Dio.
1: Questo qua è... Io ho chiesto, volevo dare del contesto, addirittura chiesto al direttivo: posso mandare in onda una clip di questo film che è su Netflix e tutti,
0: quindi,
1: possono guardare?
0: Anche la Chiesa Cattolica.
1: E mi è stato detto meglio di no.
0: Che palle.
1: Cioè, come
3: censura,
1: possibile? Censura. Perché questa cosa è, cioè, censura di Poliradio, ma questo è su Netflix, ragazzi. Cioè, recuperatevi La Principessa Mononoke. E io sono molto triste, signori, perché voi potete andare su Netflix a recuperarvi questo film.
0: Sì.
1: Ma quando andrete a vedere la versione restaurata in 4K il 4 giugno al cinema,
0: no,
1: questa versione non sarà più quella.
0: Che
1: è stato eseguito un nuovo doppiaggio. Io sono molto contrario, perché questa è colpa di tutti quelli che si sono lamentati di Evangelion.
0: C'è stato un dub washing,
1: sono stati ripuliti e rifatto il doppiaggio per colpa di delle polemiche sterili che ce l'avevano con questo doppiaggio. Alla fine molto creativo,
0: sì,
1: molto, che voleva dare una interpretazione diversa.
0: Però la dava
1: storia,
0: quella magia in qualche maniera. Poi certo, su Evangelion è stata la merda, però...
1: Evangelion non aveva bisogno forse di questa magia. Su Miyazaki tutti ricordano i film di Miyazaki come questi film
0: in cui
1: si capisce e non si capisce, senza capire che questo non capire un cazzo derivava dal doppiaggio italiano.
0: Molto cannarsi questa tua ultima frase. Io mi sono poi chiesto sempre una cosa, ma se noi prendessimo le frasi che cannarsi ha appunto tradotto, e tipo quella che hai prima citato tu di Evangelion, e noi dicessimo, guarda, c'è questo testo qua e lo diamo a una persona giapponese, e gli diciamo, scusami, puoi provare ad adattare quello che tu stai vedendo letto qui?
1: E lui direbbe, ma che cazzo è sta roba?
0: Insomma, sono quegli esperimenti dove tu rimpallini la traduzione da un sito all'altro e vedi alla fine che cazzo ne
1: esce.
0: Io
1: proverei a darlo a ChatGPT e vedere cosa esce. Va bene, quindi niente, andate a vedere Mononoke al cinema, purtroppo senza divinità. Che si sente

0: band di cui Poliradio è azionista va al 50%.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Un
1: sì,
0: po' no, meno, perché si sa che i bassisti valgono meno degli altri componenti della band.
1: Però sì, ne abbiamo portati tanti lì dentro in quella band e ne abbiamo cacciati altrettanto.
0: Perfetto, perfetto. Abbiamo qui un ospite che vuole partecipare alla degustazione di tramezzini.
2: È venuto apposta.
1: Ci può dedicare 5 minuti invece di cercare i cavi? Oh, che palle.
0: Va bene, niente. Veramente non avremo un quarto ospite a meno che non ci voglia. Se vai su e dici qualcuno vuole partecipare alla degustazione di tramezzini.
2: Guarda, io posso darti un'opinione se mi dici dove posso trovare un cavo AUX velocemente.
0: Cosa vuol dire AUX? Quali connettori desideri ai due lati del cavo?
1: Jacks XLR?
0: Mini jack, mini jack.
3: Jacks
2: grandes.
0: Ce ne sono due nel cassetto dello studio, ma anche lì jack TS.
3: No, TS.
0: No,
3: TS. TS, quella grande.
1: TS come transessuale.
0: Ma dico,
1: o come Trieste.
0: Ah, come Trieste, bravo. Perché dovete sapere che i jack TS hanno due connettori, mentre i TRS hanno tre connettori. E a seconda che dobbiate passare un segnale bilanciato stereo oppure mono, cambia.
2: Grazie.
0: Prego.
1: Va bene.
0: Ma siamo arrivati al punto clou di questo. Non la recensione di cavi audio, ma la recensione...
1: Vaffanculo con la recensione di merda.
0: La recensione dei tramezzini, tutti i tramezzini dei supermercati. Io per stasera avevo comprato dei tramezzini incredibili, me li sono dimenticati in ufficio, quindi abbiamo dei tramezzini medi.
1: Sì, direi medi. Fanno veramente il suo.
0: Cosa, che gusto annuncio tu, visto che li hai scelti?
1: Gamberetti e salsa cocktail.
3: Beh,
1: quindi,
3: curioso.
1: Per stavolta non mi aspetto della maionese all'interno della salsa
0: perché
1: cocktail.
0: C'è già
1: al suo interno.
0: Esatto.
1: Come giudichiamo però questi tramezzini, Gio?
0: Abbiamo sempre dei criteri oggettivi e ineffabili. Non è vero, ineffabili vuol dire che non si possono capire. No, chiarissimi.
1: Inequivocabili
0: e esperienza sensoriale.
1: That's one.
0: Livello di riempimento e gusto. L'esperienza sensoriale, insomma, fino alla... comincia sempre da visivamente molto...
1: Sono sempre gonfi quelli di questo supermercato.
0: Andrò ad aprire il tramezzino. Si è aperto senza problemi, signori. Si è aperto senza problemi.
1: Prova a tirarlo. Oggi non possiamo appoggiare, che sembra faccia
0: fuori.
1: Schifo.
0: Sono
1: il tavolo di oggi.
0: Ho merdato il dito di maionese. Cioè di salsa cocktail.
1: Salsa cocktail, non maionese.
0: Siamo riusciti.
3: Occhio che a me non si è aperto correttamente.
0: A te si è strappato. Avrai inevitabilmente un punteggio.
1: Sto smerdando tutto
0: più basso. Questi microfoni non sono adatti a mangiare perché non, appena ti allontani sparisci.
1: Sì, no, è veramente un casino.
0: Allora.
1: Livello di riempimento.
0: No. L'odore.
1: Ah, scusami.
0: Olfatto sa un po' da pane. Però c'è un che di gamberetti.
1: Io sento la salsa cocktail.
0: Sì, anch'io.
3: Sì, si sente.
0: E non rimane appiccicato le dita.
1: Questo mi piace molto.
0: Un po' specioloso. Quindi
1: direi
0: che
1: il pane,
0: l'esperienza sensoriale si difende tranquillamente. Insomma, io anche un 8 glielo darei, non vedo.
1: Io...
0: Cioè, non mi stupisce da dargli...
1: Non gli è andato nulla.
0: Non mi stupisce da dargli 9, ma un 8 glielo darei.
1: Aspetta, è strano questa tastiera.
0: No, sì, perché è un po'... c'è il block num attivato. Ok.
1: Io sono coerente con te. 8... perché non mi piace troppo l'odore, però...
3: No, io do un 6,5 perché mi si è strappato tutto all'apertura. Non è stato bello. Non è stato bello. Un brutto ricordo.
0: Va bene, io a livello di riempimento parto già un po' prevenuto. Non sembra granché, ma insieme all'assaggio...
1: Sembra.
0: Il mio sembra anche questo.
1: Vediamo.
0: Il primo morso, era pane.
1: Ma più o meno.
0: Posso dire un pane anche decente, a differenza di molte altre volte.
1: D'accordo.
0: Ho il pane da questo lato. Sta proprio di pane. Devo dire pane di qualità. Per quanto abbia la crosta.
1: È particolare, infatti. Non si attacca le mani. Però visivamente sembrava che si sarebbe attaccato. Invece no.
0: Gamberetti non stanno quasi di gamberetto.
3: Sì. Ma di quelli congelati. Cioè non.
0: Che dire.
1: Mi piace la coerenza del fatto che appunto c'è la salsa cocktail. Quindi c'è la maionese. Però stavolta lo sappiamo. Quindi non ci sono sorprese in questo senso.
0: Allora, io dirò un livello di riempimento sufficiente ma deludente. Non crederò la truffa, ma gli metterò 6. Però posso dire che sul gusto mi sbilancio a dargli 8.
3: Bravo, caspita.
0: Com'è buono. E tutti i punti con il pane. Il pane è buono, non sa di tramezzino
1: sì,
0: chimico.
1: Un po' umidiccio. Scusate.
0: Esatto. Cioè, allora, nel senso, lo rimangerei volentieri un secondo. Ecco, magari un po' più pieno.
1: Allora, io il mio a me non mi è dispiaciuto anche in termini di pienezza. Infatti gli darò 7,5 perché alla fine cioè, è vero che i lati erano un po' sgonfio, però in mezzo era bello troffio il mio almeno. Tu dici, Lorenzino?
3: No, io 7 livello di riempimento perché devo, cioè, è normale, cioè non è poco, Non è tantissimo, ma è un 7. Ok. Come a scuola, dai.
0: Ma non senti che se fosse appena un poco di meno ti incazzeresti?
3: Se fosse un po' di meno mi incazzerei tanto.
0: Per quello
3: tanto.
0: Messo 6. Cioè, no. È il minimo livello per cui non mi incazzo.
1: Quello. Ok, ok.
0: Esatto,
1: okay.
0: Cioè 5 vuol dire che mi sto incazzando.
1: A livello di gusto, a me ha soddisfatto. Sono... Ha dato quello che ha promesso. Né più né meno. Ha promesso e ha dato. Non è il gusto migliore del mondo. Non è il miglior tradizionale. 8. Anch'io sto su un 8.
3: Ma anch'io vado proprio sull'8 perché c'è questa cremosità che lo premia, secondo me. Cioè, proprio il pane non è
1: Sì, ed è meno fastidiosa la maionese, secondo me. Sì, è meno acidula,
3: sì,
1: meno cose.
3: Sì, sì, sì.
1: Come siamo messi?
0: Beh, si è messo benino. Non è in top 3, okay. Ma credo sia in top 5. Credo sia quinto o sesto.
1: 7.44, oh. Ragazzi.
3: Beh, dai.
1: Io non vedo l'ora che... Oh no, ce n'abbiamo uno che è uno. È stato un 8, che è stato...
0: Abbiamo un 8 e un 8 e 6, che sono soppresse asiago e kebab pomodoro e cipolla.
1: Il kebab la vince su tutti. Vabbè ragazzi, ora che ci siamo fatti questa riempitina, direi che per sciacquare possiamo andare con una bella canzone. Che voi
0: certo,
1: che ne dite?
0: Certo. Io non...

0: anche noi come a Cicco abbiamo questa nostalgia cagna per questa puntata che è finita, cioè.
1: Per una cantante che comunque un po'? Niente.
0: Un po' furry.
1: Un po' cagna.
0: Perché è una specie di robot con faccia animale lei nel...
2: Ma è vera o...?
0: Beh, è un artista che ha una discografia, quindi su
2: No, perché magari un artista AI. AI.
0: No, è vera.
2: Ah, ok.
0: È vera, non penso che un artista AI canterebbe mai una canzone del genere.
2: Si rifiuta proprio.
0: Dal prompt ti dice no, che cazzo no, di...
1: E così ci siamo giocati anche l'invito con Aciko, va bene così.
0: No, ma in senso buono.
1: Ah, ok, scusami.
0: Aciko riesce a fare cose che un IA non riuscirebbe mai a fare.
1: Pensate a Marco Mengoni, che invece l'AI ti copia benissimo e non servi più a nulla. Torna nella tua omosessualità. Se lo è, sei, non mi ricordo.
0: Ma che cazzo di...
2: Ha portato la bandiera LGBT all'Eurovision quando è andato.
0: E i commentatori italiani hanno detto: ah, la bandiera della pace. Bellissimo,
1: vabbè,
0: bellissimo.
1: Tra una risata e l'altra, come dicevi tu Gio prima,
0: siamo arrivati verso la fine, per dire alla fine di questa incredibile puntata del Circo Volante di Poliradio.
1: Ce ne aspettano altrettante o un po' meno?
0: Ah, un po' meno, perché se ne facciamo 18 come consuetudine, questa è l'11ª, quindi siamo...
1: Quindi siamo a più del giro di boa.
0: Oltre il giro di boa, cosa abbiamo imparato oggi?
1: Abbiamo imparato che non bisogna toccare gli animali sporchi. Mm-hmm. Poi abbiamo imparato che l'adattamento, che alle volte sembra estremamente sbagliato, regala sorprese che non ti si possono regalare in altro modo.
0: Che i capelli coso.
1: I capelli coso e le caramelle.
0: E le caramelle, che non si possono aprire. Sì. Quindi io direi, il sunto potrebbe essere di fare attenzione alle brutte sorprese. Che magari uno compra un chupa chup e non riesce.
1: Sono sempre bravo su queste cose, mi lascia sempre... Ho l'invidia su sta roba.
0: Alla fine della puntata mi tocca inventare un titolo. Quindi io, sì, attenti alle brutte sorprese. Io chiamerei questa puntata.
1: E dopo di noi, invece, al di là di inventarsi le cose, ci sarà
0: Tutti dentro. È un grande ritorno di Roommates. Rommates.
2: Rommates.
0: Rommates.
1: Sappiamo chi sarà a suonare oggi, stasera?
0: A suonare dischi? No, non lo so. E a Tutti dentro ci sarà Johnny Shock a suonare
1: insieme alla sua
0: gang.
2: Mese dei creators, tra l'altro.
0: Mese dei creators.
1: Complimenti.
0: Quindi inviterà ogni settimana dei creators.
1: Ma sempre tutti da meno di 10k, perché sennò dopo gli fanno concorrenza.
2: Perché quando li ha chiamati?
0: No, 10k. Esatto, è un po' come investire in borsa. Tu devi investire, devi chiamare uno sperando che poi salga.
1: Ragazzoni, non c'è più tanto da dirsi, se non un'ultima, ma veramente ultimissima cosa, ovvero i nostri saluti dal profondo del cuore, che vengono espressi in un'unica parola.
0: Baciozzi!

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: 20.07 qui su Poliradio.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa, ha fatto i miliardi. Scusate, voi vedi la bestemmia pure.
4: Ma cioè, guarda, se, cioè, con questo le bestemmie è l'unica cosa che impegnare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18, per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
1: Se vi va bene, bene, se no, sega.
2: Un programma che non è mai sopra le righe.
3: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
2: Bella rega, benvenuti e benvenute in questa 80, mi sono già dimenticato quale, vabbè, esima!
4: Si vede che hai superato appunto gli 80, bravo Johnny.
2: Esatto.
4: Pronto per la casa di riposo?
2: La casa di carta faccio. Episodio di Tutti Dentro, io come sempre da 3 anni a questa parte, come sempre da 3 anni a questa parte, alla mia destra c'è un grandissimo Mauro Carlino.
4: Buonasera.
2: Come stai?
4: Va bene, dai, hai visto come sono vestito stasera?
2: Sei vestito da corporate bro.
4: Ma sai perché? Perché ho presentato la mia azienda oggi al Career Day del Polimi.
2: Porco due, incredibile.
4: Allora, sono andato a Bovise, è stato veramente un tuffo nel passato.
2: E com'è stato?
4: Ma sai che è cambiato? Ora ci sono degli studentati nuovi. Alla fine è 2 anni che non ci andavo, ci sono edifici nuovi, strade nuove, pure il tram.
2: Sì, vabbè. E cambia tutto, ma l'unica cosa che non cambia in questa trasmissione, forse cambia anche quella, è lo staff, perché siede alla destra del padre Steve il Miracolato. Buonasera.
5: Grazie, buonasera. Io ho fatto richiesta per entrare nell'azienda di Mauro oggi.
2: E cosa ti è stato detto?
5: No, che non sono applicabile.
2: Cosa sei? Una formula?
4: Guarda, appena l'abbiamo visto abbiamo detto, no, guardi, abbiamo tutte le posizioni chiuse.
2: Esatto. Ma se ci state guardando su Twitch, da twitch.tv/poliradio.it, potete vedere che per una volta siamo tutti dallo stesso lato della barricata, perché dall'altro ci sono i nostri amici che partecipano come ospiti. Ho cambiato gli accenti e le parole. Partecipano come ospiti a quello che abbiamo deciso di chiamare il mese dei creator, perché stasera facciamo la Small Creator Royal Rumble, qualsiasi cosa voglia dire. E quindi li presento uno alla volta. Ma preferite tipo con il nome anagrafico o il nome di Instagram o di TikTok?
6: Oh, il nome anagrafico. Silenzio. Anagrafico.
7: Okay, okay.
2: Okay. Ok, Maria Sole.
8: Ciao.
2: Bella lì. E Hello Nardi.
6: Buonasera a tutti.
2: Poi Nipple Nape.
9: Ciao.
2: E poi Anne Bassi.
10: Bonsoir.
2: Bella lì. Allora, noi cos'è che facciamo stasera? Intanto facciamo la nostra solita cazzata di non mettere mai una canzone neanche a morire. Ma facciamo anche un'altra cosa molto bella, che è parliamo del mondo del contenuto. Il prossimo, questo mese, da adesso fino al 18 di giugno, tutte le puntate avranno dei creator come ospiti. Parleremo di contenuti e non solo. Però volevamo partire da chi in questo mondo sta affacciando anche in maniera abbastanza non prepotente, come si dice, cioè abbastanza
4: preponderante,
2: grazie mille. E quindi abbiamo 4 ospiti che ci racconteranno un po' delle cose e poi si sfideranno su delle altre. Ma voi, se volete, ci potete telefonare in diretta allo 0223992475.
11: Scossa.
2: Oppure scriverci dei messaggi su WhatsApp al 320-320-5652, oppure su Telegram. Messaggi, vocali, audio,
4: video. Ah no, non ci possono vedere.
2: No, sì, ci possono, no, ci li possono mandare, non li possiamo mandare in onda.
4: Ma invece, se volete vederci, potete seguirci su Twitch a twitch.tv/poliradio.it.

0: Gli M83 con Amnesia.
1: Godetevi queste canzoni perché saranno le uniche di questo.
0: Saranno le ultime che sentirete nella vostra vita prima di farci espellere. Vabbè, no, ovviamente non stavamo dicendo questo. Allora, intanto, beh, facciamo, esultiamo in qualche modo. Com'è che si esulta quando si fa tipo il mese dei creator?
1: Come il Godzilla di Codino.
0: Com'è che esulta il Godzilla di Codino?
1: Non si vede tanto, ce lo posso fare.
0: Così. Dai, dai, prego, prego.
1: Audio, ma maestro, dai, su.
0: Com'è?
1: L'ho fatto così. Ci vuole un gesto del bacino in avanti con le mani che vanno invece dalla parte opposta.
0: Okay. Stefano Iacchini, un incredibile gaggista come Claudio Bisio.
1: Umorista, allora.
0: Simpatico umorista. Va bene, allora intanto io chiedo ai nostri ospiti di presentarsi e di raccontare qual è stato il loro approccio al mondo dei social e della creazione di contenuti e com'è che arrivate qua fino ad oggi. Non valgono le battute su i mezzi di trasporto.
2: Dove partiamo, da destra o da sinistra?
0: Partiamo come sempre da sinistra. Anne,
3: j'arrive, eccomi qua. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Avete tempo? Perché la storia è abbastanza lunga. Cercherò di... non mi è stato dato l'onore della sintesi, ma tenteremo di farlo.
0: Ma neanche a noi, guarda.
3: Allora, praticamente... No, in realtà io avrei dovuto fare questa cosa già mille anni fa. Solamente che dicevo, ma io che racconto sui social? Cioè, c'ho solo traumi, solo robe tremende. E quindi ho detto, no, ok. Io vengo in realtà dal mondo della finanza, perché ho sbagliato tutto nella vita. Quindi inizio a lavorare in finanza, poi capisco che mi fa schifo ed una certa dico, vabbè, ma sai che c'è? Inizio a fare qualche video su TikTok così e poi vedo che alla fine va bene. E allora io ero a Barcellona, mi ritrasferisco a Milano per cambiare posto di lavoro, sempre in ambito startup, però io tutto quello che volevo fare era tornare a casa a fare i video e quindi poi alla fine dopo una settimana ho detto, sai che c'è? Provo a fare la creator. Poi è un percorso sicuramente, come si dice a Temptation Island, veramente nei sentimenti, però ci si prova, okay. Dai.
0: E oggi la definizione che uso io, che è quella che ti sei data anche tu, è GDDL, che sì, è il tipo di content che fai.
3: Grandissima donna di lusso, detto proprio così. Allora, in realtà non l'ho inventata io come cosa, ma deriva da tavolo parcheggio, che non so se conoscete.
0: Certo, sì,
3: lo
0: sì.
3: Lo conoscete? Ok.
2: Io no, chiaramente.
0: Mauro Carli- lo sapevamo.
3: Allora, ma perché non sei una persona acculturata? Tavolo Parcheggio è veramente un podcast all'insegna della conoscenza, no? In realtà è questo talk di un'ora tra due creator che sono Gianmarco Zagato e Nicole Pallado e praticamente parlano di aria fritta per un'ora e a me hanno cambiato la vita queste due persone e loro dicono sempre grandissima donna di lusso e quindi da lì è nata la cosa. E quindi di base io tento di addolcire un po' questa vita di stenti facendo questi video un po' ironici, un po' motivazionali alle mie grandissime donne di lusso, appunto.
0: Ok. Mati, è il tuo momento.
4: Ciao, allora, bella la lì. Mia storia è molto meno lunga e io sono sui social da tantissimo tempo, sono una ragazzina di internet, proprio Gen Z durissima.
0: Di che anno sei?
4: 2002.
0: Ok.
4: Quindi insomma i social mi hanno fuso il cervello, me ne rendo perfettamente conto. E qua sui social, cioè qua in radio, sui social porto in realtà un umorismo mio, perché ho sempre apprezzato tantissimo i creator che avevano un umorismo loro e ho detto, visto che io le mie battute non le trovo online, me le creo io da sola e me le guardo.
0: Ok, come se dovessi definirti con un aggettivo, un'etichetta? Cioè, se dovessi targettizzarti, cosa diresti? Che fai?
4: La mia produzione.
0: Sì.
4: Ok, satirica forse. Cioè, okay. Non a livelli tipo Crozza, però insomma.
0: Ok, io sono molto amico della sorella di Mati, che è Kate.
4: Ciao,
0: che
4: Kate.
0: Salutiamo perché facciamo l'università insieme. E lei mi ha detto, no, ma mia sorella non è davvero una creator, è solo molto cattiva.
4: È vero, è vero.
0: Che è un ottimo modo per cominciare. E ok, il prossimo, Hello Nardi.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Io sono qui non in funzione di creator, perché sono un grande amico di Stefano Iacchini. Quindi sono raccomandato e sono entrato in prepotenza.
1: Ti avevo detto di non spoilerare.
5: Lo so, Stefano, ma ci abbiamo un po' io do a Cesare quel che è di Cesare, quindi te lo meriti.
2: Mi ha fatto la privacy.
5: No, io ho cominciato con i social, penso più di 10 anni fa, con Facebook. Avevamo una pagina con un mio amico, poi l'abbiamo abbandonata per motivi vari. E da un anno e mezzo ho ricominciato e fondamentalmente provo a fare ironia tramite i giochi di parole. Sono grande fan del rap, quindi utilizzo i giochi di parole per creare campagne pubblicitarie mie o dubbi e dilemmi che spesso sono usciti con i miei amici, ad esempio quali personaggi famosi assomigliano a quale merendina. Cioè, ad esempio per me il Plum Cake è Claudio Bisio o l'Happy Hip Maurizio Costanzo. Quindi quando lo condivido con le persone mi fa piacere che anche loro abbiano la loro idea di merendina e sono molto contento, però sì, questo fondamentalmente.
0: Ma il tuo format principale invece è?
5: Il mio format principale è format social che i brand ci hanno bocciato, perché io di lavoro faccio il creativo e un giorno, preso dalla disperazione, ho immaginato un finto video podcast che si chiama Chicchi con Enzo Salvi all'interno di una vasca di chicchi di caffè. Da lì mi è venuta l'idea e il contenuto è andato molto bene, quindi la serie va avanti, ecco.
2: Perfetto. Le mie proposte veramente alle aziende, questi format, le mie proposte?
5: No, però ho conosciuto il direttore marketing di Fiat e ne ho letta una di Fiat e ha riso, quindi penso che sia questo il massimo a cui posso aspirare, però va bene così.
0: ok, la prossima, l'ultima, ma non per importanza, ma per statura morale, Maria Sole.
3: Non
0: ciao.
3: È morale la statura, lo sappiamo tutti quanti. Anch'io sono una raccomandata, in quanto raccomandata da Johnny.
0: Da Stefano Iachini, anche lei è stata raccomandata.
1: È diventato Pippo Baudo.
0: Esatto. Questa festival è truccato, lo vince Maria Sole.
3: È vero, io nasco come cantautrice. Sono una di quelle persone che può dire: io faccio la musica da quando sono nata, perché è vero. E tendenzialmente il mio rapporto con i social è un francesismo a cazzo di cane, nel senso mi serve per farmi conoscere in quanto cantante, poi sono anche simpatica qualche volta, quindi sono qui per questo.
0: Ok, e allora intanto mi ero segnato delle cose, me le sono già dimenticate, e allora vi faccio una domanda prima di mandare, perché in realtà io vi ho gabbati, manderemo una canzone oggi. Aspetta, cosa
2: ammazza
0: che... beh, scusate, in tutto ciò diciamo che abbiamo anche il pubblico in redazione oggi, come facciamo da due settimane a questa parte. Mi aprite la porta e mi fate sentire un applauso di questo pubblico.
2: Attenzione, attenzione.
0: Cazzo, stavolta non era finto come l'altra volta, si sente tutto.
2: L'altra volta ero sempre io.
0: Ok, e ci stanno dicendo da fuori che dobbiamo... No.
2: Vi offro del tavernello, grazie, ma noi mille. Qui alcol non ne consumiamo.
0: Grazie mille. Allora, intanto vi chiediamo di fare un pitch della vostra attività come creator, come se fosse davanti a qualcuno che vi deve comprare il profilo per farci dei contenuti.
2: Johnny ha cominciato a utilizzare tutto questo lessico quasi aziendalese solo nell'ambito questo pitch.
3: Ma dobbiamo fare una call prima.
2: Di allineamento.
0: No, presentatevi come se io adesso cioè come se noi avessimo un sacco di soldi, che infatti abbiamo, per farvi fare delle sponsorizzate. Questo è difficile. È una delle domande più difficili. Vai, Anne, è il tuo momento.
6: No, allora, io sono partita prima, adesso gli ultimi saranno i primi, anche il contrario.
0: Maria Sole.
3: Va bene, ci sono. Allora, salve, sono Maria Sole, è un piacere essere qui con voi, siete comunque un team di persone molto professionali, quindi vorrei rivolgermi a voi per questo. Io mi ritengo una persona eclettica e brillante, in grado di scrivere delle canzoni altrettanto eclettiche e brillanti, e questo è fondamentalmente quello che ritengo anche importante per un artista del mio calibro, quindi raccontare storie di vita vera attraverso la mia esperienza, ma anche quella degli altri.
0: A metà tra un pitch di un progetto e un colloquio da Deloitte, però ci siamo. Fra.
5: Buonasera, scusate se a un certo punto mi verrà un ruttino, ma purtroppo mi avete offerto un crodino e non potevo non accettarlo. Se cercate dei contenuti irriverenti, esilaranti, ma soprattutto divertanti, che è una parola che ho coniato io, allora potete scegliere il mio profilo, perché troverete non solo numeri eccezionali, ma soprattutto una persona che purtroppo non sta bene, e quella sono io.
0: Perfetto.
5: Grazie mille.
0: Mati.
4: Ok, allora, io posso offrirvi un meme talmente tanto layerato da diventare effettivamente notizia e da diventare anche un contenuto non soltanto divertente ma di riflessione, quindi seguitemi.
0: Ok, Anne.
6: Aiuto, allora io invece di base posso offrirvi un po' di compagnia e una risata in questa vita di stenti, e la chiudo così.
0: Ok, grazie mille intanto per averci picciati, per esservi picciati.
2: Matilde mi ha interessato, mi ha incuriosito.
4: Sono interessante.
2: Cioè,
0: ma infatti ci scrivono sui commenti, ci scrivono: io penso di avere una serie a crush per Matilde, infatti tra poco la blocco su TikTok per la mia salute, e non sto scherzando. Vabbè, noi
3: è
0: vi
3: buona,
0: lasceremo così,
3: vero.
0: Vi lasceremo così nel dubbio. Nel frattempo mandiamo una canzone che ho scaricato da TikTok, cioè non so se sia una canzone, però è un video con
2: scaricato
0: una...
2: da TikTok.
0: Vabbè, ci sentiamo tra pochissimo, non ha neanche un titolo, non la posso neanche annunciare.
7: Immagina cosa

0: supersonica.
1: Niente, quindi era...
2: No, era tutti dentro di Giorgio Moroder.
1: Sì, esatto. Cioè,
3: ma tu guarda, se la SIAE ci deve fare il culo per questa roba qua.
1: Ma tu immagina se arriva, cioè, arriva veramente
3: la SIAE per la roba del genere.
1: Va bene, ok. No, allora, questo per dire che è l'unica canzone che metteremo, perché le altre le suonerà Maria Sole in diretta. Yeah! È così che ci piace.
3: È la prima canzone, la cover di questa che abbiamo appena sentito.
1: Esatto. È la versione acustica. E ok, allora la prossima cosa che vi chiediamo invece è voi in che nicchia, di che nicchia vi sentite parte? Se vi sentite parte di una nicchia o se avete una visione diversa, cioè non so, c'è questa cosa sui social che dice che ormai i creator devono affacciarsi a una nicchia, averne una di riferimento e poi dopo crescere lì dentro. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Se sì, in quale vi vedete e qual è la cosa migliore e peggiore della nicchia in cui siete? Chi vuole andare? Anne.
4: Allora, io personalmente non mi identifico in una nicchia e non sono troppo d'accordo con questa cosa qua. Secondo me al giorno d'oggi, visto che ormai l'internet è popolato da milioni, cioè migliaia di creator, è meglio essere se stessi e poi eventualmente la tua community arriva, non so come dire.
1: Ok, quindi dici non partire con l'idea di avere, di dover performare in una nicchia, ma aspettare che succedano le cose.
4: Oddio, cioè perlomeno non lo so, ad esempio se sei una ragazza, un ragazzo che fa beauty ed è ossessionato dal beauty, allora lì certo hai una nicchia, però comunque portando anche la tua personalità, perché poi alla fine è quello che ti fa differenziare, no, dagli altri.
1: Ok, Mati.
5: Allora, io la ringrazio tantissimo per aver detto.
1: Possiamo anche darci del tu,
5: Ok, perfetto. E no, lei.
1: Ah, ok. No, figa, no, che sta guardando me.
2: Johnny, ok che sei vecchio, però ancora non ti diamo del lei.
5: Sì, cioè, in realtà la cosa che a me piace tantissimo dei social è che ti permettono di dare sfogo alla tua creatività, e quindi ho cercato di concentrare tutti interessi oppure conoscenze un po' di nicchia che possiedo in contenuti il più breve possibile, nel mio caso. Non sono così tanto strutturati, cioè la struttura è spesso dalla battuta stessa.
1: Ok, Fra?
6: Io, scusate, sto ingoia. E io appartengo, penso, alla nicchia dei napoletani a Milano. Quindi c'è, nel senso, la mia nicchia penso sia quella, fondamentalmente.
2: Corrisponde praticamente a Milano stessa.
6: Esatto, cioè,
1: ci sono anche i leccesi, a dire.
2: Però cavoli, pugliesi.
6: No, però scherzi a parte, penso di appartenere più a un ventaglio che quello comedy. Poi la nicchia, secondo me, si deriva in base anche al tipo di comicità che fai. Ecco, qualcuno utilizza giochi di parole, qualcuno utilizza una comicità un po' più fisica, qualcuno fa sketch. Cioè, far parte di una nicchia in questo caso, secondo me, significa entrare magari in un contesto un po' più ampio e poi stabilirsi e vedere in quale si eccelle e poi lì stabilire la propria nicchia.
1: Ma cose migliori e peggiori della nicchia comedy?
6: Cose migliori far ridere, cose peggiori essere non presi sul serio poi. Quindi okay. C'è un po' nella vita, secondo me, in generale, non basta solo proprio... Cioè, poi qualcuno ti viene e dice, ah, il comico, e tu allora gli tiri una testata e dici, no, ridi adesso. Però comunque il senso di fondo è quello, cioè scherzare spesso e avere anche una maschera che ti aiuta a scherzare sulle cose che ti hanno fatto stare male, poi inevitabilmente crea questa idea nelle persone che poi loro possono scherzare su determinate cose anche tue, e quindi magari vieni preso meno seriamente rispetto a quello che vorresti essere preso.
1: Ma quindi, anche quindi, quando vuoi dire delle cose serie senza fare delle battute, le fai sui social o...?
6: Sì, le faccio, però in generale nella vita magari è il mio modo all'inizio per rompere il ghiaccio e per entrare in un argomento serio, la battuta, però non è detto che poi l'argomento continui sulla battuta, cioè l'argomento poi è serio, ma io lo sto trattando in questo modo per poi approfondirlo a modo mio e non è solo in maniera comica.
1: Ok, ok, chiaro. Mimi?
7: Allora, io invece credo proprio di essere una nicchia, cioè io ho la mia bolla e la mia bolla penso che siano le ragazze Tumblr di sinistra che stanno particolarmente male, ma che sono anche bellissime. E poi vabbè, in generale,
1: come tutte le ragazze Tumblr e tutte le ragazze di sinistra.
7: Esatto, cioè, con la frangetta, se vogliamo, anche.
1: Come tutte le ragazze
7: con la frangetta. Quindi anche Johnny fa sono parte di questa categoria. Però tendenzialmente i miei profili social sono molto molto generici. Ho delle rubriche

0: È la migliore o la peggiore?
1: È la peggiore.
0: Ok.
1: La cosa migliore è che almeno ci troviamo più o meno tutti d'accordo.
0: Oddio.
1: Più o meno.
0: Che a sinistra trovarsi d'accordo. No, voi cosa ne pensate?
2: Non lo so, io volevo invece chiedere qual è la nicchia di Stibi quando fa i suoi spettacoli.
0: Maestro,
3: gli abruzzesi a Milano.
1: Ma infatti sentivo un accento particolare.
3: Però pochi, c'è una piccola nicchia, questa. Però è veramente una nicchia. Affiatata, sì. Non ci sono differenze, diciamo, campanilismo tra le varie province.
2: Qual è il difetto invece della tua nicchia?
3: Che sono abruzzesi questa.
2: Io voglio fare una domanda a Johnny. Johnny, secondo te qual è la mia di nicchia?
0: La tua di nicchia sono i siciliani che hanno fatto gli animatori, quelli che al nord si chiamano il Grest, che però da te si chiamano il campo
2: animatori.
0: Estivo. No, no, il campo estivo.
2: Ok, campo scuola.
0: Sì, bravo. Da me si chiama Grest. E quindi sì, no, è quel tipo di riferimento culturale lì tra i 27 e i 33 anni.
2: Che si trova dove?
0: In che senso?
2: Dov'è la mia nicchia?
0: Geograficamente?
2: Madonna, Johnny.
0: Ah, intendi dire? Cioè, scusami, non avevo capito. E adesso è arrivato il momento. Santo Stefano di Camastra!
2: Esatto, io sto cercando di portare il mio paese siciliano a Milano e allo stesso tempo di portare un po' di Milano in Sicilia, Santo Stefano di Camastra. Sperando che un giorno questi due posti possano essere, diciamo, raggiungibili.
0: Coincidenti,
2: non tramite un aereo, ecco.
0: Va bene, grazie mille. Mi ero dimenticato di dover fare questa cosa.
3: Mia parte preferita solo per la sigla.
0: Sì, no, esatto. E un'altra cosa che vi volevo chiedere è: com'è che si relazionano i vostri amici, cioè quelli che sono proprio persone strette che avete, con questa cosa che fate? Cioè, io quando ho iniziato a fare video su Instagram, per i miei amici era la cosa, non la cosa più cringe del mondo, ma era la top 5 cose cringe che così, e che potessero vedere su Instagram, oppure quando qualcuno mi commentava i video nella vita reale, erano imbarazzatissimi loro. Invece adesso che ho ittato i 10k, è una cosa figa. Quindi è stata proprio solo questo. I vostri amici come si relazionano a quello che fate?
1: Ma io non faccio una cosa così particolare per il quale si debbano relazionare in un modo o in un altro. Nel senso, faccio la cantautrice, quindi sono contente se le mie canzoni piacciono, se no, niente.
0: Ok.
4: Io non ho amici. No, i miei amici mi hanno sempre supportato, pure perché ci siamo sempre divertiti a fare ste cose, quindi tanto supporto. Infatti grazie a loro per questo.
0: Ok. Mati?
5: Sì, sono tutti molto supportive, anche se penso magari pensino questa è fuori. Però okay. Non lo dicono.
0: Ok. Cioè non te lo dicono mai direttamente?
5: No. Cioè sono tutti molto educati nei miei spazi, cioè sono tutti molto carini.
0: Ok.
2: Hanno un po' di educazione fuori dai social ogni tanto.
0: Esatto.
6: Io ho fatto recentemente un cambio vita e anche sto, insomma, ho nuove amiche, eccetera, e tante sono arrivate dai social proprio, quindi devo dire veramente super supportive.
0: Cioè, persone che ti seguivano dai contenuti e poi dopo sono diventate tue amiche nella vita
6: reale.
0: Dai, ma
6: che figo. Sì,
2: molto bello. Come è successo? Raccontaci, non lo so, qualche episodio.
6: Sì, allora, soprattutto da TikTok arrivano e quindi sono queste ragazze che mi hanno scritto privatamente dei messaggi e ogni tanto sono andata a spulciare così e mi hanno detto: Anna, guarda, se sono anch'io a Milano, se ti va una volta andiamo a prendere un caffè. No, raga, aspettate, ho una storia migliore. Ho ritrovato mia cugina con TikTok. Mia cugina di secondo grado, che avevo visto solamente una volta quando ero piccola, che è venuta a casa di mia nonna. Raga, lo giuro. Lo giuro.
2: Ho trovato la figlia legittima di mia nonna tra me.
6: Sì.
0: E che vita incredibile.
6: Anni, 25 anni, no, anche di più, c'ho 30 anni, allora saranno stati, vabbè, non mi ricordo quanti anni dopo, tipo 20 anni dopo mi fa: Anna, ma guarda che non so se ti ricordi di me, ci siamo viste una volta quando eravamo piccole, sono Valentina, io, oddio, Vale. E così abbiamo incominciato ad uscire, adesso è una mia amica. Adoro.
0: Cioè, oltre a essere tua parente.
6: Oltre a essere mia cugina, sì.
0: Bellissimo.
6: Sono anche una mia amica, sì, veramente bello.
0: Bellissimo, super figo. Ma adesso è il momento di un'altra cosa che deve succedere. Quindi Maria Sole eseguirà un brano in diretta, perché abbiamo detto: vabbè, fai la cantautrice, però ci piacerebbe anche bravissimo Mauro, ci piacerebbe anche che suonassi una delle tue canzoni qua da noi. Non ne suonerà una, ma bensì due. Che culo. Ok, se le puoi anche girare il microfono, di modo che... Grazie. No, beh, sì, no, certo, non potevi fare tutto tu. Ok, come si chiama questo brano che stai per eseguire?
1: Allora, dato che chiuderò invece con quello preferito di Johnny, che è anche il preferito di mia madre, ciao mamma, non faccio quello adesso, ma faccio questo brano che si chiama Mercoledì.
0: Ok.

0: E se non lo sapete, c'è un meme di Tenten in cui il capitano dice a Tenten: "What a week!"
1: Cioè, che settimana?
0: Che settimana? E Tenten risponde: "Solo mercoledì." E così è nata questa canzone.
1: Ok, bella.
0: Ah, cos'è questa cosa terribile?
1: La radio, eh.
0: Ok. Ma secondo me c'è qualcosa che non va, io l'ho accordata.
1: Ok,
0: prima.
1: Vuoi accordarla intanto?
0: Io la dovrei riaccordare perché qua diciamo che a tutti dentro non sanno fare le cose.
1: No, beh, noi cioè espertissimi nel non saper fare le cose. Allora, se ti va, no, ma io andrei avanti a parlare, che ne dite? Me ne sbatto le balle.
0: Sì, parlate un po'.
1: Possiamo fare, aspetta, mi possiamo sentire il pubblico da fuori? Io vorrei sentire il pubblico. Potete farmi un applauso? Spero che in onda si senta il casino che si è sentito. Grazie mille intanto. Siete il nostro pubblico preferito, nonché l'unico. Allora, intanto andiamo a spiegare cos'è che faremo tra pochissimo. Cioè tra poco andremo a fare proprio la vera e propria Royal Rumble. Cioè vi faremo fare un giochino in cui vi chiederemo di spiegarci com'è che vi comportereste in diverse situazioni in quanto creator. Quindi, quale sarebbe la vostra strategia se succedesse una cosa o l'altra. Stimi, cosa stai facendo?
2: Stefano ha appena aperto un tavernello, cioè se l'è fatto portare dentro in maniera molto furtiva, ha guardato, c'è stato uno scambio, si è preso questo tavernello, poi mi ha guardato negli occhi e ha detto: "Non dirlo, ti prego, lo sguardo."
1: Scusate, qualcuno mi può spiegare perché...
3: Perché il proibizionismo, Johnny, provoca questo.
1: Sì, ma infatti c'era questa roba anni fa che non si poteva mangiare e bere in studio, poi dopo da quando siamo arrivati noi ormai si fa la merda.
3: Sì, sì, prenditi anche questo merito.
1: No, beh, merito, boh, non so se chiamarlo merito oppure colpa. E di qua abbiamo accordato? No, non ancora. Vai, ok, proviamo a sentirti. Bellissimo, questa cosa è estremamente radiofonica.
3: Dovevi dirmi di portare la chitarra mia.
1: No, ma pensa che la chitarra nostra che era già stata precedentemente accordata. Ok, ci siamo forse.
0: Sì, ci siamo.
1: Okay. Ok, dicevamo quindi questo brano che si chiama Mercoledì.
0: Mercoledì, sì, vediamo se ce la facciamo.
1: Dai.
0: Sono così sfortunata che evito le crepe sul pavimento. Se c'è una cosa che va male, si dice possa andare anche molto peggio, ed io ci credo ciecamente.

0: probabilmente faticherà a capire. Perché? Perché? Perché non fa parte di me?
1: Bella lì, Maria Sole.
2: Yeah. Baci, abbracci a tutti quanti.
1: Bella lì. Ok, ok, ok. Come state, rega? Fa veramente un caldissimo.
3: Sì, sembra di stare a Rio de Janeiro qua dentro.
1: Come direbbe Tony Pitoni, tra l'altro. E ok, allora, invece adesso proviamo a fare un'altra cosa un po' diversa. Sono già 40, siamo come vola il tempo quando ci si diverte, Allora, adesso proviamo a fare un'altra cosa, cioè facciamo la Royal Rumble vera e propria, che è quella cosa per cui siete stati convocati, che abbiamo scritto stamattina, perché siamo veramente molto previdenti. Allora, com'è che funziona questa cosa? Allora, io vi darò una serie di situazioni e voi dovete dire come vi comportereste. E poi dopo facciamo applaudire il pubblico una volta a turno e decidiamo chi è alla fine, di tutta la Rumble, chi è che si adatta meglio al mondo che cambia. Ok? No, sì, no, ma alla fine, se no, se volano delle bestemmie dentro. No, Steve, chiedi pure.
4: No, niente, no.
1: Ok, ok.
4: Consigliamo di aprire.
1: Per la questione proprio di clima. Ok, allora proviamo a fare dunque questa cosa. Quindi facciamo la Royal Rumble dei Creators. Allora, come vi comportereste? Come vi comportereste se Instagram togliesse i reel per sempre? Anna.
3: A me frega niente perché preferisco TikTok.
1: Ok. Mati?
5: Idem.
1: Ok. Fra?
6: YouTube Shorts.
1: Ok. Maria Sole?
2: TikTok, però YouTube Shorts, bella risposta, mi è piaciuta.
1: Come vi comportereste se da domani esistessero solo i long form, quindi solo i formati orizzontali da più di 10 minuti? Anna?
3: Adoro, così finalmente mi obbligo a stare su YouTube di più.
1: Mati?
5: Io ho registrato la mia preparazione di una torta in quel modo e ho dovuto stopparmi prima perché il tempo non era necessario, quindi sarei contenta.
1: Ok, Fra?
6: Mi autoprodurrei una serie sui creativi in pubblicità da pubblicare su YouTube.
1: Ok, Maria Sole?
2: Più canzoni per tutti.
1: Top! E come vi comportereste se domani ci fosse il famoso ban di TikTok? Anna?
3: Cazzo. YouTube Shorts, vale, posso dirlo anch'io?
1: Sì. Mati?
5: Sarei più concentrata per gli esami.
1: Ok,
6: farei delle storie su Instagram e direi a tutti di riscaricare Vine.
1: Ok. Maria Sole?
2: Vado meglio su Instagram.
1: Ok. Come vi comportereste se i content potessero essere fatti solo in collaborazione con qualcun altro? Quindi niente video da soli.
3: Valgono le mie altre personalità.
1: Ok, Mati?
5: Penso che cercherei proprio persone a caso.
1: Ok, Fra?
6: Li farei con i miei amici, costringendoli a stare sullo sfondo.
1: Ok, Marisole?
2: Chiedo al mio produttore di suonare.
1: Ottimo. Come vi comportereste se puoi fare meno di 1000 visual o più di, e basta, o più di 1 milione di visual ma ti insultano tutti?
3: Anna. Più di 1 milione perché la come si dice? Oddio, cattiva pubblicità è sempre pubblicità.
1: Ok, yeah. Mati?
5: Idem.
1: Fra?
6: 1 milione, però con i soldi mi pago lo psicologo.
1: Ok.
2: 1 milione perché tanto mi insulto già da sola.
1: Perfetto. Questa era la Royal Rumble con gli Small Creators. Grazie mille. E adesso,
7: bravo Johnny, è riuscita, complimenti. Bravo, dai.
1: Sono riuscito a non far cagare.
7: Sono bravi anche loro,
1: Bravi loro, chiaramente.
4: Io vi do questa notizia in esclusiva, che queste sono le domande che faceva Mauro al Career Service. Le abbiamo riprese da lì.
1: Ok, allora io chiedo al pubblico fuori di fare questa cosa. Se avete ascoltato, di farmi un applauso. Adesso facciamo l'applausometro. Quindi chi vince, secondo voi,
4: c'è una bisca
1: questa Royal Rumble. Fatemi un applauso per Anna da fuori. Ok. Grazie. Un applauso per Mati. Un applauso per Fra. Ok, un applauso per Maria Sole. Mica è difficilissimo. Ok. Voi cosa dite? Secondo voi chi è che sta?
4: Io dico che dobbiamo portare un applausometro, qualcosa per misurare comunque.
1: Esatto, esatto.
4: Sarebbe servito.
2: E tu sia... ti occupi di statistica.
1: Uguale per tutti.
4: Posso chiudere la
1: sì, cioè,
4: ormai
1: sì,
4: faccio questo.
1: Prego, maestro. Quindi...
7: No, Johnny, ti assumi la responsabilità di decretare il vincitore. No, o la vincitrice.
1: No, ovviamente dirò questa cosa che è vince lo sport. Va bene.
2: Bravi
1: va
2: tutti.
1: Bene, va bene.
4: Se uno non è appassionato di wrestling dopo oggi non seguirà più la
6: via. No, lo potevamo scriptare il vincitore, capito?
4: Esatto, lo decidiamo dall'inizio.
2: Sì. Questo festival è truccato, lo vince
1: Fausto
2: Leali. Johnny Shock. Esatto.
4: Posso dire che se lo merita Mauro Gallino la vittoria di questa Royal Rumble.
1: Se è il della
4: come
1: Royal Rumble.
4: Ultimo ingresso fa.
1: Tra i creator, dici.
4: Tra i creator, sì. Creatore di lavoro, di posti di lavoro.
1: Esatto. E ok.
7: Mi licenziano, quindi capito, creo il mio posto.
4: Scusa. Molto profondo.
1: Non penso che... Va bene. Ok, domanda sul futuro. Voi come vedete il mondo dei social nei prossimi 3 anni? Cioè, cos'è che cambia rispetto a oggi? In meglio, in peggio? Cosa succederà? Maria Sole.
2: La mia speranza è l'estinzione del mondo nei prossimi 3 anni, in realtà. Cioè, almeno credo che andrà così. Quindi, che senso ha pensare al futuro?
1: Ok. Fra?
7: Nichilista proprio, ecco.
6: Ah, io prevedo i contenuti lunghi anche sulle piattaforme con contenuti verticali, giusto per competere anche con le piattaforme che li fanno più lunghi, quindi un'inversione. Perché se pensi a YouTube che ha messo gli shorts, perché Instagram o TikTok non potrebbero inserire cose con contenuti più lunghi, magari verticali, e quindi creare dei prodotti verticali lunghi che possano alternarsi al tuo dito che è stato appena ferito.
1: Esatto.
6: Al co-conduttore che ha preso il telefono e te l'ha chiavato proprio sull'indice.
1: Ok.
6: Quindi questo è il futuro, secondo
1: me. Ok. Quindi dici tra un po' potremmo avere tipo gli short di Amazon Prime, ma anche le serie TV di...
6: Ma io partirei più leggero, cioè nel senso magari produzioni, anche autoproduzioni lunghe su TikTok e Instagram, per capire come funziona il verticale sul lungo, perché adesso ci abbiamo solo sul corto, quindi...
1: Ok. Mati.
5: Allora, io ho una visione un pochino duplice. Una è molto distopica e l'altra invece è utopica. A livello, insomma, più utopico, penso che si darà maggiore credito a quei creator che sono più genuini e che magari portano dei contenuti più originali, che parlano proprio di sé, eccetera. Quindi più, cioè diciamo, non i classici contenuti un po' fatti a macchietta. E invece nella parte distopica lo vedo un pochino con gli ads inskippabili di Instagram, che mi stanno aiutando a stare meno su Instagram, e dall'altra parte temo che ci sia una radicalizzazione maggiore per quanto riguarda le opinioni politiche più superficiali. Cioè, lo vedo tantissimo su suolo americano. In Italia c'è stato un po' il podcasterone, che però è morto.
1: Okay. È andato bene comunque nel lungo periodo il podcasterone, mi hanno detto.
5: E quindi, insomma, spererei nella prima visione che nella seconda.
1: Ok.
3: Allora, io ho due visioni completamente opposte, nel senso che da un lato, o secondo me andranno completamente a sostituire tutti quelli che sono i mezzi più classici di intrattenimento, quindi TV eccetera, quindi anche con lo sviluppo di long form anche in verticale eccetera, oppure dall'altra parte la gente si romperà talmente tanto le palle di essere bombardata a destra manca da contenuti in ogni dove che si potrebbe anche indietreggiare un pochettino e prediligere dei mezzi un po' più classici. Cioè, non ho fatto pace col cervello su questa cosa.
1: Ok.
2: Comunque vorrei aggiungere che dei long form in verticale esistono e si chiamano verticals e sono...
1: rido perché io li ho scoperti grazie a Maria Sole, che ha detto no vabbè ho scoperto... No, una volta eravamo in giro a Torino e tu mi hai detto tipo no vabbè Fra, tu non puoi scoprire, non puoi sapere che serie incredibile ho visto sui vertical. Io ho detto ma che cazzo sono i vertical?
2: Allora, praticamente questa cosa nasce in Cina, sono letteralmente dei film praticamente, tra l'altro hanno un budget altissimo queste piattaforme che li creano, sono delle sottospecie di film romantici brutti tipo quelli di TV8, però in verticale.
3: Ma sai che ho letto una notizia che la Mary De Filippi, la Queen, sta iniziando
2: sì,
3: a produrre?
2: Hanno fatto la pagina, l'ho scoperto oggi, si chiama tipo Witty Drama, una roba del genere.
3: Sì, l'ho letto.
2: Abbiamo detto un nome.
7: Sbaglio, è la stessa cosa che sta facendo Jerry Scotti.
1: Cioè,
2: oggi ho visto.
7: Oggi ha detto si è ritirato dalla TV e per fare questa cosa con in collaborazione, non mi ricordo con quale marca, dici.
3: Huawei.
7: Esatto.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Cioè, Ma è una serie TV?
6: Allora, sì, è napoletana, siamo Wei Wei. No, scusate, me ne vado. Porca
3: è una roba tipo, avete presente, mi hanno aperto un mondo l'altro giorno.
1: È l'orsetto Ciro questo, scusami. Tu ce l'avevi da piccolo?
6: No.
1: No, ma come? Cioè, ma sai di cosa sto parlando?
6: Sì, dell'orsetto Ciro, okay. Frasi. Ma no, io c'ho il cicciobello del Napoli a casa, l'orsetto Ciro non ce l'ho. Però okay, me l'hanno regalato.
1: Ok, aspetta, questo. Quello che. Scusate, ho trovato un contenuto incredibile da farvi sentire.
8: Sono il mandolino.
1: Questo è Wei Wei. Sì,
6: no. Mi dispiace, Anna.
7: Sei giovane.
1: No, non c'è, non c'entra un cazzo. Scusa.
7: Si baldone.
1: Lo zabaione. Anna, scusa, mi stavi dicendo.
3: No, non era niente di importante. Era la serie sui fruttini che ci sono.
6: Stavo dicendo la stessa minchia. Che poi hanno tutte sotto la stessa canzone. Quella. Un po' emotional, certo. Stroberrina che tradisce. Crazy, quelle sono le migliori. Se Jerry Scotti si mette tipo, capito, una fragola in testa, fa i miliardi.
1: Ma lui cos'è che fa? Quindi è una serie o è un podcast?
3: Allora, devo informarmi bene perché l'ho visto su Trash di sfuggita, italiano, esatto. Di sfuggita, però assieme a Huawei sta. Si pronuncia Huawei? Mi fa molto strano dirlo.
1: Sì, vabbè, forse sì.
3: Vabbè, comunque vogliono sviluppare appunto questa serie, miniserie, non ho capito ancora bene come, però in partnership. Ah no, e forse vuole chiedere alla gente di fare questo film con lui, quindi mandare delle clip, non lo so, non c'è.
7: Ah sì, era tipo un film interattivo in qualche maniera, sì.
1: Non so come relazionare.
7: Peccato, io volevo, chi vuole essere il milionario? Però verticale.
2: Ma
7: non lo so.
2: I film interattivi non li abbiamo abbandonati nel 2007.
7: Non li abbiamo abbandonati dopo una delle puntate di, come si chiama, la serie TV, quella che c'ha tutti i contenuti di storia.
4: Black Mirror.
6: 100 vetrine.
7: Esatto, 100 vetrine.
2: Bellissima, una delle mie serie preferite.
6: Mia sorella.
1: Allora, nel frattempo c'è scritto un sacco di messaggi, però tra cui Steve, il mio creator preferito, e anche
4: ciao,
1: vediamo.
4: Papà.
1: Vediamo chi di voi si butta per primo sui video verticali di LinkedIn. Questo è
3: horror, posso dire.
1: No, è.
6: Vabbè, quelli li usi per dire che hai perso la virginità. Tipo, sono lieto di annunciare che finalmente si fatti qua.
1: Sì, me li immagino così. Allora, siamo quasi in chiusura di puntata. Mimi, vuoi fare un altro brano?
2: Eh sì, questo è l'altro brano che facciamo. Ok.
1: Allora,
6: io sistemo intanto.
1: Nel frattempo leggiamo un po' di commenti. Uno tra tutti mi ha colpito, che è un saluto affettuoso a Matilde dal team di UniPV, scritto PW di Wurzel.
9: Ciao.
1: Perché PV e non PV di Pavia?
9: Ah, non ne ho idea.
1: Ok. Non è.
9: Comunque, una volta è successa una cosa super divertente a UniPV. Avevo finito un esame, è arrivato un ragazzo e mi fa: ma scusa, tu sei per caso la ragazza che fa i video su TikTok? E ho detto: ah sì, ti piacciono? E lui fa: no. Ah. E la conversazione è finita lì.
2: Mi dispiace.
1: Quindi, ma
9: no, a me ha fatto ridere
1: anche
9: tantissimo.
1: A me è successo una volta.
9: Ma mi ha fatto ridere tantissimo. E infatti, credo, non mi ricordo il nome. Comunque, ci siamo anche scritti per messaggio e gliel'ho detto: mi ha fatto veramente tanto ridere.
1: E poi basta.
9: No.
1: Non c'è stato una follow up question.
9: No, io purtroppo con le follow up sociali sono un po' imbranata.
1: Ok.
3: Hai figlio.
1: Va bene, adesso sì, vabbè, mica mangiamo in onda. Va benissimo così. Maria Sole, quindi adesso qual è il brano che ci esegui?
2: Allora, questo brano lo voglio presentare come presento i miei brani su Instagram e TikTok, ossia.
1: Vai.
2: Ciao, vi capita mai di essere donne? Ecco, c'è scritto una canzone e fa più o meno così. Volevo nascere bella, sì, con qualche metro in più, e anche la vita stretta. Volevo nascere bella come quelle modelle che vedevo su YouTube. Adolescenza di cazzo, ma che vita di merda, neanche qualche ragazzo che mi dà qualche...

0: Maria Sole!
1: Grazie a tutti, siete molto belli. Ciao mamma, ciao papà.
0: Bella regaz. Ok, siamo quasi in chiusura di puntata. Voi come state qua?
1: Vabbè. Caldo.
0: Io volevo dire... Ah no, certo, no, no, non hanno attaccato. No, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
2: Sì, no, pure io caldo. Adesso un applauso comunque a Mauro che si è sbattuto tantissimo.
0: Bravissimo,
2: in questa puntata.
0: Il nostro responsabile tecnico.
2: Il nostro responsabile tecnico.
0: Ecco, eccolo.
3: Rieccoci.
0: Qua. Eccolo qua.
3: Funziona, si
0: qua.
3: Sente?
0: Minchia, puntata no. Complicatissima, con 300.000 cose, però siamo arrivati quasi alla fine. Va bene, ragaz, intanto voi volete salutare, boh, volete fare una di quelle cose che si fanno alla fine dei video, tipo mettete like, volete salutare degli amici, le persone che ci hanno
4: ascoltato. Attivate la campanella?
0: Esatto. Esatto, esatto. Volete
3: quella di quelle domande invece mie è proprio fatta all'ultimo minuto.
0: Ah, oh, tipo... sì, dai, 20:57 mi sembra perfetto per fare un'ultima visto, domanda.
3: È la tipica domanda. Porca che faccio puttana. Sempre ai musicisti.
0: Vai.
3: Ma voi tra 10 anni come vi vedete a fare sempre questa?
0: Bello, è una bella domanda in effetti.
4: Allora, io non so neanche se arrivo alla fine dell'anno.
0: Top.
3: Non arriva Natale.
5: Allora, io purtroppo sono stata plasmata dall'Accademia. Io spero di fare ricerca, però vedremo.
0: Ok.
6: Io spero di lavorare in produzione, scrittura, cose così.
0: Ah, quindi, cioè, ma in produzione tipo?
6: Che produco io.
0: Ah, ok. Cioè, produci tu, certo, gli altri.
6: Sì, nel senso
0: no,
6: scrivo...
0: No, perché lavorare in produzione vuol dire anche un'altra cosa.
6: No, no, produzione cioè. di prodotti seriali, sì, televisivi o... Sì, però sceneggiatura, ecco.
0: Ok. Okay.
1: Io spero che una mia canzone abbia vinto lo Zecchino d'Oro.
3: Bellissimo.
0: La canzone come autrice.
1: Allora, ho l'altezza per cantarla.
6: Johnny, se posso, volevo fare un saluto a un amico che non so se ci sta seguendo. Volevo salutare Nicola Blandino. Ciao Nicola, okay. Ti abbraccio, mio caro amico. Ciao.
0: Beh, c'è un inside joke qua che non stiamo capendo.
5: Allora, io prendo un secondo.
0: Vai, certo,
5: per salutare
0: certo.
5: I miei amici dell'Uni che hanno sbagliato a scrivere un
0: IPV.
5: Infatti, non capivo, però vi voglio bene.
0: Ok. E va bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questo episodio, di questo 84esimo episodio. Intanto vi ricordo le prossime settimane che c'è fino al 18 giugno, che è il mese dei creators.
3: No, ti è tornata la memoria, quindi dai, possiamo dirlo.
0: Esatto. Allora ci saranno la settimana prossima Ciao Mamma e Luca Sosta, che è un nostro amico che fa ricercatore, e poi con loro parleremo di matematica e filosofia. Il 28 maggio ci sarà Fra Brocca di Group, in cui parleremo di gestire i creator. Poi c'è un punto di domanda su una persona che non ho ancora confermato. E poi ci saranno Lollo Luporini, con cui parleremo di uomini performativi. Il 18 giugno Daniele Stizza, con cui parleremo di psicologia e e-sports. E poi dopo è già metà giugno.
3: Ammazza, sono quasi le ferie.
0: Esatto, esatto. Ma noi non andiamo mai in ferie. Però noi nel ringraziarvi ringraziamo intanto tantissimo il nostro pubblico fuori. Ringraziamo tantissimo tutte le persone. Loro stanno facendo un applauso vero che coprirò con un applauso finto. Bellissimo, grazie mille. Grazie mille al nostro pubblico in redazione. Grazie mille a tutte le persone che ci hanno seguito, che ascoltano i podcast, che ci scrivono, che ci mandano delle cose su Instagram. Grazie mille Anna, Mati, Fra, Maria Sole. Grazie mille Stevie. Grazie,
2: grazie
0: mille Mauro Carlino.
3: Grazie a te Johnny.
0: Io sono Johnny Shock e noi ci rivediamo come sempre la settimana prossima, sempre il giovedì, sempre dalle 20 alle 21. Ma adesso nel frattempo da noi a voi il nostro più sincero Suca.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
13: Ma cosa stai facendo?
12: I fondamentali e proprietà intellettuali.
13: Ma cosa sono?
12: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
13: Ma che dici?
12: Digital Humanities, Fundamental of Communication Network.
13: Ma quanti sono?
12: Building Design for Tropical Climate Series.
13: Ah, ma questo non è male.
12: Composizione musicale con strumenti di
13: intelligenza artificiale.
12: Costruzione e nuove tecnologie.
13: Ci scrivo.
12: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: You're on Poly Radio Extra. Urban style.
2: Hey, yo.
3: Buonasera, sono le 21 su Poliradio, giovedì sera, bentornati con un nuovo episodio di Roommates. Qui è Raffoz. Era da un annetto che non facevo un DJ set, quindi sono felice di essere tornato. E oggi vi porto un set molto intrecciato con un sacco di generi. Ci sarà un po' di electro house, un po' di tech house, un po' di musica psichedelica. Spero vi piaccia.

Oggi iniziamo con una canzone che ho riscoperto dopo un po' di tempo. Infatti è una canzone del 2017 di Jay Hardway, che tra l'altro è un DJ che vanta collaborazioni ad esempio con Martin Garrix. Infatti la sua canzone più famosa, Wizard, datata 2013, pensate, ha ancora 56 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ma torniamo dunque al 2017. Questa canzone che state ascoltando si chiama Show, non nel senso di show spettacolo, ma proprio show, via. Infatti tra poco me ne vado, vi lascio la musica. Canzone che fa parte del roster di Spinning Records, storica etichetta che spopolava nel 2017 ancora nel panorama EDM, house, musica da festival. E mi ricordo queste canzoni con un build up molto lento. Nel caso di Jay Hardway sono anche molto melodiche, un po' meno aggressive.

Adesso basta parlare, passiamo alla musica, dunque. Comunque ci sentiamo tra poco e mi raccomando, rimanete in ascolto qui su Poliradio.

probabilmente qualcuno di voi avrà riconosciuto le note di Deutschland dei Rammstein, però stavolta in chiave house, remixata, pensate, dal batterista degli stessi Rammstein, Christoph

Vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri su Mixcloud, basta cercare Poliradio, trovate anche le repliche di tutti i nostri programmi. Ma cos'è invece questo riff di chitarra acustica? State ascoltando Destino di Camelpath e Zahir. This is Roommates.

Avete appena ascoltato Transpiration di iCube, un DJ francese. Pensate, questa canzone è del 2012, ma rimaniamo in quegli anni, precisamente nel 2009, con un remix di una canzone di DJ Mehdi, si chiama Signature, remixata tra l'altro da Thomas Bangalter. Indovinate chi è? Quello con l'elmetto argentato dei Daft Punk. E tra l'altro, collegamento dei collegamenti, DJ Mehdi, che era della Headbanger Records prima che passasse a miglior vita. E la Headbanger Records è stata fondata, pensate, dall'ex manager dei Daft Punk di quegli anni. E questa canzone è un sample perfetto, dura un minuto due, ha bisogno soltanto di qualcuno che gli dia una batteria, e questo Thomas Bangalter lo sapeva. This is Roommates.

ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio io a volte.

vedo tra noi e loro. Noi e loro, siamo uguali noi e loro. Noi e loro, spesso siamo noi loro.

0: You're on Poly Radio Extra. Urban Style.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: You're listening to Extra, the freshest hits.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.